0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

Vuoi il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te. Live!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.
2: Ehi, questa è Studio Più, solo musica da ballare, tutta la musica da ballare, di tutti i tempi.
3: Studio Più, Dan

0: sempre più
1: eccoci Radio Studio. È venerdì,
2: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di
1: è venerdì,
2: un'altra ora con IVM depuratori d'acqua con l'Andrea Catavolo Show.
1: Andrea a belli
3: 6-9 siamo qui.
1: E si parte, signori, venerdì 17 luglio alle 5.40, oggi un po' prima, per godere a pieno della nostra mezz'oretta esplosiva. Dai che facciamo l'appello. Paolo Danovi, Carlo Dallavis, Mauro il meccanico di Lungiano, Stefano, Domenico, Diambo.

Italiana 74. Andiamo, Mike e Stefi da Salone. 338 14 11 001. Ciao Ugo, chiede a Franchino se è venerdì, è la nostra sigla, lo sentiremo alla fine. Vedi, anche Massimo da Magnavacca aspetta la magia di Franchino. Angelo da Paradico, buongiorno. Simone da Sottomarina. Questa sera vi aspetto con Max Pedersini a Borgo Sotto di Montichiari e domani a Nago di Torbole, Piazza Leitzmann, domani, stasera a Borgo Sotto di Montichiari, al cinema. Fabio da Mantova, buongiorno. Siamo tutti dentro, signori, è venerdì.

Cristian da Belfiore. Il cappellaro da Monopoli, buongiorno. Digital Boys con Asia da Mountain King, ed eccoci qua ancora, buongiorno. Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati. Questo è Radio Studio Più e questa è l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Abbiamo anche i nostri tre momenti che sentiremo dopo, che magari vi siete persi ieri, ma adesso ci concentriamo sulla nostra mezz'oretta che ci serve per svegliarsi e per partire col piede giusto, soprattutto perché è venerdì. Ci siamo, ragazzi, andiamo tutti sul treno del weekend, sul volume, andiamo. 338 14 11 001. Ciup ciup. Andiamo tutti dentro. Boris dalla Valcamonica, buongiorno.

Andiamo! All around the world. You are my love. Tutti! Federico da Milano, buongiorno. 338 14 11 001. Roby da Luganiano, Max da Nogara, andiamo.

Fabio da Pozzaglio, buongiorno. Fatto male al dito. È arrivato il picchio, dai. Ah ah.

Don't listen, baby. È arrivato Andrea, il pavimentista di Nuvolento. Buongiorno. Paolo da Salizzone è ben arrivato. Ed è solo la prima, signori. È arrivato Ricky, la Pian di Rose. E andiamo con un pillolino dei Brothers. 10, 100, 1000 mani. Pillolino da un minuto e mezzo. Andiamo. Simone Netorbino di Orbiti.

Angelino con i Brother. Stanno per arrivare gli Italo Brother con Stamp on the Ground. Per Italia che venerdì, Ale da Fiumicino, Nick da Salorno. Andiamo, dai, dai, dai. Andiamo, dai. E fino a Birichina, buongiorno, salutiamo i Brother. Italo Brother, Stamp on the Ground. Senti là! Ah beh, è arrivato il boccia da Ponte Vico, sul volume. Senti come picchia. Jump, jump, jump, jump, move it all around. Tap, tap, tap, tap, stamp on the ground. Picchiamo, signori, è venerdì! Jumping all around. Sei! Nando da Rocco all'Adige, andiamo! Jumping on the ground. Ah, poi entriamo subito. Poi è tutta zona calda fino alla sigla, ragazzi, eh. Francesco il barba dalla Val Camonica. We're sending out invitation to everyone. Luca da Travenzuolo.

0: Down.
1: Andiamo, signori! Renina Montichiari, buongiorno. Signori, sono Greenbaus, Club Bizarre. E vedete! Oggi si picchia duro, eh? Come i videogiochi anni 90 agli arcade. Si picchia duro. Dai, dai, dai, dai! Dai, Kengo! È arrivato il samurai di Milano. Mamma mia. Signori, buongiorno.

0: Listen.
1: Signore Cla Bizarre, Laura Davobato.
0: A place where it can be free.
1: Giovanni da Brescia, direzione Bellaria, vedi, se ne va in vacanza al mare, bravo Giovanni. Dora da Senigallia, Massimiliano Roberta dalla Bis.

0: 338 14 11 001 se volete volare con noi, questo è il numero.
1: Listen.
0: Ascolta, listen.

Franchi la Carugate, ben arrivato. Adriano da Farenza. E Beverdì. Hai capito, Adriano? Hai capito, Adrianone? Siamo per salutare i Brooklyn Bounce. E in arrivo ci sono i Mesh, signori, preparatevi. Si sente che c'è aria di weekend, signori. Diamo! So loud. I breathe deep in my Io sogno il venerdì. My heart lighting a beat through the dark. This is the way of the night. Elidon da Fermo. So Luca, il lavandaio da Novagli. A Novagli sarò il 7 agosto, Luca. This is the way of the night. Music is playing so loud. Senza limiti, senza freni, lo sapete. Qui si vola. Music is playing. Dai! Buongiorno Ciccione, buongiorno a te.

0: music is playing so loud. Ale dalla Riviera del Conero, ciao Ale.
1: Is playing so loud.
0: Music is playing so loud. Music is playing so loud.
2: È arrivato Alfio da Catania, salutiamo gli amici della Sicilia in ascolto. Ale da Montecosaro, camionista, buon lavoro Ale. Non è ancora finita, signore. Michele da Maranello, mi piace farlo.

Signori, il viaggio continua. Max di Bologna, buongiorno. Ah, sì, sì, sì, arrivano i mute. Questa ci sta tutta perché è venerdì, ragazzi. È Clap on the Top Me. Sì, sì, è quella che urleggia, sì. Alessio da Casteldario, dai che è venerdì, bravissimo Ale. Sì, sì, sì. È venerdì, signori, sentite che sound. Luca, il pasticcere di Pescara. Vai, Luca. I'm the top of me. The littlest dick you ever seen in your plot. I'm the top of me. The littlest dick you top of me. Climbed up on top of me. The littlest dick you ever seen in your plot. Signori, è arrivato Dario Adrenalina. Climbed up on top. Dario! Dai, Dario!

guardala, guardala Lucky. Lucy o Lucky, se ne va in Egitto domani, eh? Ma vi ascolterò da là, bravo, con l'app. Ti puoi anche vedere. Eri ciao anche quest'anno direzione Sardegna. Nicola, Claudia, Stella, Celeste e Nicolò. Buona vacanza!

me. Ancora finita, signori. Ora entriamo nel Gotham.

loves you. Abbiamo il Casca e Biosca di Nuvolento, Raff da Mondaino, Loli da Edolo, Antonio da Castrezzato.

arrivato Renato da Folgaria. Squilibrio di Chignolo. Ezio, il tassista notturno di Milano. Occhio signori, salutiamo il buon Piccottone e in arrivo c'è Emanuel Top. Acid Face. Mamma mia, senti che cavalcata stamattina. Signori, ce la godiamo tutti. 2 minuti e 50 di pura goduria.

Che viaggione con Emanuel. Daniela Di Belluno, buongiorno.

Signori, occhio, sta per arrivare lui, il buon Ricky Leroy. Salutiamo Emmanuel Top e andiamo nel 1996, prima con Ricky Leroy, poi ci raggiungerà il buon Franchino. Preparatevi, signori, stiamo per aprire ufficialmente il weekend. Intanto c'è lui.

al cinema. Mi sa che è saltato il 92.7, ragazzi, ditemelo. Signore Ricky Leroy. Baffo da Palau.

Stefano, il popista di Bedizzole. Ciao Stefano. Occhio signori, lo vedo arrivare. Lo vedo arrivare. Sulla sua nuvola. E possiamo gridarlo al mondo, signori? Siete pronti? Lo possiamo gridare al mondo. Signori, è venerdì!

0: sì, signori. Wolfgang da Cortaccia.
1: Ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno...

0: Ah, sta arrivando l'uragano, sì, ragazzi. Ciao Cirei Solarizza. È saltato il 92.7, non so se qua sul lago mi sentono. È finita, scusate ragazzi, stavo guardando fuori perché stanno facendo dei fulmini allucinanti, mamma mia. Va bene ragazzi, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Angel, e ancora buongiorno Ugo Palmisano per voi. Sì, c'è un po' di c'è un temporalone verso Brescia, non so se arriverà qua, è tutto nero a De Senzano, ragazzi, non va neanche il 92.7, credo, la nostra frequenza qua sul lago. Ditemi poi, scrivete dove non si sente la radio, comunque ascoltate tramite l'app, va bene ragazzuoli? Allora, primo momento che andiamo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Catavolo, sei diventato... Allora, uno ha scritto: Catavolo, sei diventato comunista perché non hai commentato la notizia del gioielliere. Io non l'ho seguita perché, dico la verità, anche se non è bella questa cosa, ma io i TG non li vedo, non li guardo, non, che devo fare? Io, se non ci fosse qualche film che fanno vedere i film nelle piatta, io non vedrei neanche la televisione, perché sinceramente sono stanco di tutte queste cazzate che i politici che parlano, qualsiasi, ogni ora c'è un programma politico e poi c'hanno sempre le stesse facce, ci coglionano da 20 anni, ma io posso guardare uno che ci cogliona, dai ragazzi, ma sinceramente, ma che siete scemi, siete, ma vi siete rintronati, ma credete ancora veramente alla sinistra e alla destra, ma sono tutti amici, sono, ma lo volete capire o no, sono amici, vado al bar, oh cappuccino pago io, no paga te, poi dopo in televisione si scannano, poi dopo si danno il 5, dopo come è andato, tu sei andato bene, ve lo giuro, io ho assistito, sono andato, ho fatto qualcosina in televisione, quindi ho visto certe cose, dopo si danno il 5. Come sono andato io? Sono andato quello di sinistra, dice a quello di destra, come sono andato? Quello di destra è andato bene, tu, anch'io sono andato bene, ma in onda si sono ammazzati, si insultavano come due tifosi opposti allo stadio, è una roba incredibile, e chi ci crede ancora? Ma crede ancora la sinistra e la destra? Ma voi non state bene con il cervello, non sta. E scusate se la penso in maniera diversa da voi, quindi non me ne frega niente a me della sinistra e della destra, pensate se io sono, mi posso schierare, ma io non ma scusate, adesso la dico, quando ad Amedeva, partiamo da Amedeva, io vorrei partire dall'uomo di Neanderthal, però scusate, ad Amedeva, allora cos'è che è successo? Un casino della Madonna, no, giusto? Un casino del,
0: sì, vabbè, ormai,
2: del signore,
0: vabbè,
2: nel senso che il signore aveva detto ad Amedeva, mi raccomando, siete in due. Due siete, non è che siete 100.000, due. Cercate di andare d'accordo, mi raccomando, non mangiate quella mela. Un divieto c'era. Uno. Adesso c'è, non puoi avere il cellulare in mano, non puoi bere mentre guidi, non puoi fare sorpassare, non puoi fare questo, non puoi fare quell'altro, non puoi separarti, non puoi avere la. Mi divieti, devi pagare le tasse, devi pagare questo, e devi pagare la RAI. Un sacco di divieti. E la corrente, è così quella. Tutto per una cavolo di mela. Cioè, tutto è partito dalla mela. Io quando passo davanti a un fruttivendolo, io ci sputo sulle mele. Era ben che di per quella mela, noi ci siamo fregati per quella mela là. Adesso voglio dire, cioè non e non dico nient'altro. Allora, al gioielliere, per dovere di cronaca lo devo dire, gli hanno dato 14 anni per essersi difeso da un ladro, penso che è entrato
0: in gioielleria.
2: Adesso io, siccome non so bene la vicenda, non so chi abbia ragione e chi abbia torto. In tutti i casi, diciamo che non ne voglio parlare, ok? Perché non è mia competenza. Tutti quelli che si avvalgono della competenza di commentare cose che non sanno, perché tu dovresti essere sapere tutto, aver studiato tutto quello del Jeep anche 4x4, insomma dovresti sapere tutto per dare una tua opinione, ma se non sai, che ne sai tu?
0: No,
2: secondo me, ma che secondo te? Non sai niente, non sai.
0: Secondo me.
2: In Italia ti mandano in galera ancora prima di farti un processo, sei una bestia ancora prima di essere giudicato. E che ti ami, ragazzi? E dopo questa me ne vado, perché sono. Mi sono innervosito, mi sono. E si danno attributi alle persone. Attributi che non hanno. Cioè non. Mi hanno attribuito. Una patria che non è mia. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, ragazzi, io sono italiano perché sono nato in Italia. Ma devo essere sincero, un po' mi vergogno di questo paese. Che sinceramente è uno dei paesi più belli del mondo. Io ho girato, insomma, quando ho fatto l'animatore, ho girato, no? Ho visto un sacco di posti belli, ma io poi alla fine ci sono gli anni abbiamo attraversato tutti, no? Vado a vivere in un ciringhito in Brasile, vado lì, mi compro. Dopo un po' ti rompi i maroni, diciamoci la verità. Anche perché la spiaggia è bella, il mare è sempre lo stesso, la sabbia è sempre la stessa, un ciringhito sempre lo stesso. Cioè, dopo un po', voglio dire, cioè, ti vengono a ciringhito, ti vengono. È normale, vai. Qua, prima di farti la doccia, ti tiri via le mutande, c'hai due ciringhito sotto di paglia.
0: Di
3: Spagna.
2: Sinceramente, l'Italia è un paese bellissimo, mare, montagne, anche tutti gli stranieri che vengono in Italia dicono: Madonna, è bellissimo, è un paese meraviglioso, bagnato per il 90% dall'acqua, quindi è tutto intorno, una penisola, quasi isola, penisola, bello, mare strepitoso, montagne fantastiche, gli Appennini, per non dire le Dolomiti, cioè, abbiamo la storia, i paesi bellissimi, arroccati sulle montagne, una cosa meravigliosa. E come cavolo abbiamo fatto a rovinarci così? Come abbiamo fatto? Se tu vai anche in Europa, nella maggior parte dei paesi d'Europa, le capitali, no? C'hanno sì quattro, una torre, una muraglia romana, tutta roba nostra. Quattro cose da vedere e poi dici: dove sei? Cosa hai visto? La torre, e poi la chiesa. Vabbè, ma andavi qua a San Pietrignano, è comune, e guardavi, cioè, ci sono più rovine qui che cioè, andiamo all'estero, non c'è niente, mangiare fa schifo, perché diciamoci la verità, all'estero si mangia veramente male, mangi male, il mare te lo fanno vedere col binocolo, non c'è, cioè mare non lasciamo stare, e quattro sassi messi lì così, e dice: ah, ho visto un dato lì, quanto hai speso? 3.000 euro, ammazza, hai capito? Noi ci abbiamo un posto meraviglioso e siamo rovinati. Com'è sta cosa? È una cosa incredibile. Vabbè, no, non mi ci fate pensare, ragazzi, perché non. Poi mi nervosi, mi viene la scimmia e sudo.
0: La scimmia e sudo.
2: Comunque, ho appena realizzato che la capsula dell'uovo Kinder è gialla perché ricorda il tuorlo. Lo dico perché non ci ho dormito stanotte.
0: Ah, perché?
2: Non lo sapevi tu?
0: No, non lo sapevo.
2: La sorpresa dell'uovo Kinder.
0: Ah, quella
2: dentro,
0: sì, sì.
2: Dentro l'ovulo, come si chiama?
0: L'ovetto.
2: L'ovetto è quello, l'ovetto in tutto.
0: Il
2: ma lasciami andare la sorpresa, perché mi devi sindacare sulla sorpresa? Allora sei comunista.
0: Che non so, no.
2: No, ho capito, scusa. Sto dicendo la sorpresa dentro, la capsula, la come cazzo si chiama?
0: Appunto.
2: Bravo, quella lì. È gialla perché ricorda il tuorlo, capito? Sì. La parte rossa dell'uovo e la parte bianca è l'albume.
0: L'albume è il bianco, il tuorlo è quello rosso.
2: Cosa ho detto io?
0: Non stavi scegliendo tra uno.
2: No, non stavo scegliendo. Il tuorlo è quello rosso ed è la capsula gialla, dove dentro c'è la sorpresa. Ed è gialla, l'hanno fatta apposta perché ricorda l'uovo, capito?
0: Ah, ok.
2: Infatti, se tu guardi l'ovetto Kinder, la parte interna è bianca, la parte interna.
0: È vero.
2: E che ricorda l'albume. La parte fuori marrone cosa ricorda? Perché non. Non capisco! Se dobbiamo parlare di colori.
1: Andrea Catavolo Show!

0: Ivana Spagna con Easy Lady. Ed eccoci qua, dobbiamo andare in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Mi raccomando, scaricate l'app, visto che la frequenza comunque del lago 92.7 è saltata per via del temporale. Comunque i 91.9 si sentono, e anche i 93 a Brescia, quindi la frequenza è 92.7. Quindi scaricate l'app, ragazzi, oppure seguiteci attraverso i nostri canali televisivi. Andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Andiamo.
1: Andrea.
2: Da tavolo.
1: Show. Su Studio Più.
3: Spot.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Green Day Boulevard on a Broken Dreams. La strada dei sogni infranti. I walk alone on a Broken Dreams. Ed eccoci qua ancora, buongiorno a tutti. Ugo Parmisano per voi in diretta da Desenzano del Garda con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Sia prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Allora, uno ha scritto finita una canzone di Elements e ne comincia un'altra. Ma ce l'avete con noi stamattina, cavolo, non ne voglio di parlare. No, non è vero, raga. Però ogni tanto qualche canzone bisogna farla sentire, se no la gente pensa che cos'è, Radio 24 che parla e basta. Radio 24, parlano, la musica non c'è musica, la gente se l'aspetta, non c'è musica. È un po' come le canzoni che vanno e tu dici vabbè, adesso parte, sai quel ritornello iniziale. Che è come la macchina in prima, no? Che quando vai con la zia in macchina che mette la prima, a volte anche la seconda, ma tu dici vabbè, adesso metterà la terza, poi escono i pistoni, metti la terza e invece non la mette mai. Catavolo, mi sento un pappagallo oggi. Ma in che senso? Si sente un pappagallo? 5 pappagalli sono stati separati in uno zoo dopo aver bestemmiato. L'abbiamo già commentato. Ragazzi. Sì, sì. Sì, è vero, c'erano 5 pappagalli bellissimi, tra l'altro, uno rosso, uno giallo, uno verde, uno sumaf. No, erano belli, molto colorati, tutti belli. Siccome i visitatori quando passavano, loro gli bestemmiavano in faccia. I pappagalli. Vabbè, pensa se dovessero liberarli in Veneto. Adesso non,

0: tre giorni e diventano assessore alla cultura, assessore vabbè, sto scherzando, chiaramente. Diciamo che il Veneto c'ha questo intercalare, è un intercalare un po' come a Milano, figa, uguale, no? Cioè, questo intercalare a Roma si dice mortacci tua, ma non è che auguri i tuoi morti, insomma, i parenti, però è un intercalare come minchia in Sicilia, cioè non è che uno va in giro, però insomma non sono intercalare, non giudicate sempre male le dai, siete così, siete come? E non è possibile sta cosa. E siete allora sì, poi facciamo anche qualche scherzo se me li mandate, però con gli indizi, altrimenti noi non riesco a, come si dice, non riesco a farli, non riesco a farli, a parte che non ci risponde nessuno, quindi mandate i numeri che non sapete neanche voi. Ciao ragazzi, sono uno speaker di una web radio di Milano. Si dice web radio?
1: Web radio
0: o web radio, come dicono quelli di Radio DJ. Web radio, yeah, chi te stramuto. Vabbè, ciao ragazzi, sono uno speaker. No, perché adesso nelle radio gli speaker, anche se sono ignoranti come delle bestie, perché uno si aspetta lo speaker che è acculturato, lo speaker nella maggior parte dei casi è un scappato di casa che ha iniziato a mandare i profili delle radio, poi l'hanno preso e si atteggia, ma
1: si atteggia,
0: ma siamo ignoranti, tutti ignoranti sono, la maggior parte sono ignoranti, forse il più acculturato sono io tra tutti gli ignoranti che ci sono in giro, pensa del livello. No, sto scherzando, chiaramente io sono ignorante all'ennesima potenza, però anche loro non è che, e quando parlo li senti parlare poi in inglese tutto per tuo fine, web radio, yeah. Adesso andiamo, cioè, tutto così, dice, ma questo è acculturato, questo è bravo, una capra. Poi magari metti anche le corna alla moglie.
1: Ma che c'entra?
0: È infame pure.
1: Ma che c'entra?
0: C'entra, perché è facile nascondersi dietro un microfono. Vabbè, andiamo avanti, non ci perdiamo in cose che non ci appartengono. Allora, mi hanno mandato la foto che mi ha fatto molto ridere, di un apposito di Louis Carton. Vanno i marchi taroccati made in Cina, che poi non la dico sta cosa perché sennò poi potrei essere tacciato di, però alcuni, vabbè, andiamo, non la dico,
1: ormai
0: avete già capito, sì. Comunque Louis Vuitton è una marca molto conosciuta, se ti compri una tutina di Louis Vuitton da uomo, a parte che voglio dire ti prendi un sacco di insulti dei pappagalli, però non andare in Veneto, ecco, io ti consiglio con questa tutina adamitica, è uno che è come te fisicamente,
1: dai,
0: ecco, tutto rispetto per quelli ciccioni, però è come te, si è messo questa tutina aderente di Louis Vuitton, e poi ha non si è fermato lì, no, ma anche il caschetto, tutti gli occhiali, la tuta tutta aderente Louis Vuitton, cioè sai quella, tutte i borchi, come si chiama, le marche,
1: le marche, sì,
0: le lettere, bravo, comunque e praticamente poi ha tappezzato anche la sua bicicletta tutta Louis Vuitton, cioè quando sale sopra sembra un trolley, cioè, no, veramente, adesso è giù dalla bici, sulla bici un trolley a Malpensa, cioè mamma che tenerezza, ragazzi, che tenerezza che mi fa, mamma. Però la gente può scegliere come essere insultato, voglio dire, cioè non è, anche tu scegli di essere insultato per come ti vesti, insomma, ognuno sceglie anche il paese, insomma. Oggi voglio farmi insultare in calabrese, vai in Calabria e lì ti sei passato, ma control

0: Stop to be Glorious and Fun con Dr. Beat. Ancora buongiorno, Ugo Parmisano per voi. Abbiamo anche ascoltato e rivisto il secondo momento. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. State lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: all night long. David Guetta, Itzy Bizu, spero di averlo detto bene, lo show di lingua. Siamo prontissimi con il terzo momento in arrivo e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Cadavolo, Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Mi raccomando, scaricate l'app. Ah, è arrivato. Sentivo delle voci. Andiamo col terzo momento.
1: Ma che stai a dire?
0: Andiamo di terzo momento.
2: Andrea
3: Cadavolo
2: Show
4: su Studio Più.
3: Matti, ti chiamo dopo.
0: Ma chi è?
3: Mattarella. Allora, dimmi Urbino.
5: No, prima ero di là mentre ero in attesa nella saletta.
3: Andrea, dimmi.
5: Stavo leggendo.
3: Però veloce, però sei lento, sei. Oggi picchierei tutti io.
5: Stavo leggendo.
3: Sparati sulle ginocchia. A trovarle le ginocchia.
5: No, fratello, su quale ginocchia?
3: Su quale ginocchia?
5: Visibili.
3: Guarda che ginocchia. C'ho le ginocchia.
5: Non faccio così. Che tra l'altro c'ho anche la bronzatura proprio.
3: Non quella... era l'ovetto Kinder, ma le barrette Kinder. Babbeo, ce l'hanno con te.
0: Ho capito, il bambino della Kinder.
3: No, lui bambino della Kinder. Faccia la pubblicità delle barrette, non dell'ovetto.
0: Eh sì, quello che sta sulla casta.
3: Sulla casta. Ma come parla? Che c'hai? Il cefalo in bocca? Che c'hai? Una triglia? Dimmi.
0: È quello che stava sul cartone, Andrea.
3: Ma quale cartone?
0: La
3: confezione, non il cartone.
0: Lo chiamo cartone.
3: Così turrone per me. Ma l'hanno fatto anche studiare. Soldi buttati. Dimmi, veloce.
5: No, praticamente ti stavo dicendo che
3: attenzione,
5: al mattino...
3: Attenzione. Pronto?
6: Argentina! No!
3: Ma non si capisce
0: nulla.
3: Non si capisce niente. Ma andiamo avanti. Scusa, no. Se ti ha interrotto.
5: Donna torna a casa
3: e ci trova i ladri. Signora, stia calma, non le faremo niente. Ci dica dove sono i soldi. E lei gli ha detto nel cassetto. E loro gli ha detto: ma non c'è niente nel cassetto. Se vengo di là li trovo. Vi ricorda qualcuno? No, nel senso che no, la mamma e anche poi la moglie, quando tu gli chiedi una cosa, no, vabbè, a te non succede perché non no, a te potrebbe succedere perché vivi con tua madre, no?
5: Certo.
3: È vero che tu quando chiedevi a tua mamma i miei calzini nel cassetto, ma non ci sono, se vengo di là li trovo, e poi li trovava. Dimmi.
5: No, prima ero di là nella saletta.
3: Sì, quale saletta?
5: No, senta, questa qui l'attesa.
3: L'attesa.
5: Ok.
3: Sì, non t'hanno operato, manca a te però.
5: No! Stavo leggendo un attimino, guardavo un po' nell'enciclopedia tra i vari libri. Libri, fascicoli che ci sono.
3: Enciclopedia.
0: Sì, l'enciclopedia.
5: No, di là c'è uno schedario, no?
3: Uno schedario?
5: Sì, dove ci sono.
3: Ma come parla?
5: Dove ci sono libri, riviste, un po' di tutto, ok? E allora stavo guardando un po' a destra e a sinistra, un po' i titoli.
3: Sì.
5: E stavo leggendo un titolo. E inizialmente ho detto, ma non può essere. E ho letto.
0: Andrea, chiedo scusa, là ci sono gli elenchi telefonici.
5: No!
3: Sì, hai letto l'elenco telefonico?
5: No.
3: Di Urbino, magari?
5: No. C'è un po' di tutto. Ok, quindi sì. Libri, riviste.
3: Vabbè, stringi!
5: E stavo leggendo.
3: Che fastidio!
5: E dico, ma scusami un secondo, ho detto, ma può essere. Ho letto enciclopedia.
3: Uno ha scritto, Achille, togli le cuffie e vai via.
5: E leggo enciclopedia del fanculo.
3: Fanculo.
5: Fanculo.
3: Poi questo parla come me.
5: Guardo bene. Ah no, è del fanciullo.
3: Era fanciullo. Perché? Hai letto fanculo.
5: Perché l'ha scritto? Perché era al contrario, no?
3: Che cosa era al contrario?
5: L'enciclopedia.
3: Come lo giri, sembra un. Cioè, non è che. Non c'ha una testa, è una coda. Il buco!
5: Pensavo
3: al fanciullo lui.
5: Pensavo.
3: Dai, andiamo avanti, per fa basta, veramente, sei veramente angosciante, se non...
5: Vabbè, colpa mia, cioè, io ti ho raccontato una... ti ho detto un'avventura, cioè, nel senso, questo qui è una situazione, quando dici, ma, che a volte lo sgranare gli occhi ti può far capire meglio, basta.
3: Vabbè, andiamo avanti. Cadavolo, a proposito di sale d'attesa, io sono andato dal dottore, è lunghissimo il messaggio, sono andato dal dottore, ho capito di essere vecchio, perché mi ha detto di tossire e io ho scorreggiato, vabbè, quello è il primo segno. È vero, se tu vai dal dottore e ti dici tossisci tu perché sei anziano, non riesci più a calibrare la via di uscita dell'aria che hai nel corpo.
7: Andrea Cadavolo Show.

0: mamma, guarce brutto timbo. Era pure a tempo.
1: No, bravo.
0: Era pure a tempo.
1: No, ho avuto quasi brividi di pioggia sulla schiena, veramente. Non, complimenti, veramente.
0: Mi sono
1: non,
0: stupito.
1: Veramente, vado a fare la pipì. Ok. Mamma ragazzi, che disastro umano. Vabbè, comunque, andiamo in pubblicità, vai, via.
0: No, c'è il meteo.
1: Meteo, via, meteo, via, via, via.
0: Via cosa? Via cosa?
1: E schiaccia però, schiaccia.
0: Ah, schiaccio io?
1: E che devo schiacciare io?
2: Andrea, da tavolo, show, su Studio Più.
1: Lo so, è un caso umano.
0: È un caso umano.
1: È un caso umano. È un baciao.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una bolla di caldo africano verso il culmine proprio in queste giornate sull'Italia, l'espansione massima sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, quindi avremo temperature molto calde soprattutto con l'avanzare dei giorni in prossimità del weekend. Tra venerdì, sabato e domenica si toccheranno i 43 gradi su parte del sud, soprattutto sulla Sardegna, 40 gradi invece al sud peninsulare, soprattutto tra Puglia e Basilicata, soglia dei 40 gradi che si potrà raggiungere anche al centro con una moderata flessione, mentre in previsione del weekend al nord le temperature torneranno a salire e si riporteranno su valori ancora molto caldi. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
4: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Depuratori d'Acqua, con l'Andrea Catavolo Show.
5: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Grazie Tiziano, grazie per la sigla, grazie. Bravo, è bravo, non è bravo, è bravo, non c'è niente da fare. Buongiorno Seppi, buongiorno. Vi siete scoloriti? Basta un po' d'acqua per scolorirvi. Sta facendo casino dappertutto, cioè qua al nord, qua zona nord, rami sradicati, alberi abbattuti. Vabbè, fateci sapere insomma se avete avuto danni, che ce ne dispiaciamo. Vabbè, la faccia di lui è dispiaciuta.
1: No, uno quando ha un danno si dispiace.
0: Si dispiace,
1: no?
0: Ma non te ne frega niente a te.
1: A me no.
0: E allora, perché fai la faccia?
1: È per la macchina.
0: Ma qual è la tua?
1: È la mia.
0: Ma già fa schifo. Può migliorare con i bozzi. Ah, ho ossessionato dalla grandine quest'uomo.

0: Allora, è arrivata, buongiorno, innanzitutto è arrivata la prima foto di un cassonetto dell'immondizia su due ruote. Ha preso il largo su due ruote, sta facendo grifting.
1: Chi?
0: Come si chiama quella? Andiamo avanti. È vostro? No, non è nostro. Non è nostro. È tuo?
1: No.
0: No. Non è, grazie comunque dell'informazione. Non è nostro. Puoi anche schiacciarlo, cioè puoi anche buttarlo. Va bene, mulo da traino. Allora, di cosa ti sei lamentato stamattina?
1: No, io no, non mi sono lamentato di nulla. È la gente che si lamenta per il tempo, che non si sente la radio sui 92.7, insomma. Ah, seguiteci con l'app, ragazzi. Che ve frega?
0: Seguiteci con l'app.
1: Anzi, ci potete anche guardare, quindi sì. Bacio alla frequenza, voi ci seguite sempre tramite l'app, quindi è più facile così.
0: Ma tu il discorso lo fai quando finisce l'aria o quando finisce l'aria finisce il discorso?
1: Quando finisce l'aria,
0: ok. Ragazzi, oggi è venerdì 17, oggi è venerdì 17. C'è da aspettarselo un po', qualcosa di strano, insomma, non vabbè, comunque buongiorno, ben trovati ragazzi. L'importante è la salute, poi il resto non la salute è mia, poi la vostra non me ne frega niente. Vabbè, voglio dire, ma tutti fanno quelli i buonisti, no? Però no, mi spiace, la tua salute, hai pensato al tuo orticello, diciamoci la verità, gli altruisti non ci sono qua, in Italia, non ci sono. Va bene, comunque, c'hai la faccia strana stamattina, sei di quello che quando chiama qualcuno aspetta il quinto squillo per paura che... Sì, quando chiami qualcuno, no? E dici, vabbè, sei al quarto squillo, dici faccio anche il quinto e hai paura che ti risponda. Perché volevi chiamare, ma speravi di lasciare un segno, ma che non rispondesse.
1: Ma che storia è?
0: Tu chiami qualcuno, vorresti che non rispondesse? Allora, al quarto squillo comincia a tremare, che dici, risponde al quinto. Al quinto squillo. Diciottesimo, a posto, perfetto, posso buttare giù. Va bene, buongiorno, ben trovati ragazzi. Oggi. Io di solito non arrivo qua ubriaco in radio, però... mi sento ubriaco e non bevo, pensate, ieri mi sono fatto un'insalata, ieri sera c'ho una fame ragazzi, mangerei veramente il televisore qua, non potete capire, ma famissima proprio, peccato che non c'è Roccia, perché sennò mi sarei mangiato una caciottella di capra intera con tutta la buccia.
1: Si chiama buccia,
0: che fai, ripeti?
1: E non lo so come si chiama, la
0: che
1: scorza,
0: fai, un pappagallo, ma quale scorza, si
1: la scorza di un formaggio,
0: ma buccia del formaggio, lascia stare, non è sindacalista. Beh, ragazzi, tu è una cosa incredibile. È ingiusto nei confronti degli eteri.
1: Ma che c'è?
0: Vabbè, andiamo avanti.
1: C'è?
0: Dai, non mi far dire cose che non. Dopo di.
1: Dopo cosa?
0: Dai, lascia stare.
1: Non dare cosa.
0: Ci siamo capiti.
1: Va bene, allora.
0: No, non vale il microfono.
1: No, il
0: non l'avete cambiato?
1: No, l'hai cambiato, se vedi quello vecchio lì davanti a te, Andrea, l'ha cambiato ieri.
0: Quello vecchio dove, scusa?
1: È davanti a te, davanti lì.
0: Guardalo, non c'è.
1: Guardalo.
0: Ah, è quello?
1: Te. Sì, solo che ha detto Lorenzo che non dobbiamo tirarlo.
0: Cioè, tirarlo? Sì, ma sì, io sì. Lo tocco, io ho toccato appena il filo, ha fatto...
1: Non lo so, è stato cambiato.
0: Vabbè, ne hanno messo uno vecchio. Questo farà qualche mese e poi rimettono quello cattolto. E andiamo avanti così. E va bene, andiamo a risparmio. E va bene, non c'è problema. Se dovete, non avete soldi.
1: Non è colpa.
0: Qua è così la situazione. Va bene, allora ricordiamo il numero.
1: 338.
0: No, io faccio tutto io, non ti preoccupare.
1: Ma
0: sei agitato.
1: Ma scusa, allora.
0: Ma non ti agitare. Ma lo vuoi ricordare te?
1: Scusami.
0: No, perché tu lo dici da speaker, mi dà fastidio, capito?
1: Non lo dico la speaker.
0: Certo, 338, 14, 15, la speaker. Mi dà fastidio, è fastidioso.
1: Vabbè.
0: Ok, quindi lo faccio io, faccio tu. A che distanza devono essere piantati due alberi?
1: È una domanda per me, perché no. Non so se posso rispondere.
0: No, allora, a che distanza devono essere piantati due alberi? Chiedo per un'amaca.
1: Mamma mia, ti prego.
0: Vabbè, andiamo avanti. Ma è possibile che è così scemo? Non...
1: Ma io?
0: Non ci arrivi, non... Va bene, dai, porcellino d'India.
1: Ma perché?
0: Allora, 338 14 11 001, se volete mandarci delle notizie da commentare, simpatiche, mi raccomando, se no fate silenzio, insomma, non c'è bisogno di cose strane. Oggi se mi sento particolarmente ubriaco, ma prima o poi mi... mi ripiglio, insomma. Basta che tu non parli. Se tu parli mi inquieti, mi dai fastidio, non so cosa dici, sei pauroso con sta lingua di fuori, no?
1: Lingua di fuori.
0: Non ti si può vedere, veramente. Quindi non parlare, rilassati, non ti fa prendere l'ansia del, perché poi gli prende l'ansia, finisce il fiato, mi butta l'ansia addosso a me, ragazzi, è una cosa incredibile. Coca, cioè queste pause così, lasciale stare, fregatene, non è che devi per forza riempirle. Ecco, mi piace questa pausa riflessiva. Mamma mia, sembra una corsa a parlare, perché ho paura che interviene, mamma che fastidio. Oh, che figata, senti qua che bello il silenzio. Va bene, allora, innanzitutto, buongiorno ragazzi, adesso sentiamo un pezzo di canzone, giusto un minutino, e poi la pubblicità, va bene? Ecco, qua siamo, vai.

0: adesso arrivano le ancelle con le fiaccole. Guardatele, guardatele che belle sulle tavole da surf. Ce l'abbiamo solo noi, ragazzi. Allora ragazzi, ci sono 1200 stazioni radio in Italia, quindi non è che dovete prenderla sempre con me, cioè non, ci sono tanti nulla facenti, non solo io, quindi sfogatevi anche con gli altri, insomma. Oggi è venerdì, viva la pioggia, perché la pioggia è, qua puoi parlare,
1: la pioggia è vita,
0: vabbè, lasciamo stare, pubblicità, qua siamo, è vita, capito?
2: Andrea,
1: tavolo,
2: show!
0: È un gas umano.
3: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più tre grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Groove

0: La canzone è molto bella, mi stavo addormentando, ragazzi. C'è anche questo nero di coso, nero di seppia al posto del cielo, quindi mi ispira una bella dormita. Allora, c'è uno che si è lamentato, dice: cadavolo, però dai, ce l'hai con Ugo, che facciamo, le nuove regole della radio? Povero Ugo, tu sei sempre povero per gli ascoltatori. Come mai sei povero?
1: Ma non lo so.
0: Che povero sei, no?
1: Esatto, quello sì.
0: Lui non c'ha i soldi, ragazzi, è povero, poverino. Poverino, poverino anche l'aspetto, insomma, anche
1: dai,
0: è tutto poverino, insomma, non, tu sei nato povero, cioè proprio non solo di soldi, proprio di spirito.
1: Che spirito?
0: Si dice, no, povero di spirito, non l'ho ancora capito che cosa vuol dire. Che vuol dire povero di spirito?
1: Ma secondo me è che cioè, non, sei triste, non sei, sei simpatico, che tu, povero di spirito, spirito. Infatti si dice, c'hai lo, come si dice, porca miseria,
0: Spirito Santo,
1: no, quando...
0: Spirito quello, l'alcol,
1: no, sei
0: spirito... 90 gradi,
1: no, 90 gradi,
0: 50,
1: no,
0: 36,
1: no, spiritoso,
0: spiritoso,
1: quando si dice sei spiritoso, sei spirito... sei simpatico,
0: è una cosa che non sentivo dal 72, 73, insomma, sei spiritoso, adesso si dice simpatico, non...
1: Sì, però...
0: Vabbè, le donne, ti dicono, le donne ti dicono così, no,
1: le donne a chi?
0: A te, ti dicono sei simpatico,
1: sì, sì, sì, simpatico,
0: infatti, vabbè,
1: solo,
0: allora,
1: solo quello,
0: allora, no, così sei anche un bel ragazzo, se vai in Bangladesh secondo me sei uno dei più belli, non, con tutto il rispetto per i bangladesciani, però non
1: sono,
0: lascia stare,
1: sono, no.
0: Te l'ho già chiesto la distanza tra due alberi, cioè,
1: sì, me l'hai chiesta,
0: come piantare due alberi, a che distanza,
1: sì, me l'hai chiesta,
0: per una maca, vabbè, allora attenzione, vabbè, comunque, allora se questo qua, questo qua si lamenta che io ti do delle regole, ma non è che gli do delle regole, che qua non ci sono regole. L'unica cosa che io odio di Ugo è che io sto parlando e lui si muove, apre la bocca che vuole intervenire e dire una cosa. È come quando tu racconti una barzelletta e c'è quello che dice, la so, a metà. No, e tutti gli altri ti guardano come dire, adesso come se la cava? Questo vediamo cosa dice. E parte la bestemmia. Poi parte l'insulto a quello che fatti affari tuoi, cioè stai zitto, fammela raccontare per gli altri, no? E lui è così, ma sempre, imbattibile, ragazzi.
1: Imbattibile.
0: Andrea, posso venire in studio a picchiare quei due disadattati? Certo, vieni quando vuoi, non c'è problema. Adesso ce n'è solo uno, ma l'altro arriva, non ti preoccupare. Che
1: secondo me non arriva.
0: Perché?
1: Perché c'ha paura della macchina nuova, te lo dico io.
0: Ah,
1: te lo dico io, Andrea.
0: Dici?
1: Facciamo una scommessa?
0: E facciamo una scommessa.
1: 5 euro, dai, 5 euro.
0: 5 euro, non mi alzo neanche dalla sedia.
1: Come l'hai fatta con Achille l'altro giorno, 5 euro, la fai anche
0: ma 5 euro perché... non so, perché
1: allora,
0: forse perché
1: brutto...
0: avevo solo 5 euro. Solo... vedi, sto parlando e lui mi parla sopra. È fastidioso, è fastidioso.
1: Non me ne sono accorto.
0: No, come non... siamo faccia a faccia, come fai a non accorgertene? Ma lo fa sempre, lo fa apposta, secondo me.
1: Adesso
0: dimmi, lo... cosa vuoi dire?
1: L'ho fatto apposta.
0: Mamma, che rompi coglioni. Dimmi.
1: No, siccome dalle sue parti è nero, allora sicuramente c'ha la macchina.
0: Ah, c'è Senegal dalle sue parti. Ne sarà contento, ecco perché non viene. Vediamo, vediamo. Secondo me è in macchina. O forse ha preso la merdiva oggi, capito? Per...
1: ah, è vero.
0: Poi, vediamo se ho vinto 5 euro. Me li dai, eh?
1: Me li do.
2: Oh, pronto?
0: Dove sei?
2: Sono qua in macchina, sono qua...
0: Ah, ok, ti aspetto. Ciao,
1: con,
0: ciao.
1: Con che macchina?
0: Ho vinto 5 euro. Sei? Con che macchina sei?
2: Con quella che per me è nuova. La nuova.
0: La nuova Audi da 200.000 km. Perfetto, ti aspetto. Ciao, ciao, ho vinto 5 euro. Ciao.
1: Allora, io, siccome sono onesto, Andrea. Siccome sono onesto.
0: No, non venire di qua a darmeli.
1: In diretta si fa, Andrea, perché io sono, sono un
0: bravo, e dammi questi 5 euro. Oh, ho vinto 5 euro, ragazzi. Che bella cosa, bello. La mattina parte meglio.
1: No, io sono
0: le monetine, ciao. Che hai rotto la madonnaia, hai rotto. 5 euro, bravo, hai fatto bene.
1: Questo è rispettato.
0: Ma non sono 5 euro.
1: Come lo contali,
0: 5. Vuoi 50 centesimi? E dopo mi prendo un cappuccino, ragazzi. Abbiamo fatto i soldi oggi, dai. Via. Allora, non mi ricordo.
1: No, non ho sentito quello che hai detto.
0: Vedi, mi ha parlato sopra di
1: me. E non ho sentito quello che hai detto. Non
0: stai zitto, scusa, perché metti le cuffie? Devi parlare per forza.
1: Perché sicuramente hai detto qualcosa.
0: Comunque il tuo cervello non funziona bene, lo sai.
1: Stamattina è ancora peggio.
0: No, ma tu ti sei. Il nostro cervello associa il nostro cervello associa le cose in maniera strana, ok? Nano da giardino, ascoltami. Lui era di là, si è infilato la cuffia. Come si è infilato la cuffia, ha iniziato a parlare. Perché il nostro cervello associa la cuffia a parole, capito? Le cuffiette alle parole. Quindi tu hai iniziato a parlare. Cioè, ti rendi conto?
1: Ma io apprezzo queste cose che mi dici.
0: Che cosa apprezzi?
1: Cioè, queste cose psicologiche.
0: Ma quale psicologiche? Sono ignorante come una capra. Allora, ma sull'amaca si può mettere un nano?
1: Cioè, ma non,
0: no, chiedo per un amico.
1: Scusa.
0: Vabbè, andiamo avanti. Non, no, sai l'effetto coso, il bozzolo di ragno? Cioè, magari rimane incastrato dentro. Non... Allora, buongiorno, bentrovati. Catavolo, sai come riconoscere il dietro di un albero? Sì, è la parte più gialla dove la gente fa la pipì. Eh sì, c'è sempre la parte davanti è quella più sana dell'albero. Vai dietro, è gialla. Giallo, perché tu la fai davanti o dietro all'albero la pipì?
1: Davanti, per non farmi vedere.
0: Ma come davanti? Si scemo veramente.
1: No, di schiena, se no ti vedono.
0: Ma che di schiena? Ma che ti metti così? Ti metti dietro all'albero e non ti vede nessuno,
1: ah,
0: no?
1: Ma tu ti nascondi?
0: Ma non ho capito, ma scusa, ma tu non stai
1: allora,
0: bene col cervello?
1: Non c'è nessuno,
0: ma
1: c'ha
0: tanti problemi, ragazzi.
1: Oh, scusate,
0: è difettato.
1: Oh, se non c'è nessuno.
0: Si dice vado a fare la pipì dietro all'albero. Non l'ho mai sentito dire uno vado a fare la pipì davanti all'albero.
1: Vado a fare la pipì in bacio all'albero.
0: Oh, dov'è che fai la pipì? Davanti al cespuglio. Caramba. Ma solo tu, dai. Non...
1: Scusate.
0: Ma tu hai mai sentito uno dire così?
1: No, magari la forma è che mi sono espresso male io.
0: Ma però. Malissimo, proprio, non c'entra niente.
1: Però la faccio.
0: Io faccio la pipì dietro all'albero. Dietro al cespuglio, dietro al guardrail.
1: Dietro al guardrail.
0: Come si chiama? Guardrail. Come si chiama?
1: Ma tu la fai lì, Andrea, perché altrimenti, vabbè che ti vedo.
0: No, basta con questa cosa che ho il pisello grosso, perché, no, veramente, ogni volta che vado a fare la spesa, le cassiere mi guardano male. Cioè, non è possibile, dai, non... che dai, anche ovunque vado, tutti che mi guardano come se avessi, che fossi il nuovo Rocco Siffredi. Non è vero. C'ho un pisello normalissimo, diciamo.
1: Sì, ciao.
0: Normalissimo, sono 22 centimetri. E mezzo e basta, così la finiamo. E dai,
1: sento male.
0: E dai, sto male, ragazzi. Veramente. Senti, chiappa d'avorio. Ascolta,
1: perché?
0: Ascolta,
1: perché?
0: Ascolta. Allora, la gente giudica per le apparenze, no? La gente giudica per le apparenze, per i tuoi sbalzi d'umore, per come ti vesti, per le cose che pubblichi, per quanti soldi c'hai. E invece bisogna riapprezzare le zanzare.
1: Perché?
0: Perché alle zanzare gli piacciamo così come siamo. Cioè anche con la mutanda della Sloggi bucata, buttato lì sul divano, lei non si fa problemi. Viene lì e fa quello che deve fare. E dobbiamo riapprezzarle, ragazzi. E dai, se no ogni volta siamo costretti a vestirci bene, fare sbocciare, fare cose per piacere. E invece no, viva le zanzare, ragazzi. Mamma. Allora adesso ragazzi, devo un attimo assentarmi, devo andare all'agenzia delle entrate perché devo pagare le tasse sui 5 euro.
1: Ma cosa?
0: Che mi ha dato Ugo. Sì, in Italia ogni volta che guadagni qualcosa devi dare qualcosa allo Stato. Questa è una cosa che io non ho mai capito. È incredibile. Cioè, io lavoro, io fatico, io lavoro, io sudo e io devo darti i soldi a te. A te chi poi? Non hai neanche una faccia. Cioè, a te chi? Perché se uno avesse, se ci fosse una faccia, uno identifica quello come un esattore, come uno strozzino, e quello lo strozzino. Ah, devo darlo. Una volta c'era il re, ti ricordi, no?
1: Sì.
0: C'era il re, c'aveva il suo castello incantato. Dentro c'era di tutto, non feste, festicini, i vari cose, clown. C'era il nano assaggiatore.
1: Ma chi è?
0: Quello che assaggiava.
1: Ma non era nano.
0: Ma come no, come no. Non, perché siccome il corpo è più piccolino, allora cosa facevano? Gli facevano assaggiare i cibi, perché se erano avvelenati il nanno, il corpo più piccolo, moriva prima, capisci? Se era lungo ci metteva una vita a morire, capisci? L'intestino è grossissimo, prima che arriva, lascia stare, non sa le cose di storia, non sa niente. Vabbè, comunque ragazzi, questa non è Radio Monte Carlo, ve lo dico subito, perché no, magari qualcuno può pensare, capito? Ci può confondere, insomma. Con Radio Capital, quelle radio dove sono tutti fighi, tutti impettiti, tutti. Dov'è che lavora la bionda? Come si chiama? La bionda col seno grosso, come si chiama?
1: Ah, la Leotta. A 105.
0: Non è 105, ragazzi. No. Anche lì tutti fighettini, tutti imbettiti, tutti. Oh, ma come parlano bene, ma sei forte, veramente. Vabbè, allora, ma 22,5 li misuri da sopra o da sotto? Compresa la riga del sedere, ragazzi. Io lo dico sempre, cioè non... Perché farsi del male da soli? Cioè, se vuoi alzare la tua autostima, devi andare nei paesini brutti, dove c'è gente brutta. Tu passi il sabato sera là, torni a casa che hai un'autostima a mille. Cioè, incredibile. Se vai nei paesi belli, dove, nei posti belli, locali fighi, tutti che sbocciano, gente con la Ferrari, con Lamborghini, con... la gente che va negli Emirati Arabi, no, va a Dubai, questi posti qua. Ma sei scemo? Ma tu sei scemo? Ci porti anche la fidanzata per fargli capire quanto sei povero. Cioè, ma veramente, ma lo ci scemo veramente. La porti, che ne so, a Fizzonasco. Adesso, per dire, è un paesino, non voglio dire paesini qua vicino, sennò magari si offendono. Però se tu la porti in un paesino a Carpen Angeles.
1: Dov'è?
0: A Carpen Angeles.
1: Carpen
0: Angeles. La porti di sabato sera in un chiosco, sai, quelli proprio buttato così. Quella dice, si sente ricchissima. Quella e vede te ricchissimo, perché lasci anche le mance a chiunque, 5 euro, vieni, vai, vai, vai. Rifatti la faccia, ma
1: rifatti, allora, la faccia.
0: Ma torni a casa, che è una tossima mille. Allora, seguitemi per altri consigli, ragazzi. Non, non se ne parla più. Sono consigli importanti, ragazzi. Lascia stare, lascia stare. Bagiao,
3: studio più.
0: Sei un bagiao. Dopo te lo dico chi è il bagiao.

0: veramente sembrano le tre di notte, cioè non si vede più niente, la luce non, l'hanno spenta. Hanno messo un cartongesso al posto del cielo, è un cartongesso grigio, mamma inquietante. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, però vi lascio con la perla di oggi. Non negare mai 30 minuti del tuo tempo ai tuoi amici per una birra, perché quelle due ore potrebbero essere le migliori sei ore della tua vita.
1: Non ho capito, scusami. Scusa.
0: Non negare mai 30 minuti del tuo tempo ai tuoi amici per una birra, perché quelle due ore potrebbero essere le migliori sei ore della tua vita.
1: Ora ho capito.
0: Mamma ragazzi, mamma.
2: Andrea,
1: tavolo.
2: Show.
0: Non ci arriva. Non
1: la prima parte.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Terminata la pubblicità a Studio Più, è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Ma l'hai rimessa la canzone? Ha rimesso la canzone?
1: Ecco. No, non è diversa, Andrea.
0: Ma è la stessa.
1: Ma quale?
0: Questa.
1: Ma di quale prima?
0: È andata prima, guarda, cretino, guarda, guarda.
1: Ah, ah, è stata messa due volte. Chiedo...
0: Tu l'hai messa!
1: Avrò sbagliato io sicuramente.
0: Certo che hai sbagliato te, non...
1: Avrò sbagliato io,
0: mamma,
1: scusate.
0: Che disastro che è, veramente non...
1: Sì, sì. No, no,
0: no, perché io. Allora, quando ci sono dei problemi, antenne, frequenze, lui va in sbattimento, ma no, cioè, è come quello che deve risolvere i problemi, che ne so, ma non c'ha le mani, poverino, no? È la stessa cosa, cioè, non, cioè, quello che deve fare i calcoli con la calcolatrice, ma non c'ha le mani, cioè, non, tu sai risolvere questi problemi?
1: Alcuni sì, alcuni no.
0: Quali? Quali riesci a risolvere?
1: Quelli che mi sono stati spiegati, poi oltre un certo punto non c'è.
0: Però adesso, in questo caso, oggi, frequenze che saltano, tu potresti fare qualche cosa?
1: No, quello che potevo fare l'ho fatto, perché...
0: No, non riesci a dire no, non riesco
1: no,
0: a fare niente.
1: Mi fai
0: non
1: parlare!
0: Altrimenti la gente che non ci sente direbbe, perché non lo fai allora?
1: Ah,
0: scusa.
1: No, per le frequenze no. Io
0: la domanda era abbastanza semplice, no?
1: Sì.
0: Allora, non ci lasci intorno. Tu, il fatto che saltino le frequenze per maltempo e via dicendo, riesci a fare
1: no,
0: qualche
1: non
0: cosa?
1: Non posso fare niente.
0: Ok, e allora perché sei agitato?
1: Ma no, non sono agitato, è capitata, mi dovevo accorgere.
0: Non è agitato.
1: Allora, mi dovevo accorgere che c'era un'altra ragazza.
0: Allora, ma tu la stessa faccia con, diciamo, lo stesso la stessa frase, non sono agitato, l'hai detto anche alla donna quando hai fatto cilecca?
1: Ma cosa?
0: La prima donna con cui sei stato, che non ce l'hai fatta, gli hai detto no, non sono agitato, tutto sudato, lui ancora nascosto dietro l'albero. Vabbè, andiamo avanti, dai, andiamo avanti. È una cosa incredibile, non riesci a stare tranquillo, non so.
1: Ma sono tranquillo.
0: Ammazza, come i serial killer. Andiamo avanti. Sei vergognoso, uno ha scritto Ugo, veramente.
1: Sì,
0: stai calmo,
1: dire.
0: Mamma che ansia che butti addosso ad Andrea. Avete capito allora?
1: Ma scrivono, sì, ma io voglio vedere.
0: Ma certo, l'avete già messa, Ugo imbecille, questa è riferita alla canzone. Non ho capito.
1: No, no, è giusto, non me ne sono accorto.
0: Ma Andrea, se dai una sberla a Ugo, che rumore fa? Spec! Fa questo rumore qua. Andiamo avanti. Avete abbassato il volume, si sente piano. Non è che si sente piano, è che proprio... c'è anche Gargamella.
2: Gargamella no, scusami.
0: Come stai, Gargamella?
2: No, Gargamella no, scusami.
1: Gargamella?
2: Puoi dirmi, non lo so, Matthew McConaughey?
1: Chi
2: puoi
1: è?
2: Dirmi Matthew McConaughey?
0: Matthew McConaughey.
1: Chi è?
0: Puoi
1: sono
0: dirmi? Cornflex. Sono dei Cornflex buonissimi, ci metti il miele sopra, eccezionali. Achille al capello tattico studiato, in che senso? Achille al capello al, l'ha scritto con AL per quello che leggo male, a volte leggo male perché scrivete male, cioè non è che Alberto non ce l'ho con te, però insomma sembra, pensavo al Capone, capito?
1: Al, Capone.
0: Al cappello, niente, è un mafioso, un mafioso, c'ha sempre le doppie punte in tasca, è pericoloso al capello. Andiamo avanti. Ugo, sei bravissimo a fare figure di numero uno, penso che sia veramente. Allora, no, poi io lo devo ringraziare. Devo ringraziare lui e tutti quelli sformati come lui.
1: Dai,
0: no, veramente.
1: Dai.
0: No, che vanno al mare. E vanno al mare e quindi niente, valorizzano tutti gli sforzi che ho fatto in palestra quest'anno. Quindi io vorrei ringraziarti veramente di cuore. Grazie, grazie. Che macchina ha comprato Achille? Niente, l'Audi A4 Station Wagon,
2: sì.
0: Blu notte.
2: Bravissimo.
0: Sì, era la macchina di un politico. Ah, a proposito di politici, c'è uno che io prima ho detto in Italia paghiamo le tasse per qualsiasi cosa. Uno ha difeso lo Stato, cioè incredibile. Le tasse servono, scrive, per ospedali, forze armate, strade, eccetera. Paghiamo le tasse, è per il bene di tutti.

0: Allora, io non gli voglio dire che è un comunista, perché sennò uno pensa che io ce l'abbia con i comunisti e che sia di destra. No, assolutamente no. Però è un ragionamento un po', diciamo, che fa acqua a tutte le parti. Adesso io lo vorrei chiamare per chiedergli, siccome devo fare, ha detto che servono per gli ospedali, siccome io devo fare un attacco, se può chiamare al posto mio, perché mi hanno detto che c'è disponibilità a novembre del 2027. Quindi se può chiamare al posto mio, perché insomma le tasse io le pago, quindi insomma vorrei capire se ospedali se funzionano veramente o no. Poi dovrei fare anche una strada, però l'anno scorso era tutta dissestata, voglio capire se insomma l'hanno sistemata, vediamo se, perché insomma le tasse le paghiamo. Adesso lo chiamo 348, vediamo 348, e poi vorrei chiedergli anche la fascia d'oro qua a Brescia, che è una statale che è diventata autostrada, che paghi 4-5 euro per andare, 2-3 euro, non mi ricordo più. Se non paghi ti fanno anche la multa, e non c'è il casello, però fanno anche questo tipo di rapine. Volevo capire un attimo se lui c'ha qualcosa da dire al riguardo. Vediamo. Ok,
1: no, 9, sì, giusto. Perché pensavo che avessi digitato un altro numero prima.
0: Sentiamo, pronto?
2: Secondo me non ti risponde.
0: Come non mi risponde? Che fa? Lancia il sasso e nasconde la mano, non... E chi sei? Giuda.
2: Giuda.
0: Giuda non era quello che...
2: Traditore, sì.
0: Il traditore, che non si fa così, no? Con calma, con in amicizia, amici, mi...
3: Poste Mobile.
0: No. Allora io ti auguro tutto il bene del mondo, spero che tu non sia un politico, perché è una frase secondo me di un politico, ma anche di un consigliere comunale, sai, quelli incarogniti con la vita e anche un po' frustrati perché sono consiglieri comunali di un paese che non conosce nessuno, quindi loro avrebbero dovuto fare i politici ad alto livello, però dopo sono diventati consiglieri comunali, ma anche del piccolo potete fare del bene, non ti incazzare con la vita, su. E tua moglie non c'entra niente, non, può solo illuminare la tua vita amara e piena di,
2: no,
0: di sterco.
2: Dai, okay.
0: No, sto scherzando, amico mio. No, ognuno la pensa come vuole. Per me sono parole arcaiche queste. Cioè, diciamo che è nato tutto con uno che si è inventato questa cosa. Dovete pagare le tasse, dovete, poi non è che dobbiamo, dovete pagare le tasse perché io devo stare meglio. Aspetta, mi sta chiamando. No, non è lui, no, non è lui, non è lui. Sarà un cugino. Pronto?
4: Ciao Andrea.
0: Ciao.
4: Ascolta, ho visto la tua foto dello stato di Facebook ieri.
0: Hai visto?
4: Sì, però c'hai i capezzoli strabici.
0: C'ho i capezzoli strabici.
2: In che senso?
0: Vabbè, allora, se sei sformato come Ugo e ti vuoi attaccare ai miei capezzoli, dillo.
4: Spermaloso.
0: Io lo so, amore mio. Ti amo. E ricordati che il capezzolo destro è solo per te, non ti preoccupare. Ciao amore, ciao. Allora io sì, sono permaloso, lo sanno tutti che sono permaloso. E poi, scusa un attimo, cosa stavo dicendo? Perché
2: delle tasse, Andrea. Dovete pagare le tasse.
0: Ah, secondo me è nato tutto quando uno nel 1400, 100, c'era, ho detto prima, no, c'erano i castelli con i re. Il re parla ai, come si chiama, alla sudditanza, alla sudditanza, ai cortigiani, e dice: sudditanza, ascoltate, andate dai cittadini, perché una volta non c'era internet, Facebook e cose, dovevano andare col cavallo, piantare un foglio di carta, poi veniva l'acqua, pioveva, la gente non sapeva, non pagava e veniva ammazzata. Andate e dite ai cittadini che ci devono dare, ogni volta che raccolgono il frumento, le cose così, ci devono dare il 20%, 30%, 50%, dipende dalla cosa. I cittadini dicono: ma scusa, ma io il campo è mio, l'ho comprato io, lo devo arare, devo fare i lavori e ti devo dare il 50% a te. Da allora non è cambiato un cazzo. Adesso scusate la parola che non ci stava, però insomma è rafforzativo. Ogni tanto mi metto in mano, ho messo questa parola perché secondo me tantissimi amici, tra cui Dario, che è un allevatore, la pensano esattamente così. Cioè, poi dopo tu che hai scritto che serve per le strade, serve anche per mantenere quegli ingravattati che sono lì, che sono tantissimi, perché uno pensa solo ai mille, no? Che non sono i mille di Garibaldi, non sono i mille di Garibaldi, perché quei mille di Garibaldi erano vestiti bene, c'erano questi mille qua sono vestiti male, sono vestiti da ladri e si vede, hanno anche la faccia da ladro. Ma oltre ai mille ci sono altri migliaia e migliaia di dirigenti, cose che piazzano loro, capisci? Perché il dirigente di, senza far nomi, viene piazzato dai mille, capito? Quindi è come una malattia che si propaga per tutta. E poi chi ci rimette? Noi. Ucitriolo, sempre all'ortolano finisce. Vabbè, là, non mi fate nervosire, se no faccio una cosa che non voglio fare. Non voglio fare polemiche. Vabbè, sei felice di pagare le tasse? Bravo, bravo. Che ti devo dire? Bravo, che ti devo dire? Dopo, dai, su. Allora, qualcuno ha chiesto quanto misura il pisellino di Achille. Adesso non so se per una cugina, una parente, la madre, non so, perché quando ti nasce una donna, una ragazza e non un maschio, come si dice, una donna, non un uomo, una donna, ti nasce, quindi tu sei padre o madre, soprattutto il padre fa questo ragionamento un po' arcaico e dice: speriamo che si trovi un fidanzato col pistolino piccolo, non so, però questa cosa ti viene in testa, non so come mai, ma è un pensiero bacato, cioè non capisco, però noi, come se, capito, vabbè, comunque, allora si vede che chiede per la madre, per la figlia, quanto è lungo il tuo pisellino?
1: Beh, allora, dipende, cioè nel senso che con l'evoluzione della station wagon un po' si è evoluto.
0: Con l'evoluzione della station wagon? Con l'Audi adesso?
1: Sì.
0: Ah, si è allungato?
2: Certo.
0: Ah, ho capito, ha preso la forma dell'Audi.
1: No!
0: Quindi c'ha 200.000 chilometri. Sì. Secondo me ha fatto 2 metri il suo... 2 metri e mezzo al massimo. Dimmi.
1: Allora dipende dalle condizioni
0: atmosferiche. Dall'umidità.
1: Dalle condizioni atmosferiche.
0: Quando piove.
1: Se da un po' che non...
0: Che non misuri.
1: Non prendo le misure, ok? Oscilliamo.
0: Sì, il Das John dice...
2: Che cos'è?
0: Il Jens Bros. Altra cosa che non ho mai capito io. Chi è sto Dan Jones? Dow Jones, le borse... Quando danno i costi della borsa, no? Mamma, ragazzi. Non lo sa nessuno, lo sa. Ma neanche loro lo sanno. Dimmi.
1: Oscilliamo tra i 15... e i 17, cioè dipende, usciamo.
0: Tra i 15 e i 17 millimetri?
2: Millimetri!
0: No, fammi capire. Centimetri?
1: Sì.
0: Ma
1: oscilliamo.
0: Ma lo misuri a partire dal gomito? veramente.
2: È una misura normale.
0: Normale.
2: Quella.
0: Questa è normale. Quindi abbiamo capito che anche Ugo ce l'ha piccolo, perfetto.
2: Io ho 16 e mezzo.
0: Ammazza, sei un po' sotto la media.
2: No, giusta.
0: Ma che giusta? Che
2: 16 e mezzo.
0: Ma in Vietnam è giusta.
2: No, 16 e mezzo però.
0: In Corea. Andiamo avanti.
1: Guarda che comunque io avevo guardato una tabella sulle medie nazionali.
0: Lo fanno tutti quelli col pisello piccolo.
1: No.
0: Sì.
1: Ti spiego.
0: Chi c'ha il pisello grosso non va a vedere le medie.
2: Ma scusa, Andrea, tu sei fuori gara, tu sei anormale.
0: Allora, io ce l'ho più piccolo ancora. Ragazzi,
2: ma chi? Ma
0: è nata questa leggenda metropolitana.
2: Ma quale leggenda?
0: Andiamo avanti.
2: Soffri di elefantismo, si chiama.
0: Andiamo avanti.
1: Io non sono andato a cercare volontariamente queste medie. È una tabella che mi è comparsa davanti.
0: Sì, è comparsa davanti.
1: Sì, no, ho capito, ma...
0: Te l'ha messa davanti la fidanzata.
1: Ma no, ma scusami, è una tabella
0: lo
1: che...
0: Lo vedi quelli normali? Quelli normali come ce l'hanno, lo vedi?
1: Non mi ricordo, mi hai capito.
2: Comunque, Achille, c'è anche... Hai presente il dosa spaghetti, Andrea? Sì. Quello di legno con i buchi. Molti usano quello. Sai il dosa spaghetti? Che per capire i grammi c'ha i buchi, più piccolino, più...
0: Il dosa spaghetti non l'ho mai visto io.
2: È praticamente un asse di legno
0: con
2: i buchi di varie dimensioni, dipende quanta pasta vuoi mettere.
0: Okay.
2: Io ho usato anche quello.
0: Solo tu l'hai comprato questo?
2: No, è per la pasta.
0: Ma per la pasta non lo fa a mano, dai. dai, dimmi.
1: No, mi ricordo che era uscita la media nazionale comunque italiana e che era tipo sugli 11 centimetri.
0: Ma che stai dicendo? Ma di diametro, cretino!
2: Ma no,
0: ma lascia
1: la media
0: stare, dai!
1: No,
2: c'ha ragione!
1: Te lo giuro! Veramente, non ti dico... Tipo in Cina, non voglio dire una cavolata, ma tipo, tipo sui 9,5. Sì, veramente. Io mi ricordo che l'Italia, la media, la media non vuol dire che dopo.
5: Ma possiamo parlare di misure di. Ma possiamo andare avanti? Dire. Alziamo un po' il livello del programma. Ma io ho fatto solo una domanda, puoi fare un monologo sul pisello.
1: Ma no,
5: dai, non
1: mi è venuto fuori così.
5: Ma che siete venuto fuori? Mettilo dentro. Beh, guarda la pecora, è sfuggita la pecora. No, scritto, mi sono sfuggite le pecore, cavolo. Andiamo avanti. Cavolo, quello che ha scritto quella cosa là. Vabbè, non, basta, non torniamo nelle polemiche, ragazzi. Avete ragione comunque. Wikipedia direbbe la stessa cosa. Viva l'ignoranza di cavolo. Andrea, non puoi avere un dialogo con un. Andiamo avanti, andiamo avanti. Io sono concordo con voi. Ma il signore si fa di qualcosa con tutte le tasse che si pagano, le strade fanno gli ospedali sono allo sfascio e la polizia prima di sparare si deve far ammazzare. Allora, adesso vabbè, vedi, siamo entrati nella polemica. Comunque, in effetti, questo c'ha ragione, nel senso che non abbiamo delle strade luccicanti, meravigliose come in Olanda, per dire, no? Non abbiamo gli ospedali. Adesso, io in ospedale, molta stima per chi ci lavora, infermieri, dottori, perché veramente sono al collasso, veramente. Tu vai e se ti succede qualcosa, vai al pronto soccorso, rischi di stare lì 7-8 ore, ma non per negligenza degli operatori, ma perché c'è tanta gente e pochi operatori, diciamoci la verità. E le tasse! A dove vanno tutti questi soldi? Alle infermiere private! E non dico niente! Voi avete mai visto un politico di peso, non un consigliere comunale poverino, cioè non, con tutto rispetto, ci mancherebbe, però un politico di peso in un pronto soccorso, l'avete mai visto?
2: Mai.
5: È impossibile, si fanno male pure loro, non è che, ma avranno delle vie preferenziali, gli arriva il dottore a casa, il primario, mi sei incarnito un'unghia, e gli arriva il primario a casa, capisci? Non capisci?
1: Sì, capisci.
5: Non capisci niente! Allora, cambiamo registro. Ciao, se no altrimenti non diventiamo i maghi di Oz. E non va bene. Allora, a Ma Chao ci sono i Bajao. Sai chi sono i Bajao?
2: I Bajao?
5: I Bajao.
2: È quelli che danno i baci così, così, così, così.
5: Mamma, ragazzi, mamma. È la più bella di sempre. Penso...
1: Io ce l'ho in mente, però non posso...
5: Che cosa?
1: I Bajao.
5: I Bajao?
1: Chi sono i Bajao?
5: Chi sono i Bajao?
1: Grandissimi, famosissimi cugini di quelli che cantavano Cacao Meravigliao.
5: Che bella. È più brutta, però. Dai, torna a Borgo Satollo. Allora...
2: Perché?
5: Ma lascia stare, non...
1: No, ho avuto una fiamma, ma non a Borgo Satollo.
5: Non ho capito.
1: Ho avuto una fiamma, ma non era di Borgo Satollo, era di...
2: Stavamo parlando dei Bajao!
5: Allora, devi stare calmo, non ti è venuta neanche la frase, non...
2: Mi veniva.
5: Infatti, troppa agitazione.
1: Si chiamano Machao. I Bajao di Machao. È la notizia, sono i Bajao di Machao, no?
5: Mamma ragazzi... Ma è posseduto?
1: Padre, buongiorno.
5: È posseduto da un balbuziente? Mamma la casa. Ma l'hai messo male, male, male, male.
2: Mamma.
5: Che tenerezza. L'uomo senza cervello.
1: No, però padre, lei non... No, padre, scusi, No, allora... Allora, padre... Lei è simpatico, però lei... Dei
5: mamma mia, ragazzi, ma Achille è forte. Perché padre è così cattivo?
2: Ma no, sì.
5: Ma è forte Achille, ti alza autostima. Io quando sento parlare lui dico allora sono italiano meglio di lui. Mamma mia, ragazzi, parlo meglio io italiano di lui. È fantastico.
1: Ma perché...
5: Bacio, bacio,
1: no,
5: forte, di cosa si nutre lattuga?
2: Lattuga.
5: Cosa mangia? Cosa mangia? Cosa mangi? Cosa mangi?
1: Allora, ti dico tipo ieri sera cosa ho mangiato? Ascolta. No, ti dico
5: è
1: ieri...
5: forte, fa battute sempre, fa.
2: Battute.
5: Mamma, è fortissimo.
1: No, ieri sera No, tra l'altro immagino
5: è andato,
1: che...
5: è andato. Allora, il Bajau vivono sull'oceano e trascorrono, perché parliamo un po' anche di storia, di un po' di evoluzione, insomma, se no veramente cioè, sembriamo tre ignoranti proprio, XXL. Allora, vivono sull'oceano questi Bajau e trascorrono la maggior parte della loro vita in acqua. Il loro corpo si è adattato nel tempo. La milza è più grande del 50% rispetto alla media, permettendo loro di trattenere il respiro fino a 5-7 minuti e di scendere a 60 metri di profondità. Hai capito? Incredibile, c'erano cioè 7 minuti sott'acqua allenandosi. Perché la milza è più grossa del 50%? Io pensavo ai polmoni, non la milza.
1: Secondo me è per un discorso di resistenza, forse.
5: Di resistenza.
1: Anche perché i polmoni, cioè non è che adesso la cassa toracica è quella.
5: È quella, vabbè, si può ingrandire, no?
2: No, comunque ragazzi, cioè, questi con la milza fanno fino a 7 minuti in acqua. Milzeca.
5: Mamma ragazzi. Di male in peggio, cioè oggi non è... Vabbè, comunque vivono più in acqua che fuori dall'acqua. Infatti da bambini la mamma gli urlava: "Oi, Filippo, è un'ora che non sei in acqua".
2: Ma cosa?
5: Ti ricordi da bambino quando è un'ora che sei in acqua, esci! E tu dici: "No mamma, 5 minuti". Un'ora che sei, guardati le mani. E diceva: "Guardati le mani". Tu guardavi le mani e ti impressionavano, perché non i polpastrelli tutti rigati, sembravano le mani di un vecchio. Mi hanno dato le mani di un vecchio, guardato.
6: Ho fatto un tuffo, mamma, l'ho trovato sotto, non sono io. Le mie,
5: mentre Achille le voleva provare subito, era chiuso nella cabina del bagnino.
2: Achille, dove sei?
5: Sono qui, mamma, nella cabina del bagnino. Se arrivo. Love, sex, American. Sex on the balls. Love, sex, American Express. Per non parlare del sesso a pagamento che fanno gli a nostra. Mangia, mangia, mangia. Sesso a pagamento. Mangia, mangia. Express. C'è una donna che ha scritto: "Io sono rimasta al sono rimasta ferma alle dimensioni di Andrea". Adesso no. Sono dicerie di paese.
2: Ma quali dicerie? Ma... Andrea, c'è da andare in pubblicità, però io posso dire...
5: No, non voglio sentire.
2: Che c'è
5: non
2: una fotografia...
5: Sentire. Non voglio sentire.
2: Come quando l'ordini su Wish
5: non sento niente, Mamma, è fastidioso, veramente, da mattina è fastidioso. Anche ieri era fastidioso, Ma Ocean Black oggi è più fastidioso.
2: Perché? Sex.
5: Allora, mentre Ugo... la vuoi fare?
2: Cosa?
5: La figura di... La vuoi fare?
2: Quale figura?
5: Una bella figura di...
2: Non ho capito.
5: Una bella figura di...
2: Dimmi.
5: Di cioccolata.
2: Dimmi.
5: La vuoi fare?
2: Dimmi.
5: Allora, devo andare in spiaggia oggi alle 2:30. Vieni con me?
2: Vengo. Che
5: ok, c'è... perfetto. No, devi metterti il costume però. Io ti vorrei vedere con un costumino.
2: Ma l'hai visto, Andrea?
5: No, col costume no.
2: Ah no, la mutanda dici?
5: È costume.
2: C'è lo slipino.
5: Lo slipino.
2: No, non mi piace.
5: Impossibile.
2: No,
5: ti vorrei vedere.
2: No,
5: Ah, metti il pezzo intero, quello da donna. Metti il pezzo intero. Mamma. Anche se fuori di brutto tempo, anche se fuori è brutto tempo, io leggo male, una persona ha una brutta giornata e vi ascolta, diventa subito una giornata meravigliosa. Ma non dite cazzate.
2: Dai!
5: Grande, grande Red.
2: Chi è?
5: Red Scanziani.
2: Ma chi è?
5: Quello dei Pooh. Allora, questo è un programma per incompetenti di genere, ok? Quindi se volete ascoltarci sappiate che questo è un programma di incompetenti di genere, però. Spot.
7: Milano.
8: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
7: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Charlie Cinelli e Manuel Roccia Battaglia. Spingere!

0: Studio Più Notiziario.
1: Buongiorno da Daniela Uballi. Il caso Roggero, il presidente Mattarella richiama il ministro Nordio sull'istruttoria per concedere la grazia al gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per il duplice omicidio di due rapinatori. Il Quirinale puntualizza i limiti di attribuzione del guardasigilli, il servizio di Alessio Galea.
2: Un richiamo immediato e formale per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Sergio Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Carlo Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato dalla Corte di Cassazione per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori che avevano tentato di assaltare il suo negozio. Il capo dello Stato, fa sapere il Quirinale, ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica, come confermato da una sentenza della Consulta del 2006. Fonti del Quirinale precisano che non si tratta di una questione di merito sulla grazia, anche perché le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note ed ogni ipotesi sarebbe prematura. È invece una questione di metodo che tocca direttamente i poteri del Presidente della Repubblica. Il ministro Nordio aveva avviato l'istruttoria per la grazia dopo l'appello lanciato dal vice premier Salvini. Proprio ieri era partita la raccolta firme tra i parlamentari di centrodestra, mentre nei giorni precedenti, in attesa della sentenza, i sostenitori di Vannacci avevano organizzato un presidio davanti alla Corte di Cassazione. Al momento Mario Roggero non è ancora in carcere. Dopo la condanna definitiva, l'uomo attende la notifica formale. Il fratello del gioielliere conferma: si costituirà spontaneamente non appena arriverà all'ordine di carcerazione.
1: Sarà una finale mondiale inedita quella che opporrà domenica nel New Jersey Spagna e Argentina. È la prima volta che si affrontano i campioni d'Europa e quelli del Sud America, il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Sono come indios, se Scaloni si coccola i suoi gioielli, tre leoni inglesi si leccano le ferite. Godetevi questo momento, parla al popolo al biceleste Leo Messi. Numero 10, che più 10 non si può, tre gol, assist, classe e carisma nel nome del dio Maradona. Oltre manica, nemmeno a dirlo, condannato senza appello per difensivismo il CT Tuchel. L'Inghilterra deve riporre così nello scrigno dei desideri la conquista del mondo lontana ormai 60 anni. Di contro la selezione si prepara alla prima finale ridata della storia contro la Spagna, i campioni in carica e del Sud America contro i padroni d'Europa che aspettano frementi Lamine Yamal, finora a scartamento ridotto ma certo galvanizzato dal duello con la Pulce che un tempo ammirava in maglia Barça. Le furie rosse puntano forte anche sul bomber che non t'aspetti, quel Mikel Oyarzabal, cuore Real Sociedad, lontano dalle stelle, ma in terra americana già 5 gol, praticamente l'altro Lautaro iberico. Tutto sotto l'egida di De La Fuente, CT assunto con una inserzione della federazione. Appuntamento domenica al MetLife Stadium nel New Jersey, in tribuna tra i tanti VIP, anche i Reali di Spagna con la famiglia al completo. Per Giornale Radio, Jenny De Gaetano.
1: Ed è tutto, a più tardi.
4: Vorrei salutare Arzabal anch'io. È l'attaccante della Spagna, Arzabal. Arzabal, grande!
5: Con l'Andrea Catavolo Show.
4: Aspetta, abbiamo un fan di Achille, pronto? Mannaggia. No, ma è bravo De Gaetano lì, come si chiama?
6: Jenny.
4: Già con un nome così, voglio dire, cioè no. Se i tuoi genitori decidono di chiamarti Jenny e sei uomo, voglio dire, qualcosa di muscio ce la devi avere. La canzone è molto bella, triste, però bella, ragazzi.
6: L'ha fatta Claudio.
4: Eh?
6: L'ha fatta Claudio.
4: È bellissima, infatti, ho detto, è bellissima.

0: non è vero. Aspetta,
1: ma che stai facendo? Che stai facendo?
2: No, perché secondo me è lui questo cantante.
1: Ma ti stavi specchiando i denti?
2: No, no, no, no, no, no. Stavo guardando così il video.
0: Stai no, arrivando. No, allora Achille no, forse adesso... non te ne rendi conto, ma a volte lui me lo fa.
1: Ah, ieri sono stato al dentista dai fratelli Schiaffonati.
0: Ah, sì,
1: che ti salutano. E mi hanno chiesto informazioni su, diciamo, il tuo apparato dentale.
0: Va benissimo.
1: Ah, va benissimo.
0: Perfetto.
1: Con una faccia strana, però mi hanno chiesto. Dire, ma quanti anni è che non viene da noi?
0: No, no, l'ho sentito l'altra volta.
1: Perché l'ultima volta che sei stato, ti sono cascati tutti i denti sopra.
0: No, no.
1: Diceva, stanno cascando anche quelli sotto.
0: No, no.
1: Vabbè, la verità, ti sono cascati.
0: E loro vogliono. Vogliono che va, no, però tutto
1: lei che non hanno bisogno dei tuoi soldi, non,
0: no,
1: non sono ricchi vorrei abbastanza. Non...
0: No, l'ho sentito un paio di tempo fa che gli ho chiesto una roba, che cosa potevo fare, cosa non potevo fare.
1: Ma cosa aspetti, che cadono anche quelli sotto?
0: Ma no,
1: quelli sotto non cadono, sono già sotto. Non,
0: sono già sotto.
1: Li vedi galleggiare, basta.
0: Ma no, galleggiano, no.
1: Andiamo avanti. Che fa, mi risponde anche. Non... A Mantova continua a fare interferenza con altre radio. Allora, ragazzi, con calma, adesso stiamo sistemando le cose. Claudio 1 è... c'ha il mantello da Batman, però non è che può arrampicarsi su tutte le antenne italiane, non, con calma, piano piano, seguiteci con l'app, insomma, non, o con l'app, insomma, come volete, non, allora, Catavolo, non sapete parlare, vi intartagliate, fate discorsi senza senso, vi ascolto da quando andavo a catechismo in replica la domenica mattina, adesso ho 25 anni e vi ascolto tutti i giorni, mamma, da 7 anni, da quando ho iniziato a lavorare, vi amo, grazie a tutti. Filippo, grazie Filippo. Questo è un messaggio che non vorrei ricevere, però purtroppo l'ho ricevuto. L'ho ricevuto. Vabbè, cosa, vuol dire due cose questo messaggio. Primo, che siamo anziani, perché ci ascolta da quando andavo a catechismo, vedete, siamo anziani. E il secondo, non l'ho capito, il secondo motivo. Vabbè, andiamo avanti, tanto non serve a niente. Allora, Catavolo, eccolo, hanno fatto il frame, guardati, e ci hanno mandato la foto di come stavi prima. Stavi così.
0: L'hanno beccato.
1: Stavi così. No. Un epete.
2: Ma perché ti spiego? Allora, non mi stavo specchiando, stavo cantando.
1: Aspetta un attimo, c'è un tuo fan.
2: Mi sembra cantante.
1: Con calma. Pronto?
3: Andrea, ciao.
1: Ciao.
3: Bisogna che aiuti Achille,
1: sì?
3: a svincolare i suoi 8 anni di...
1: Ah.
3: Di nullaggine.
1: È un'impresa.
3: Ma io ho capito perché.
1: Perché?
3: Noi che siamo degli anni 70, poco prima.
1: Sì.
3: Da ragazzetti c'era una pubblicità. Più iocca per tutti.
1: Più iocca, bravo.
3: No, allora, no, è facile cambiare iocca con gnocca.
1: Esatto. Ma lui non l'ha capita.
3: L'ha capita. Allora...
1: E allora pugnette, ragazzo.
3: Un saluto a tutti.
1: Ciao bello. Viva la Romagna, ragazzi. Che bella Romagna. Io mi sono dimenticato di chiedere se piove lì. Scusa, aspetta che sono cascato. È cascato un euro.
2: Lo raccolgo. Ti serve una mano?
3: Prima che me lo ciuli.
2: Ma no, te lo ciulo, cioè te l'avrei raccolto.
1: Ieri mi ha pagato un caffè, perché io ho detto devi pagare tu, perché la macchina nuova, 200.000 km, però nuova, insomma, per le sue tasche è nuova. C'è rimasto male. Devo pagarti il caffè, tieni 5 euro, tieni
2: barbone, no,
0: no, perché no, erano i miei,
1: perché andati a lui adesso,
0: però c'è il blocco, diciamo, corto così. Fratello,
1: pronto. No. Bellissima. Quella lo voglio come jingle.
2: Fatti culè,
1: bellissimo. Sei il campione del mondo, veramente. Allora andiamo in pubblicità, se no Johnny Stecchino quasi si innervosisce. Mamma, che fastidioso. Su, sono miei 5 euro.
4: La mattina.
2: Sì, io so.
1: Se vuoi, dopo ti pago qualcosa.
4: Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul canale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: ragazzi, per farvi capire l'ansia di Ugo, ha chiesto ad Achille per il volo che deve prendere per andare a Pescara ad agosto, cioè il bagaglio a mano.
1: Allora eravamo fuori,
0: cioè agosto, siamo a luglio, lui sta pensando ad agosto.
1: No, allora,
0: quando è che devi andare ad
1: allora,
0: agosto?
1: Lascia stare, io ho solo chiesto, eravamo
0: l'ansia,
1: fuori onda,
0: ragazzi.
1: Ho detto a chi, sai per caso, vabbè,
0: ok, l'ansia.
1: Ma non era, se era una semplice domanda.
0: No, no, sono l'ansia, ciao.
1: No, che ansia, non sei l'ansia.
0: Come va?
1: Bene, bene.
0: Non si direbbe, eh.
1: Come no?
0: Sei un po' agitato.
1: Assolutamente no. il rumore è meraviglioso. Il rumore è fantastico.
0: Sono franca ansia.
1: Ma chi è? Chi è?
0: Qual è la domanda?
1: No, non c'è nessuna domanda.
0: Bagagli a mano?
1: No, il bagaglio a mano, lo zainetto. Siccome devo andare solo con uno zainetto,
0: volevo come,
1: capire il
0: come
1: peso
0: mai?
1: Dello zainetto. In che senso, come mai?
0: Hai fatto tu il biglietto?
1: No, me l'hanno fatto.
0: Chi?
1: Me l'hanno fatto, è quello proprio base, quello standard.
0: Sei proprio un pezzente, allora. Quello che l'ha fatto ha una bassissima considerazione di te.
1: No, no.
0: Cioè, tu vai a Pescara per quanti giorni?
1: No, due.
0: Due giorni con lo zainetto?
1: Sì, lo zainetto con la roba, la cambia, il cambio.
0: Ah, ho capito. Vabbè, vista la tua stazza, secondo me lo zainetto ci stanno solo un paio di mutande. Però non ti preoccupare, stai tranquillo. Viaggia sereno.
1: Viaggia sereno.
0: Ciao.
1: Ma ciao, Franco. No, che va via, il
0: rumore. È andata, Aspetta, c'è un fan. Pronto? Pronto?
2: Imbarcano lo zainetto, te ti mettono in stiva.
1: Può essere.
0: In stiva devi andare. Mamma, ragazzi, mamma. Infatti, secondo me, sai che è successo a Renga, no? Renga è salito sull'aereo con il trolley. Poi, quando era già sull'aereo, aveva passato i controlli. Poi, quando era sull'aereo, gli ha detto, ma il trolley va in stiva. E quello si è innervosito e le ha presi a capocciate tutti, no?
1: Capocciate.
0: C'ha la testa enorme, ragazzi. E la stessa cosa succederà a lui, no? Lui si presenta con lo zainetto dell'Invicta, sale sull'aereo, lo fermeranno, la hostess, e lei deve andare in stiva. lo zainetto lo può mettere qua, ma lei deve scendere, deve andare giù, ma non, lo vede che non ci sta in un posto solo, cioè non, o ne compra due o non, anche la cintura non ci arriva, non, vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora io posso dire una cosa che mi capita spesso, non so se capita anche a voi che siete anormali. Allora, hai sonno? Io ho sempre sonno sul divano. Vado a letto, mi passa il sonno. Allora torno sul divano, mi ritorna il sonno. Vado a letto, mi passa il sonno. C'è qualcosa nel sonno che non va, cioè nel letto che non va. C'è qualcosa che mi sveglia nel letto, non so. Forse saranno le puntine, non so.
1: No.
0: E non bevo niente, non è che. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Pronto?
3: Ciao Andrea.
0: Chi è? Chi sei?
3: Franco.
0: Ah, Franco! Come stai?
3: Una volta c'era un vecchio che cusciva un sacco vecchio. Ok, ogni punto che facevano per tu si cogliva, capito?
0: Grande, ciao Franco!
3: Grande Andrea, ciao!
0: Di dove sei, Franco?
3: Bagnara Calabra!
0: Ciao, sei
3: Andrea numero uno!
0: Grande! Ciao fratello, ciao, I love you. Non so l'inglese, ragazzi.
1: Ma no, quale inglese?
0: Avrei parlato un po' di più, non so, madonna. Allora, mi hanno detto che il tatuaggio è qualcosa che tu vuoi scriverti addosso, vuoi farti addosso, perché sono quelle cose che non vuoi toglierti mai di dosso, cioè sono quelle cose che vuoi che rimangano attaccate a te per sempre, giusto?
4: Ma il tatuaggio permanente così è,
0: cioè, permanente, perché c'è anche quello semipermanente.
4: Eh beh sì, certo.
0: Ah, i
4: tatuaggi.
0: E qual è?
4: È praticamente l'inchiostro.
0: Sì.
4: È dura di meno. Dura tipo qualche mese.
0: Ma veramente?
4: Sì, certo, c'è. Certo.
1: No, ma non è così.
0: Sì.
1: Il tatuaggio permanente e poi c'è quello messo in biega.
0: È simpatico il ragazzone,
1: ragazzone.
0: Sei molto simpatico.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Chi è?
0: Lascia stare.
1: Chi è lei?
0: No, non ti preoccupare. Tu che sei veramente molto simpatico. Grazie. Sei un po' sfatto, ma
1: sfatto.
0: Però dai, sei simpatico nel tuo modo di essere e di vestirti anche. Fa molto ridere.
1: Ma chi è?
0: Allora, cosa ho detto prima del tatuaggio?
4: Stavi parlando,
0: no, perché uno mi ha scritto: cadavolo, voglio farmi un tatuaggio, ma non ne sono convinto. Allora, se non ne sei convinto, aspetta un attimino, cioè, non fate tatuaggi che poi dopo dovete cancellare, che è una fatica incredibile, fa anche male il laser, fa male. Quello che ha detto Achille io non l'ho neanche ascoltato, perché non lo ascolto. Lui è qua solamente perché ha la faccia simpatica, basta, c'ha i denti tutti a posto per compensare quelli di Ugo. Io, perché se guardo quelli suoi si vede che sono finti, quindi poi devo girarmi e vedere, certo, quelli veri, capito?
1: Certo.
0: Un po' come che l'amante, no? Tu c'hai la moglie con le tette finte, però l'amante deve avere le tette. Le tette molli deve avere, diciamoci la verità. Le tette vecchie, quelle di una volta, non. Perché se no. Vabbè, andiamo avanti. Seguitemi per altri consigli, ragazzi. Pronto! Aspetta, pronto!
5: Ciao, sono Eleonora Slavi. Volevo dire, Achille.
4: Sì, ciao, bella, buongiorno.
5: Fai schifo.
4: Va bene, ok.
0: Adesso il permaloso dirà sicuramente.
4: No, ho capito.
0: Io non
4: che...
0: faccio schifo. No. Io sono bello. Sono Russell Crowe. Russell Crocchetta sono.
4: No.
0: Vabbè, andiamo avanti.
4: Io
0: comunque, il tatuaggio. Torniamo sul tatuaggio. Va fatto. Il tatuaggio è vero. È una frase. È un qualcosa che tu vuoi mettere sulla tua pelle. Perché vuoi che rimanga sempre attaccato a te, no? Infatti oggi vado a tatuarmi un pigiama. Vorrei veramente tatuarmi un pigiama, perché io vorrei vivere in pigiama, cioè non, è bellissimo. Qual è la cosa che non vorresti mai togliere di dosso? Il pigiama di quando eri bambino, meraviglioso. C'ho dei ricordi col mio pigiamino. Lasciamo stare, andiamo. Lo so che hai pensato un'altra cosa, ma non si possono fare quei tatuaggi.
4: No, non
0: vogliamo. C'è un altro fan. Pronto? Pronto? Sono pernacchiette, ma a me fa piacere. Per esempio, uno mi ha scritto: cavolo, fai sempre più schifo. Bellissimo, una cosa meravigliosa. Rapina un negozio col forchettone da barbecue. Bellissimo. Ma perché ride quello? È meraviglioso. È bellissimo. Cioè, questo è entrato a fare una rapina in un negozio con un forchettone da barbecue. Allora, fermi tutti e alzate tutti le braciole. Forza, forza. Cavolo, tu non stai bene di cervello. Io, e allora Achille Ugo, scusa, hanno mezzo e mezzo. Io che c'entro?
4: Ma Andre, parlando appunto di cibo, ma te e ieri Carlo ti ha girato il video?
0: Chi?
4: Carlo.
0: Chi ieri è Carlo?
4: Carlo, il maestro pizzaiolo della Spizzicarlo. Ieri. Parlando di cibo,
0: uno ha scritto: i tatuaggi di Achille sono cagate di piccione. No, ragazzi, no, non è vero. Andiamo avanti, continua.
4: No, praticamente non so se ieri ti ha girato poi il giro.
0: Allora, lui è ansioso e ha dei problemi. Tu non sei ansioso, però sei accelerato. Quando tu acceleri, slappi. Cioè, cioè, presente quando tu con la macchina schiacci troppo l'acceleratore, no? C'è il brecciolino. E non si capisce. Già quando parli non si capisce niente. Se acceleri è un casino.
4: Vero.
0: Chi è Carlo?
4: Carlo, il maestro pizzaiolo della Spizzicarlo.
0: Oh, adesso si capisce.
4: No, perché ti ho chiesto se ieri poi Carlo ti ha girato il video.
0: No, non mi ha girato niente. Avete fatto un video?
4: Abbiamo
0: Ma
4: fatto
0: tu e lui?
4: In laboratorio,
0: che
4: sì.
0: Che sozzi.
4: Eravamo in laboratorio e praticamente il figlio, Tommaso, ci ha ripreso e abbiamo fatto dei video poi, tra l'altro, in uno andavo un attimino a spiegare i prodotti.
0: Sì.
4: Ok, quindi...
0: Ma non si può vedere il video senza che lo parli. Vedi, non riesco neanche a parlare, mi attacca la tartaglia.
4: No, vabbè, dopo te lo gira, se va bene.
1: Andrea, io l'ho visto quello che ha girato Achille e quello che ha fatto tutto Achille.
0: Mandate tutti in mona, veramente. Perché veramente.
1: Andre.
0: E veramente.
1: Certo. Cleopatra.
0: Sto scrivendo un pezzo.
1: Ma quale pezzo?
0: Saluto Cleopatra.
1: Ma che Cleopatra?
0: No, c'è un uomo che mi ha mandato il tatuaggio della figlia. Si è tatuato Cleopatra. Molti si tatuano il nome della figlia, che poi non è figlia sua, insomma, è della moglie, ma non è lui. Insomma, l'uomo, non c'è certezza dell'uomo, no? Della donna sì, ci sono le prove, voglio dire. Ci sono anche i video, ci sono, se, video, se vogliamo. Ma dell'uomo non c'è certezza, non ci sono video che girano, non... Dica, comunque, scompigliato, dica.
4: I video che ieri abbiamo fatto sono
0: allora,
4: due.
0: Allora, tu vuoi parlare sì. della spizzicarlo?
4: Bravo.
0: La super pizza fantastica di Andrea Catavolo. Bravo. Ok, grazie, okay. Grazie che mi vuoi bene, grazie.
4: Quindi ieri abbiamo
0: devo
4: fatto...
0: fatturare, che voglio comprarmi una villa sul lago di Garda. Ah, già ce l'ho. Ne compro un'altra.
4: Ieri, praticamente, in laboratorio abbiamo sì. fatto due video.
0: Due video.
4: Un video, il primo, è quello praticamente dove vado a dire in tra virgolette, in breve.
0: Ah, tu parli del video?
4: Sì,
0: lo
4: okay.
0: voglio vedere il video. Carlo, mandami il video!
4: Uno dove vado a dire che sì. le basi spizzicarlo, andando a ricordare
0: quanto
4: che...
0: Quanto dura? Sei mesi il video?
4: No, dopo appunto ti così che tu lo
0: poi
4: vedi...
0: c'è
4: dici...
0: stata l'eclisse, hanno smesso. Non...
4: Comunque, in un video vado a ricordare basi pizza.
0: Una donna ha scritto, per me Achille è un figo della Madonna, altro che... Adesso io, a sto punto, ragazzi, dopo parliamo della pizza, però non... che pizza, ragazzi. Allora, aspetta, esiste già la che pizza? Esiste già, secondo voi?
1: Boh,
0: no. Bella questa cosa, ne faccio un'altra, ok. Adesso la chiamo subito, io mandaci una foto però, perché lui vuole capire come sei, perché magari ti si piazza davanti e potrebbe nascere qualcosa di brutto sicuramente.
1: Dai.
0: Vediamo, la chiamiamo, non si vede la foto, non si vede. È in costume però.
6: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica.
0: Non puoi fare così. Non puoi lanciare il sasso e nascondere la mano. Però dalla foto è sfocata perché è troppo grossa. Però non sembra. No, la foto.
1: Ah, la foto.
0: L'ho ingrandita troppo, si ingrandisce troppo, è tutta sfocata, capito? O è una foca o è un focone, comunque. Vabbè, comunque rispondi, cioè voglio dire, se posso, allora facciamo così, posso dare il tuo numero ad Achille, che magari vi incrociate con gli sguardi, vediamo, aspettiamo la risposta. No, ah ok, perfetto. Scrivi, posso dare il nome ad Achille, il tuo numero ad Achille, posso dare
7: il tuo
0: numero. È bravo però quando il sangue è tutto lì andato. Sì. Ad Achille.
1: E che mo arriva tra un quarto d'ora.
0: No, è giusto. Ok, invia. Vediamo se risponde. Ah, vedi, Achille ha ragione. Esiste il tatuaggio temporaneo, si chiama Enne. Sì, vabbè, è un disegno quello, dura una settimana. Se ti lavi bene, anche due giorni. Cioè non è...
4: No, ma ne hanno fatto poi un altro invece. Cioè, adesso con tutte le tecnologie, c'è una tipologia che dura invece qualche mese.
0: Ah, 5-6 mesi ci dicono, vedi? Io quello voglio fare. Perché quello lì poi dopo si cancella,
1: ma
0: capito?
1: Ma per favore, no, ti fai le... Com'è che si chiama l'Enne? Enne, che dura po'?
0: Oggi... Oggi è in forma il ciccione, dai.
4: Comunque prima ti stavo dicendo che...
0: No, però voglio dire, con l'Enne tu ti puoi fidanzare ogni settimana con una diversa, ogni 5-6 mesi. Dici, ti amo talmente tanto che tanto le donne ci credono.
1: Dai.
0: No, le donne credono a noi che siamo dei burloni, siamo dei bulloni noi, che noi tante volte diciamo delle cose di cui poi ci pentiamo un attimo dopo. Però è vero che ci sono un certo tipo di, non Achille, un certo tipo di uomo che per conquistare, per arrivare al nocciolo della situazione, dice delle frasi proprio, sei la donna della mia vita, come te non ci ho creduto. E c'è poi un'amica che ci crede sempre e la prende sempre in quel posto, perché poi dopo questi scappano, capito? Non, però gliela fanno credere, cioè non... gli uomini che cattivi, perché sono cattivi, cioè dai, non si fa così. Cioè chi racconti le cose, no, senza di te non riesco a vivere, ma ti ho visto, ma sei fantastica, bim bam, ma quella ci casca. Poi si fanno anche i tatuaggi con l'Enne, no? Che ne so, Elisa, per esempio. Ma io non mi chiamo Franca, scusa, lo cancello. Aspetta, allora ci rivediamo fra 6 mesi, ne faccio un altro. Sulla schiena, dove lo vuoi che lo faccio? E via, vale, andiamo avanti. Questo è il mio tatuaggio, non lo voglio vedere. Ma la tipa ancora non ci ha risposto, come mai non ci ha risposto?
1: No, ma arriva dopo, Andrea, arriva dopo.
0: Arriva dopo. Dimmi.
4: Comunque prima stavo ricordando quindi che ieri abbiamo fatto dei video in laboratorio. Uno è dove vado a ricordare le tipologie delle basi pizza Spizzicarlo, ricordando che prodotti artigianali, stesi a mano, senza additivi, senza conservanti.
0: Stai parlando della mia pizza sempre?
4: Sì, sì, della, sì, della tua pizza, la Spizzicarlo.
0: Ma si può mangiare o si deve andare per forza nei locali dove la vendete? La posso assaggiare a casa? Sì, chiamate se abitate vicino, ve la porta, insomma, tanto non c'è niente da fare, c'è l'Audi anche nuova, fresca.
4: Certo, cosa ideale è che se dopo avete anche amici, parenti, quant'altro, così
0: numero,
4: che...
0: basta.
4: No, dai, voglio dire che poi
0: se avete un chiosco, un bar, un ristorante, insomma, chiamateci e noi ve la facciamo assaggiare.
4: Fate come?
0: Chi ve la fa assaggiare oggi come oggi? A gratis, dai, non è... neanche all'onore, voglio dire. Dimmi.
4: No, fate come ha fatto Bar Le Streghe.
0: Chi?
4: Bar Le Streghe.
0: Bar
4: Le Streghe.
0: Queste cattive, brutte. Mamma, c'hanno dei nasi orrendi, veramente.
4: Di Bondeno di Gonzaga, provincia di Mantova.
0: Sì.
4: Dove tra l'altro poi stasera vado lì perché c'è un compleanno da festeggiare, vado lì.
0: E tu vai a rovinare la torta.
4: Bravo.
0: Ah, ok, perfetto. E no, adesso la sorpresa negativa. Achille Ferrari. E tutti i bambini no.
4: E ieri abbiamo fatto un video dove io andavo a preparare una focaccina.
0: Sì.
4: E alla fine, cioè, preparandola ti rendi conto ancora meglio di quanto è facile e che con poco puoi dare un ottimo prodotto.
0: Bravo.
4: 7 fette di pomodoro.
0: 7, ammazza.
4: Oh, tu le ho contate, 7 fette di pomodoro.
0: Sì.
4: 5 fette di mozzarella.
0: Sì.
4: 3 fette di prosciutto cotto e 4
0: foglie
4: di lattuga.
0: Dai,
4: farcisci così la focaccina
0: .
4: E comunque dai un signor prodotto.
0: Allora, se volete informazioni e provare il nostro prodotto, il mio prodotto, non c'entra niente lui, questo è il numero da chiamare.
4: 347-8206-728. Te lo ripeto, caro amico, prendi il telefono, prendiamo.
0: Dai, numero, dai!
4: 347
0: 347
4: 8206 728. Se mi scrivi un numero WhatsApp, molto molto meglio.
0: Ok, se i vostri locali, pizzerie, ristoranti, chioschi stanno per fallire, non ci chiamate. Ok? No, vabbè, magari uno sa già che sta per fallire, non ci chiami, non...

La ragazza che ha scritto che Achille è un figo, ragazzi, non ha ancora risposto, non so quanto ci vorrà, però io attendo con ansia la risposta, veramente non... arriverà, insomma, arriverà in qualche modo... La ragazza che ha scritto che Achille è un figo, ragazzi, non ha ancora risposto, non so quanto ci vorrà, però io attendo con ansia la risposta, veramente non... arriverà, insomma, arriverà in qualche modo, arriverà. Allora...

0: mesi e poi voglio vedere se non ti sale la gelosia. Un uomo norvegese si è svegliato con una nave cargo arenata in giardino. Infatti pensa, ha chiamato il nome cargo. Il nome del cane, mancava la parola cane, non veniva la battuta, se no non... il cane, sai che ci sono i cani chiamati cargo, ah, o argo forse, argo. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. La battuta non è venuta, dai. Non... Hai capito cosa è successo?
1: Sì, ho capito. Ma anch'io, tra l'altro, l'ho sentito in questi giorni. Mi ha sentito, cioè, mi ha capito. Comunque, l'avevo sentita questa cosa qua, del fatto che in Norvegia, questo tipo qua si è svegliato. Perché poi sai che lì in Norvegia sono famosi i fiordi norvegesi.
0: Sì.
1: E quindi, secondo me, con la conformazione delle coste norvegesi, quindi probabilmente si vede che sta costa qua, sta costa. Volevo chiamarla.
0: Si è accostata.
1: No, volevo chiamare così in maniera. Con questo slang, la barca, l'imbarcazione.
0: Nave cargo.
1: Questa nave cargo.
0: Quella di Amazon. Ormai è solo lui che muove i pacchi. Dimmi.
1: Si vede che ha sbagliato.
0: Rocco, non ci rimanere male.
1: Di intrufolarsi nel fiordo sbagliato. È entrato nel fiordo sbagliato.
0: Ma quale fiordo? Ma cos'è? Sai cos'è il fiordo almeno?
1: I fiordi sono mica le tipo dei quartieri.
0: I quartieri spagnoli!
1: Ma no!
0: Ma lascia stare!
1: Ascolta, fammi finire di parlare! Tipo dei quartieri delle coste, no?
0: Sì,
1: per l'effetto della natura, no?
0: Sì.
1: Il fiordo. Cioè, capito? Penso,
0: allora,
1: eh.
0: Bambini. Io mi rivolgo a tutti i bambini all'ascolto. Non mangiate i ricci di mare, ok? Interi, perché potreste poi parlare come lui. Cioè non, lui a 12 anni ha mangiato un riccio di mare intero. E queste sono le conseguenze. Non, quindi il riccio di mare fatelo aprire a vostra madre, ok? Non lo mangiate così. Vabbè. Comunque, un uomo norvegese, quindi sarà stato un uomo norvegese che abita in Norvegia. Sai dov'è la Norvegia? Lascia stare. No.
1: Scandinavia. La Norvegia fa parte della Scandinavia.
0: Ma che stai dicendo?
1: Sì,
0: la Norvegia, la Scandinavia,
1: No, ascolta.
0: No.
1: La Scandinavia è come la Gran
0: Che mona la lascia.
1: No, beh, allora è donna. Il bambino che tu è. Cosa fai? Stai guardando la Formula 1?
2: No, sto cercando di prendere i tuoi vocali.
1: No, guarda che Scandinavia come Gran Bretagna.
0: Selleck, ascoltami. Allora, un uomo norvegese si è svegliato con una nave cargo arenata in giardino. Praticamente questo è svegliato e ha trovato sta nave cargo nel giardino. Vabbè, come si dice, tanto va la nave cargo che la trovi nel giardino, no?
3: Non è così.
0: Vabbè, mi sembrava... È di Davide Stradella la battuta.
3: Ma chi
0: comunque
3: è?
0: Davide Stradella fa le strade, è uno che fa le strade. Vabbè, tu parlavi di un'altra nave, la tua nave, la nave cago. Achille, se ti incontro ti do due pizze in faccia.
1: Vabbè, facciamo un scambio omogeneo. Lui mi dà le pizze in faccia e io gli do da assaggiare le pizze da spizzicarlo.
0: A Verona si sente un'altra radio. Fregatene, bravo, ascolta un'altra radio. L'ho vista la mano. Ma che ansia, ha alzato la mano, rimane con la mano alzata.
3: Tu mi dici quando vuoi dire cosa alza la mano.
0: L'ho vista, okay, quando voglio ti darò la parola.
3: Ok, no, ho capito, non pensavo.
0: Che fastidio, sto parlando sta mano alzata, continua a parlare la mano alzata, in faccia gliela darei. Dimmi.
3: Allora, in Norvegia ci sono anche in Norvegia c'è il caviale, c'è il salmone, no?
0: Ma che c'entra?
3: No, per dire, mi è venuto in mente
0: aspetta. Vai.
3: Mi è venuto in mente che Sal da Vinci c'ha dei parenti in Norvegia, Andrea, i salmoni.
0: Mamma, ragazzi, orrenda. Pronto?
4: Pronto?
0: O cool
4: bar a tutti e le luci delle stelle scendano su di voi.
0: Grazie, divinità, come sta?
3: Divinità.
4: Allineato la luna.
0: È allineato. Mi hanno detto che il leone è tornato in Giove, no?
4: Cosa? Allora, il leone è Giove in espansione, quindi i transiti di Marte, Mercurio portano tante novità.
0: Ah, perfetto.
4: Abbondanza, sessualità.
0: Ah.
4: Poi i transiti di Plutone connessi con quelli di Giove.
0: Sì, sulla Salerno.
4: Situazioni

0: di connessioni varie con altre persone.
1: Perfetto.
0: Quindi,
1: perfetto.
0: Ricapitolando, c'è una serie di transiti e un'orgia astrale che porta a essere una nuova connessione di grande entità per tutto.
1: Perfetto.
0: Volevo dire, siccome oggi è venerdì 17,
1: è un giorno particolare.
0: Sì, fortunatissimo.
1: Ah, vedi?
0: Perché? Adesso le spiego tutto.
1: Sì, sì.
0: Durante la lettura dei libri mistici, delle filosofie e delle sapienze antiche, sono riuscito a risalire che il 7 più 1 è l'8. L'8 praticamente è la parte dell'universo, quindi dell'infinito, quindi è abbondanza, è misticismo e situazione.
1: E situazioni varie.
0: Il 17 degli arcani maggiori e le stelle.
1: E le stelle.
0: Quindi la riuscita di tutte le situazioni.
1: Okay.
0: In più. Il venerdì è l'atto finale del ciclo della settimana.
1: Quindi si può iniziare.
0: Quindi si può riniziare. In più, prima del rito, voglio dire una cosa. Siccome oggi è caricato di negatività.
1: Sì, vero. L'abbiamo notato.
0: Chi lo carica di positività a campo libero?
1: Non ho capito.
0: Perché chi lo carica di positività a campo libero, perché
1: campo
0: oggi
1: libero.
0: Rimandano tutti.
1: Ah.
0: Rimandano tutte le cose. E allora c'è questa cosa in, più.
1: In più.
0: Il 17.
1: 17.
0: Porta l'amore.
1: Porta l'amore.
0: Quindi, quindi le stelle e l'amore. Ora inizierò questo rito.
1: Questo rito di che tipo di rito?
0: È un rito delle
1: sciamanico,
0: stelle.
1: Delle stelle. Sciamanico.
0: E sciamanico indiano.
1: Indiano, è misto. Doppio sangue.
0: Però richiama la luna, quindi le donne. Quindi
1: perfetto.
0: Chi è solo. Qui è solo.
1: Qui ce ne abbiamo di gente sola.
0: E anche il sottoscritto.
1: Abbiamo un sacco di gente di. Non ho capito.
0: Anche il sottoscritto è solo. Quindi è un rito anche.
1: Per quelli che vivono nei sottoscala.
0: Bravo. Le vivono tutti nei beatri delle cose, quindi è un rito per attrarre l'energia madre, quindi l'energia femmina,
1: l'energia madre.
0: Quindi
1: il lievito,
0: dovete scrivere a te, a Ugo, a quello Achille che è solo.
1: Sì.
0: E anche a me, scriveteci tutte le donne.
1: Tutte le donne.
0: Dobbiamo prendere la catena energetica.
1: Ah, Ugo, la devi tirare tu la catena.
0: Tirate la catena.
1: E sparisci. Sì.
0: Tirate la catena.
1: Allora,
0: ora iniziamo.
1: Attenzione, accendiamo le candele. Vai.
0: No,
1: senza candele.
0: Silenzio.
1: Totale. Shh. Ecco.
0: Vorrei un tantam sciamanico.
1: Tantam ce l'abbiamo. Abbiamo il tom-tom qua.
0: Chiedo alle persone da casa di stare in silenzio.
1: Silenzio!
0: Durante il rito potranno succedere dei fenomeni para.
1: Ah, para?
0: Normal.
1: Paranormal.
0: Paranormale. Quindi avvertiranno tante cose.
1: Ok.
0: Vorrei l'eco.
1: L'eco, c'è già. Eccolo.
0: Però l'eco di montagna.
1: È questo.
0: Ecco, dite al tecnico.
1: Sì, eco di montagna.
0: Ecco, di fare l'eco di montagna. Potete dire alla regia, intanto, di mandare
1: una canzone sciamanica? No.
0: Sì, la canzone sciamanica, ma anche un ululato.
1: Ah, ce l'abbiamo.
0: Ecco, dalla regia.
1: È arrivato.
0: E ora comincia.
1: Il rito, vai.
0: Chi è a casa e anche voi alzate le mani al cielo. E ripetete con me.
1: Sì, insieme, tutti insieme, vai.
0: Tutti insieme le tre parole. Top.
1: Amagot.
0: Comoica. Tot.
1: Amagot.
0: Comoica.
1: Sono i sette nani in greco.
2: Ma chi sono? Chi sono?
1: Attenzione, David Ranz. Se mi fa spavento però, perché poi riciccia come... Capito? Eccolo.
2: Cosa sta facendo? Cosa fa?
1: Sta spolverando.
2: Dov'è?
1: Adesso...
2: Dov'è?
1: È in trance.
2: Dov'è? Dove è andato?
1: Fa paura quando... Aspetta. In telepatia.
2: Ecco! No!
1: Lo sapevo io. Mi prende sempre... Su un piede.
2: Su un piede. Cosa sta facendo? Cosa diavolo è? Cosa diavolo è?
0: In diretta.
1: Comoica.
0: Comoica in diretta. Comoica.
1: Il rito
0: sì. È stato effettuato
1: con successo
0: ed è arrivato alle alte vette Luccio.
2: Non ho capito.
0: La catena dell'etere
1: ha funzionato, perfetto, siamo felici.
0: Quindi ora la vostra vita
1: cambierà
0: da così
1: a così. Perfetto, grazie divinità, grazie.
2: Ciao Crizio.
0: Ave alle stelle,
1: o culo a tutti, grazie.
2: Ma cos'era? Oh,
1: io mi sento meglio, non so voi ragazzi, ma io mi sento molto meglio. Achille è rimasto paralizzato.
3: Su Studio Più.
1: Una ha scritto: io sono così dopo 5 negroni.

0: sono saltate un po' di frequenze, ragazzi, ma non disperate perché tornano, cioè non è che vanno via per sempre, non abbiamo le frequenze DNA, quindi non tranquilli, non, a volte andiamo avanti. Catavolo, quando aspetta un attimo, c'è un fan. Pronto fan? Pronto
1: fan. Sì, ciao Andrea, sono Gigi Bullone.
0: Ciao Gigi Bullone.
2: Chi è?
1: Volevo dirti che siamo pronti, eh?
0: Ah, per cosa? Mi è scappato qualche cosa, non mi ricordo.
1: Sì, per il TSO del Divino Crizio.
0: Ah, ok. Ragazzi, io non ce la posso fare, ragazzi. Ma io se avessi veramente chiesto degli ascoltatori, li avrei scelti così, capito? A te non ti avrei scelto, però no, gli ascoltatori sì. Ad Achille ha funzionato, ha già il numero di una. Ah, vedi? Capito?
3: Ah, sì, il rito sciamanico.
0: Il rito sciamanico ha funzionato, hai già il numero di una. Era il rito per accoppiarsi, per attirare le donne, capito?
3: Sì. No, non ho ancora risposto, Non ho ancora risposto.
0: La tipa non ha ancora risposto, però fossi in te io, un messaggino io lo scriverei. Scriviglielo, dai. Prendi il telefonino, non fare il timido.
3: Sai che io sono, cioè nel senso... Sono un po' un gentleman, come nel film che ho visto ieri sera, capito? Tizia, tre
0: aspetta, scapoli. Forse è lei. Pronto? Pronto? Come lupa non sei male, niente, è andata. Quando le donne ululano, si accendono i fuochi, si accendono. Allora, sui 95.5 non si sente più la radio, è saltata anche a Macerata. Vabbè, il tempo, ragazzi, è quello che è. Quando parte qua c'è un'antenna sulla panda di Claudio, che parte tutto da lì. Parte da lì. Lui negli anni 60 ha fatto sta antennina, è piccolina. Se c'è un po' di pioggia, si sposta e tutte le frequenze italiane poi vanno a farsi fottere, come si dice. Pronto? Pronto?
4: Pronto, Achille?
3: Ciao amico, buongiorno.
0: Questo l'ho riconosciuto.
4: Tu sai contare, Achille?
3: Che altro so contare?
4: Allora, quando sono le 9, vai a fare un giro.
0: Che ha detto?
2: Che ha detto?
3: Devo andare a fare un giro.
2: Ah, dopo le 9 vai a fare un giro.
4: No, volevo dirti, senta, fa dire parolacce.
0: No, lo dire.
4: Puntini.
0: Okay. Adesso abbiamo capito, grazie, ma ce l'avete con lui, lo lascio. Ha già un sacco di problemi, voglio dire, cioè non... Hai mandato il messaggio?
3: No, devo mandare.
2: Andrea, ti volevo dire che c'è da chiamare Alfredo anche.
0: Ho capito, ma stai calmo però, sei agitato.
2: Sono avvisato.
0: No, l'hai fatto, basta. Ok, con quest'impeto, cioè non... chi te lo dà st'impeto? Chiama, manda un messaggio. Però... Sì.
5: Andrea, buongiorno.
0: Buongiorno.
5: Ciao tesoro, ascolta, sì. Ma Achille, portala in Mona una volta per sempre, che magari si perde su da qualche parte, su qualche pelo. Ha più speranze Ugo che lui.
0: Hai ragione. Tu come sei piazzata in famiglia?
5: Io con la sesta di Reggiseno.
0: Ah, ma dico, sei fidanzata, sposata?
5: Felicemente single da 9 anni. Ma... No, ma Achille non lo voglio, preferisco Ugo. Ma stai scherzando?
0: Ah, preferisci Ugo? No.
2: Dove devo venire?
0: Quindi...
2: No. Cosa ride quello lì?
0: Non ho capito.
5: Ride.
0: Perché lui
5: pensa... Perché sogna, lui sogna.
0: Lui sogna. Una sesta te la devi solo sognare.
2: Dove devo andare?
3: No, dico
0: allora,
3: niente.
0: Posso parlare con questa fanciulla?
3: Giustissimo, giustissimo.
0: Senti, ma tu Ugo l'hai mai visto di persona?
5: No, ma spero tanto di vederlo. Dimmi che lo saluta Lauri del Lago Maggiore. L'infermiera.
0: Lauri del Lago Maggiore.
2: Ma vengo, di dove sei? Di Stresa, Verbania, di dove sei?
5: No, ma è ricoglionito anche lui. Ma che tavolo.
2: No,
5: ma
2: non
5: fai?
2: Mi sente, non mi sente.
5: No, in RSA.
0: No.
5: Hanno più speranze.
0: No, hai ragione. Adesso gli giro il tuo numero ad Ugo e poi vi organizzate. Va bene?
5: No, va bene così, cattavolo, se mi dai il tuo ancora meglio.
0: Ok, va bene.
2: E dove doveva arrivare? Dove doveva arrivare?
5: Un bacione.
0: Oh, sei baci anche a te. Ciao, ciao amore, ciao. Ciao, ciao, ciao.
2: Io lo sapevo che sarebbe arrivata al grosso. Non sapevo.
0: Allora.
2: Io lo sentivo.
0: Non rosicate.
2: È partita e poi è arrivata.
0: Ah, ma siete veramente delle persone rosicone. Guarda lui che fa finta di niente. Fa finta di non rosicare.
3: Ma no, non rosico.
0: E manda il messaggio all'unica tipa che ha scritto negli ultimi 60 anni qua in radio. che si informa su di te, che dice che sei un figo, dai.
3: La ragazza intelligente, ecco. Ah. No, la vita è...
0: Vai, mandagli un messaggio.
3: Non mi so il numero.
0: È qua, il numero aspetta, In Abruzzo non si sente la radio. Lo so, ragazzi, è disonesta sta antenna proprio. Disonesta. A pescare è saltato il segnale. Si sente solo un fruscio. Rimanete sul fruscio che prima o poi torna. E dov'è? Questo è un trans, niente, non è un trans. Finalmente ho capito dove hanno preso lo spunto gli autori del film Inside Out. Non so cosa sia, tu sei l'attore protagonista, Cadau. Inside Out, cos'è? Un film?
2: È un film, lascia stare. Ma
3: è mica un cartone animato, mi sembra di...
0: Aspetta un attimo, forse è lei. Pronto? Pronto?
6: Achille!
3: Sì, buongiorno.
6: Sì, devo trovare io, devo mettere i scarponi.
3: Devo mettere sui scarponi?
6: Devo mettere i scarponi da fumi tu.
2: Ma non si capisce, non si capisce.
0: Non si capisce. Cosa hai detto?
2: Non si capisce.
0: Ma con chi sta parlando?
2: Ma non lo so.
0: È sintonizzato con due radio. Andiamo avanti. Io sono una donna. Con Achille ci andrei dopo 5 negroni. Vabbè, gli vuoi proprio male. Allora, andiamo avanti. Basta con due cinesi, cioè, voglio dire. Allora, hai mandato sto numero o no?
3: Il numero è giù, non c'è. È lì.
0: Garisto, ci sei?
7: Eccolo!
0: Aspetta, c'è il jingle prima! Aspetta,
7: lì. Bene, sono qua!
0: Stai lì, fammi mandare il jingle, vai!
8: Studio Più presenta One Day Sponsor. 3 minuti con
2: IBM Depuratori d'Acqua, al telefono c'è Alfredo. Ciao Alfredo!
7: Buongiorno a voi, ragazzi!
0: Come stai, Alfredo?
7: Alla grande, un po' frescolino, da me ha fatto il temporale stanotte, ho dormito bene.
0: Con sto fresco, io spero che duri sto fresco e che rimanga anche stanotte, perché tanta roba, ragazzi, tanta roba, finestra aperta e si gode. Allora parliamo di IWM, in tanti me lo chiedono anche privatamente, IWM, ma che cos'è? È un depuratore d'acqua che serve per far diventare l'acqua che arriva dai vostri rubinetti un'acqua bella, fresca e de montagna, quindi un'acqua sana, senza aggiunte di clorosfati, di fosforati, di mercuriati e via dicendo. Come si fa ad avere questo apparecchio e dovete comprarlo?
7: Allora, un depuratore d'acqua IWM è un elettrodomestico semplicissimo.
0: Sì.
7: Come vi comprate una televisione, una lavatrice, potete ordinare e comprare un depuratore IWM.
0: Okay.
7: Lo potete noleggiare, lo potete tenere in prova, lo potete pagare subito. A rate, come volete, andate sul sito ivmacqua.it e trovate tutti i modelli di ogni, quelli che fanno l'acqua liscia, quella frizzante,
0: esatto,
7: di tutto.
0: Vabbè, perfetto.
7: Oppure, attenzione, sta per arrivare il mese di agosto, ci fermiamo, molti ascoltatori di Studio Più hanno già partecipato al concorso Vinci l'acqua pura. Potete vincere un depuratore d'acqua. Oggi 3 depuratori ad ultrafiltrazione vengono messi in palio. Non è che bisogna fare i salti mortali, bisogna chiamare al numero che vi dà Ugo tra poco, Andrea, insomma chi ve lo dà, i primi 3 che fanno squillare i nostri centralini si accaparrano uno di questi depuratori ad ultrafiltrazione. Cosa vi chiediamo in cambio? Niente, amici, un po' di passaparola se vi trovate bene, e se avete voglia, magari senza obbligo, ma quando comprerete i filtri per la manutenzione, se vi rivolgete a noi che vi diamo i ricambi originali. Quanto costa mantenere un depuratore all'anno, un depuratore IWM? 180 euro l'anno è il costo del materiale e dei filtri, facendo un contratto almeno per 3 anni, se uno lo fa più lungo può spendere anche meno. Quindi lo volete nuovo, andate sul sito ivmacqua.it e ve lo comprate, lo pagate o lo affittate. Volete provare a vincerlo, fate il numero che vi stanno per dare adesso questi miei amici, vai!
2: 800 800 829, ve lo ripeto, 800 800 829.
7: via alle telefonate, chiamate, che poi ad agosto non lo ripetiamo più. Ciao ciao.
0: Ciao, grazie Caristo. Un abbraccio. Ciao ciao ciao. Allora, dobbiamo salutare anche noi, dobbiamo andare. È arrivato il momento di congedarci da voi. Quindi diamo spazio a tutti gli altri nostri colleghi che vi faranno ascoltare musica e vi intratterranno per le prossime 76 ore. Allora, ringraziamo Joe Templeton. Yeah.
3: Grazie a lei per la presentazione.
0: Allora, la ragazza che ha scritto prima, per me Achille è un figo della Madonna, altro che, e io gli ho scritto, posso dargli il numero? Ha scritto, sono sposata e quando l'ho visto due volte a teatro è un bel vedere, a modi gentili, e mi ha salutato. Quindi, ecco, insomma, però è sposata, ha messo subito le mani avanti, non gli puoi dare il nome. Cioè, non. Quindi, anche sta settimana... Anche sto weekend, datti una mano da solo. Va bene.
3: Beato il marito.
0: E va bene, grazie. Ringraziamo anche Gio Ciccia.
2: Yeah.
0: Dove sarai a fare serata?
2: Allora, questa sera sono a Borgo di Sotto.
0: Senti come è entrato nel mondo dello speaker. Sera sono a Borgo di Sotto.
2: A Montichiari. E domani invece a Naco.
0: Borgo di Sotto, che cos'è? Un borgo?
2: Un paesino, credo.
0: Paesino.
2: Mentre domani sono a Torbole, a Nago Torbole, in Trentino, in piazza Leitzmann. Sul lago
0: Leitzmann.
2: Leitzmann,
0: ok, perfetto. Quindi oggi Montichiari, domani Trentino.
2: Sì.
0: Gira veramente internazionale. Pensa, gli ho dato io questa possibilità. Cioè, ti rendi conto? Cioè, quando l'ho preso, non faceva le serate quelle.
2: Maria Scamuffo, bravo, che... è merito tuo.
0: Lo so, che
2: è merito tuo. Te li sei meritati sti 5 euro.
0: Posso dire che è colpa mia, ragazzi. No? È colpa mia. Tu dove sarai invece a fare serate?
3: Io stasera sono a Bondeno di Gonzaga, provincia di Mantova, sì. Bar Le Streghe.
0: Le Streghe, sì.
3: E lì c'è il compleanno, cioè c'è la serata e si
0: può mangiare anche la spizzicarlo, la nostra medica, mia pizza medica, mia di Carlo e Marco. Posso dire una cosa, ragazzi? Cioè, anche lui fa serate, quindi io chiedo scusa a tutti, alla comunità, che ho dato la possibilità a questi personaggi di diventare famosi. Incredibile, non è... qualcosa ho sbagliato da bambino. Va bene, grazie a tutti, buon weekend. Volevo raccontarvi la storia dei Salò di Bergerac, ma ve la racconto lunedì. Lunedì ve la racconto. Ciao a tutti, buon weekend. Ciao,
9: ciao belli. Andrea,
0: ciao, tavolo
9: show
10: su Studio Più.
11: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2,000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo €7,650, 36 rate, rata finale €17,056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. La Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. Conclusa la sesta notte di raid americani in Iran con un bilancio di 7 morti, colpiti decine di obiettivi, l'area a ridosso di Hormuz, ponti, porti e la rete ferroviaria di Bandar Abbas. In risposta l'Iran ha lanciato numerosi attacchi militari contro Qatar, Bahrain e Kuwait. I Pasdaran intanto annunciano di aver condotto un attacco a sorpresa contro il centro di comando americano di Al-Tanf in Siria. Teheran minaccia di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Un richiamo immediato per scongiurare un cortocircuito istituzionale. Il presidente Mattarella ha convocato il ministro della giustizia Nordio sul caso di Mario Roggero, il gioielliere piemontese condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione nel 2021 di due rapinatori. Il capo dello Stato ha puntualizzato i limiti delle attribuzioni del ministro sugli atti di clemenza, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al Presidente della Repubblica. L'Italia ancora nella morsa del caldo torrido. Oggi bollino rosso in 16 città, domani saliranno a 19, il picco in Sardegna 47 gradi, in provincia di Oristano 46 nel Nuorese. Ma è Torino la città considerata più calda, con ben 23 giorni in allerta in poco più di un mese. Oggi nuova riunione della cabina di regia al Ministero della Salute. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il Morning Fever è anche un po' Morning Fever. Sì, perché grazie alla fibra ottica di MyNet, migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il Morning Fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.
3: Ciao Walterone.
4: Bella balla.
5: Radio Studio Più è sempre bella roba.
6: Champagne. Balla a tutto ritmo con il Morning Fever.
7: Buongiorno a tutti.
8: Ciao.

0: Il Morning Fever, che macchina today!
1: Mamma mia, che gancio!
2: E l'ultimo, chiudo la porta, ciao!
3: E va bene, apriamo quella di venerdì 17 luglio, buongiorno dal vostro capitano. Sì, ieri sera, grande serata. Grande serata, salutiamo il City Bar 40 e il 40 City Bar, ecco, salutiamo la Chiara, salutiamo il Carlo, salutiamo l'orologiaio di Tavernelle, lui è un animatore ormai, c'era il canarino, c'era veramente tanta gente, ma soprattutto c'era il re della salsiccia, perché io questa mattina ho fatto colazione con la salsiccina del re della salsiccia, e quindi saluto Enrico e la Nora. Bene, detto questo, signori, lo sapete che in questo programma siete voi a scegliere la musica. 338 141 1001 è un numero WhatsApp che vi dà la possibilità di richiedere una canzone. Quindi cosa succede? Registrate la vostra voce dicendo chi siete e il brano dance. Noi dance perché siamo la Dance Station d'Italia, mi raccomando, da non confondere con le canzoni italiane sdolcinate, lente. Soprattutto noi vogliamo sentire gente nuova, gente che non ha mai fatto messaggi. Avanti, avanti, non dovete aver paura. 338 141 1001, se volete un salutino basta scrivermi. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30, 11:30, ma partiamo con Buon Vento, Giovanotti.

0: Giovanotti Alfa, mi piace, bella carica. Sì, vabbè, Giovanotti ha sempre fatto canzoni belle cariche, poi insieme al mitico Alfa, vabbè, insomma, tanta roba, bravi. Buongiorno, la Lori dice 20 gradi con due fortissimi temporali, cioè tantissima umidità. Vabbè, oh, Lori, non sei mai contenta, però, cioè, voglio dire, vabbè. Ti sei rinfrescata, no? Buongiorno Walter, il bomber dal camionista da Cattolica. Per me oggi è il giro di boa, 51 anni. Ah, auguri, happy birthday! Auguri. Capitan Massa, comanda, alza il volume. E venerdì si toglie subito la cravatta e scappa e scarpe per ballare. Bravo, il nostro Poppy, anche lui è arrivato. Manuel Davigasio c'è, buon venerdì. Buon lavoro a tutti, grazie. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Capitan Massa, ti volevo chiedere se mi potessi mettere la canzone DJ Axe, Italia Starter Pack, Manuel da Faenza.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic, Tintang.

0: Thank you, bellissima, bellissima. C'è Uliano, buongiorno capitano, buongiorno, era ieri sera dei nostri, ciao Uliano. C'era anche il canguro, il cangurotto, e da fare quel che te senti, insomma c'era tanta, tanta, tanta gente che poi me la dimentico, io non mi ricordo tutti. Mi sembra che c'era anche la Barbara di Misano, la... c'era anche lei, sono sicuro di averla vista. Buongiorno Valterone, scusa, ma non mi vuoi salutare? Allora la presenti sempre, la presenti. La presenti sempre, ciao mitico, Umbe da Bergamo. Ah, ok. Buongiorno Gnari, buon weekend, Angela Nazionale presente, 23 gradi, bel fresco, anche qua dalle 5 brutto temporale, c'è anche la Mari, buongiorno, andiamo a sentire chi c'è al volo, vai.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lendinara, mi faresti ascoltare stamattina il bel brano di Axwell, Center of the Universe? Grazie, ciao ciao.

0: Axwell, con Axwell siamo arrivati al momento del primo party time. Abbiamo anche un pelino sforato, poco. Bene, signori, adesso torniamo indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance con I Remember Yesterday. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Via, via!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio
2: Più. Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, Los Ninos del Barrio.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Insomma, a partire con le Ricci Family, American Generation, io penso che sia una cosa meravigliosa. Buongiorno, buongiorno. Salutiamo Domenico da Monza. Ma sta gente di che malattia soffre? Fa caldo, piove, fa freddo, fa freddissimo, esistono stagioni. Vabbè, insomma, è vero, hai ragione. Sì, vabbè, adesso non ho detto così, però. Siamo dei lamentoni.

Adesso che magari avete un... anche bastano 10 secondi per fare un messaggio. Messaggio vocale, vocale per richieste canzoni, quindi dai, dai, richiedete la vostra canzone dance, fatelo, fatelo in tanti, perché stamattina ancora non è arrivato un messaggio, non so perché. Come mai questa mattina nessuno vuole sentire le canzoni?

Salutiamo Giorgio Paloro dalla Bassa, Ciro da Modena, c'è, buongiorno, buon weekend capitano, Pietro da Gualdo Tadino, i Turbo Magazzinieri, Daniel Willo ci sono, ciao Valterone, ci siamo, chi è qua? Alessio da Canafoglia, Calimero da Cesena, stressato,

Salutiamo l'autista del pesce parlante col T9 tarato in abruzzese. Beh, insomma, bella la scusa, bella, bella. Comunque, buongiorno. Alessio da Canafoglia, Jesice, andiamo!

Ciao Valterone, sono Giacomo da Fano. Forse avranno paura perché oggi è venerdì 17. Paura di che cosa? Cioè, anzi, oggi secondo me invece io la rigiro in un altro modo. Secondo me è un giorno fortunato. Io vado a giocare. Oggi vado a giocare e gioco un po' tutti i giochi. Gratto anche.

Mi stanno arrivando tantissimi messaggi con vorrei ascoltare, ma perché? Ma perché? Allora, l'ho appena detto. Se volete una canzone dovete fare un messaggio vocale, ma perché? Ma lo fate apposta, mi state prendendo in giro. Ciao da Deborah, vorrei ascoltare anche lei, vorrei ascoltare. No, devi fare un messaggio vocale, Deborah. Ciao capitano Giampi da Sesto San Giovanni.

Anche Nadia da Mantova è possibile ascoltare? No, no, no, vocale, vocale. Buongiorno Valterone, Ivano da Ivano, da Roncofreddo, in autostrada a 14 direzione Bologna, tutto vapore. Vabbè, insomma, tutto gas una volta, però si diceva, una volta si diceva tutto vapore, perché c'erano i mezzi a vapore, sì, soprattutto al treno, il treno a vapore, che bello.

Fatemi salutare il Mauri, il biondo del barba, lo stilista delle piste da cross, a Medole, Medole, lui a Medole, lui sta riparando perché con le piogge si rovinano un po' le piste, però è un piacere lavorare dopo che ha piovuto, di la verità Mauri.

Scusateci, siamo l'agromeccanica Santanello, buongiorno, tagliatori di banchine stradali, va bene, direzione, ci troviamo a Cagli, direzione Fano, bravi, bravi, tagliate, tagliate.

0: Con Like Chopin Gazebo finisce il party time. Intanto però volevo salutare la Paola, capitan voce. Io vorrei, vabbè, fa la simpatica. Va bene, tutto da rifare alle 10.30. Ciao! Studio più.
1: La, la, la, la, la, la. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
2: Spot. È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame,
4: Mac.
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
7: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il più grande furto di dati elettorali della storia. Trump accusa la Cina di cyberspionaggio e a pochi mesi dal voto infiamma lo scontro elettorale in un discorso alla nazione che suona come un ultimatum al Senato per il Save America Act. 220 milioni di dati acquisiti in modo illecito, snocciola il presidente, contando in 278.000 le persone che votano negli Stati Uniti senza avere la cittadinanza. Annunciata la declassificazione di rapporti di intelligence che a suo dire dimostrerebbero scioccanti vulnerabilità nei sistemi di voto in America, la Cina non ha mai interferito e mai interferirà nelle elezioni americane, la risposta a caldo dell'ambasciata di Pechino. E si è conclusa la sesta notte consecutiva di raid americani sull'Iran, che in risposta ha bersagliato le basi statunitensi nei paesi del Golfo. Teheran minaccia inoltre di chiudere dopo Hormuz anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e sulla rotta di Suez. E crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Nella notte l'ambasciata italiana a Managua ha ricevuto una lettera di protesta trasmessa alla Farnesina, dove si annuncia la rottura con Roma per le parole del ministro degli esteri Tajani. Al vertice del Partito Popolare di Madrid, il vice premier e leader di Forza Italia ha accusato il paese centroamericano di continuare a proteggere il terrorista Alessio Casimirri, ex esponente dell'EBR condannato in via definitiva a 6 ergastoli per il sequestro e l'omicidio di Aldo Moro. Casimirri vive in Nicaragua dagli anni Ottanta e ha cittadinanza nel paese, la cui costituzione non consente l'estradizione dei cittadini. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni, l'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. L'Italia resta nella morsa dell'AFA, oggi bollino rosso in 16 città, nel secondo giugno più caldo di sempre, i decessi sono aumentati del 3%, in particolare tra gli over 65. Una tregua dalle temperature torride è attesa dall'inizio della prossima settimana. L'informazione torna più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, mi piace come dicevo anche l'altra volta, vedere Ed Sheeran con i capelli corti, così, sempre visto con questi capelli un po'... Vabbè, sono un po' tutti così gli artisti, cantanti, un po' stravaganti, ognuno ha il suo mood, però, insomma, vabbè, sta bene, adesso... A parte che a me, insomma, mi piace come artista, veramente Ed Sheeran è fantastico, una voce fantastica, le sue canzoni sono bellissime. Baci rinfrescanti a 20 dalla Mickey Taxi Fabrizio Pedrinolla, ci sono Gas il ciclista, c'è Capitano, che musica ragazzi, altro che top di gamma, un saluto sempre, salutiamo Roberto di Cappelletta da Mantova, certo, andiamo a sentire chi c'è.
1: Mi chiamo Federico da Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo, vorrei ascoltare Diamond dei Via Verdi, un abbraccio di cuore e buona giornata.

0: Diamond Via Verdi, buongiorno, ciao Valterone con il Calimero, che dia al Calimero che faccia poco, poche, lo stress, il poverino, ciao dal biondo De Gatteo. Buongiorno Walter, vorrei ascoltare il rombo della tua Subaru, anche io ne ho comprato uno da poco, un abbraccio al popolo del Morning Fever. Lui dovrebbe essere Matteo dalla Svizzera, Matteo. Ricordatevi sempre di mettere il nome, però il nome mi raccomando. Sì, oggi vado da Cassiani a vedere a che punto è, perché bisogna andare avanti con i lavori. Buon fine settimana Morari. Capitano, dai che venerdì, un saluto dal mio collega Lucia di Legnago, da Matteo, certo, andiamo in pubblicità, fra poco. Studio Più, Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia, un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Moving to the sun, andare verso il sole, portarsi, spostarsi verso il sole, muoversi sotto il sole, insomma vuol dire tante cose. Moving to the sun è bellissima questa canzone, mi piace. Buongiorno dal Capitan Massa, all'interno della seconda ora del Morning Fever, siete su Radio Studio Più e con me c'è il DJ Dami e noi siamo...
1: Simone della radio italiana.
0: Sì, anche meno, lo dico sempre, anche meno, anche meno. Buongiorno Walter, un saluto grande al popolo di Studio Più, in particolare al Massimo Lorogiaio con Enrico Pazzaglia e il Canarino. Sì, ieri sera avete fatto da matti, avete fatto da matti, da matti, da matti. Lo stanno ancora cercando l'orologiaio in quel di Fossombrone, dopo la sesta bottiglia l'hanno perso, lo stanno ancora cercando, non so, c'è allertata la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco, i Carabinieri, tutti quanti stanno cercando l'orologiaio, non si sa che fine ha fatto, vabbè. È il numero uno, il festaiolo numero uno, grande Massimo Gabbianelli c'è. Andiamo a sentire chi c'è invece qua, dai, tocca a te.
2: Buongiorno, si potrebbe ascoltare la canzone di Kylie Minogue degli anni 80, di cui purtroppo non ricordo il nome. Grazie a tutti, buon ascolto da Napoli.

0: Special Be So Lucky. Allora, c'è qualcuno che mi dice: ciao, mi dici il titolo, mi dici il titolo e la cantante della canzone che state trasmettendo. Also, I So Be So Lucky, Kylie Minogue, e questa è la canzone che siamo appena ascoltati. Un saluto a Mirko, il trinciatore di Fermignano, salutiamo la Feltresca, Antonello, Sasà, il Cobra, il Ruslan, il Damiano, l'Alessandra, Lauri, insomma tutti quelli che sono al lavoro con Radio Studio Più. Ciao belli, grazie, grazie, grazie. Andiamo a sentire chi c'è. Giovanotti, vai, vai.
1: Buongiorno Valterone, vorrei dedicare Ti porto via con me ad una persona speciale. Grazie e buona giornata.
2: In questa notte fantastica

lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione, un'illuminazione in questa notte fantastica di questo inizio del

0: Ti porto via con me, Jovanotti, la versione di Benny Benassi. Io mi ricordo, penso che è il primo concerto che sono andato a vedere di Jovanotti, forse sono passati 30 anni dal concerto che sono andato a vedere a Forlì al Palazzetto dello Sport, e mi è rimasto impresso, ciao ragazzi, mi è rimasto impresso in questo giorno fantastico. Ti porto via con me, bellissimo. A me piace, mi piace anche lui. Grande artista, onore italiano, onore italiano. Noi siamo veramente, abbiamo dei cantanti fantastici come Jovanotti, come la Laura Pausini, come Vasco, come personaggi che veramente ci hanno fatto conoscere nel mondo con la loro musica e le loro canzoni, e sono fantastici. Detto alla Jovanotti, fantastici ragazzi, fantastici, pazzesco. Quindi veramente bello, complimenti, bravi. Buongiorno, salutiamo da Prisca Mirko e Licia. Buongiorno al boscaiolo pazzo e buongiorno capitano team Bonadiman di Vigasio. Ecco, penso di averlo letto bene stavolta, non ho detto man e man perché è il cognome, penso che sia così. Vabbè, detto questo, ci sono gli Scooter, vai.
1: Sono Nicola da Trento, volevo ascoltare una canzone degli Scooter, grazie mille e saluti a tutti, ciao.

Move your

0: Moving Your Health, Scooter, bella, bella, bella, gli scooter, bella, bella, i cantanti, ma gli scooter non è che piacciono tanto, anche perché io sono sempre per la ruota grande, ecco, la ruota grande, buca anche se piccola, con la ruota piccola la buca è grande. Se la buca è piccola, ma c'hai la ruota grande, la buca è piccola, piccola, rimane piccola. Spiegazione un po' da cinese, però, nel senso che secondo me la ruota grande è come il disco di freni più grande, si scalda meno, la ruota ha meno, cioè, ma vabbè, insomma, ci sono delle cose da dire che potrei star qui un mese, però devo dire la verità, ci sono tanti scooter perché sono comodi per gli piccoli spostamenti soprattutto, però dopo c'è qualcuno che usa lo scooter come la moto e non va bene, no, lo scooter deve fare lo scooter, se volete fare come la moto dovete prendervi la moto, queste sono le parole del massa, io sono schietto, sono poca acqua nel vino, come si dice in Romagna. E adesso c'è il Party Time Free Selection, dopo la pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Ad Ancona sui 105.2, a Macerata sui 105.3.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

Salutiamo il Bibi, salutiamo anche Fabrizio dal Salento, sono sotto l'ombrellone con la famiglia e vi sto ascoltando, grazie, buone vacanze anche a te, buone vacanze.

Anche il Cano 77 c'è, diamo gas. Cano, mancavi te ieri sera, eh? Il canguro era presente, lui è il gas a martello, prima dentro, e andiamo. Buongiorno Walter, un saluto da Massalengo, Gino. Qui ha fatto un disastro, vento, un piccolo uragano, sì, saputo, però insomma speriamo che sia una roba passeggera e via. Purtroppo sono le bombe di calore, sono questi temporali che fortunatamente durano poco, però quando passano fanno dei disastri, vabbè.

Un saluto a Giacomo, a Nicolò di Cerea, ciao Walter, un saluto a Manuel Pelatina di Veronella, saluto in studio più, buongiorno Super Walter, siamo ormai agli sgoccioli con le ferie, ultimo weekend, sempre Morning Fever, ciao meraviglia, la Maya Morning.

Walter, domani R1 a palla, Paolo da Salizzole, un saluto da Davide Bulgarini in ferie a cercare i porcini, certo. Massa, vai a vedere, sì, c'è Vale, Valentino Rossi che corre questo weekend a Misano, molto probabilmente vado a fare un salto, voglio andarlo a vedere, sì, da certo, vabbè, insomma. Chiamo il mio amico Luciano, entro dentro con l'R1, tac, e vado a vederlo. Poi magari se lo becco gli stringo anche la mano, perché è così. Il Vale è il Vale. Viva Vale, Vale, viva il Vale, viva il Vale.

Ciao Walter Franco da Milano, buongiorno Joe da Parma, c'è... Poi buongiorno, Street Food Hermosa, c'è anche Carlo da Senigallia. Goldoni ha provato a cambiare anche lui scooter, è tornato subito alla moto. Bravo, così, ma è così. Questo è l'ultimo disco, signori, stop ai messaggi.

0: get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
11: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
12: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
13: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bring Your Love, Madonna, Sabrina Carpenter, sono loro, sono loro. Ciao, El Mavi di Rubiera, siete fantastici, un bacio e un abbraccio, grazie. Buongiorno Massa, buongiorno popolo degli svalvolati, Torino di Sangro ci sono. Un saluto a Domenico, Alfredo, Beppe, Rosario, siete mitici, dai che venerdì. Salutiamo Simone da Roma, dalla capitale, bello là, bello là, bello là. C'è anche Fabrizia da Latina, che siamo lì vicino, vero? Latina è sempre nel Lazio, vabbè, non è Roma, però insomma Latina. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Mantova, se è possibile. Lady di Mojo, grazie.

0: Lady, vabbè, insomma, questo è uscito un po' di anni fa, questo abbastanza anni fa. Però insomma, quando si metteva nei locali si diceva questo dedicato alle ragazze, e alle ragazze piaceva questo, piace ancora oggi. Salutiamo anche Spatolino, bello bianco di Cerlongo. Sì, Spatolino, certo, chi non conosce Spatolino? Io non lo conosco, cioè non so chi sia. Ciao Massa, noi stiamo andando in vacanza. Ah vabbè, insomma, mi state facendo anche un po' invidia, perché in tanti stanno andando in vacanza, io non so dove andare. Però l'altro giorno avevo detto questa cosa: scrivetemi dove andate in vacanza. Poi sono arrivati i messaggi tardi ed era finito il programma. Se magari ci date dentro adesso, dove andate in vacanza, se siete già in vacanza o ci andrete, che ne so, nei mesi più freddi, perché c'è qualcuno che lavora adesso, si lavora tanto. È un po' come noi della radio facciamo fatica a fare le ferie. Sì, facciamo una settimanella, ad esempio io una settimanella la faccio la prima settimana d'agosto insieme al DJ Dami, ma giusto perché si lavora poi la sera, poi lui ne farà una fine mese d'agosto, ma io continuo, vado dritto, perché poi se va in porto il Rally Legend mi farò quella settimana da Rally Legend. Insomma, vabbè, sono tutte settimane che fanno, più che altro sono dei comodi per noi per poter fare altre cose, non proprio vacanze. E quindi se volete dirmi dove andrete in vacanza mi fa veramente piacere, scrivetemelo al 338 141 1001. Intanto noi andiamo in pubblicità, poi arriva l'ultima tranche Party Time di TTM 90. Andiamo.
1: Radio Studio Più è sempre con te in Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona sui 95.5. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

0: Beautiful, anima Josie, questa piace all'assessore del trattore che salutiamo, salutiamo Alessio Curzi, chissà se è all'ascolto, ma come mai qua? Oh, cos'è successo? Che non mi vedo neanche più ormai, cioè, che è successo al video? Dami, cos'è successo? Ah, forse è la luce che era troppo, ah, troppo evidente, allora ho spostato la luce, va bene. Tranquillo, ciao, ciao, sono Gianluca, mi saluti quella della Raffaella di Alessandria, quella bella donna, dai, quella bella donna, io l'ho tradotto così. Noi ferie in campagna a lavorare, io vado a Ostuni dal 12 al 20 agosto, Andrea da Bergamo, beh, insomma, bello, bello, bello, anche, cioè, le vacanze uno non c'è, nel senso che non è detto che deve andare in qualsiasi, in quel posto proprio fuori dall'Italia, può stare in Italia, può addirittura stare anche nella stessa città, l'importante è staccare dalla quotidianità. So che tanti usano le vacanze per fare i lavori a casa, perché toccano, avere la casa di proprietà è anche questo. Io sinceramente, anche io a casa ne faccio, non voglio dire taglio l'erba, quest'anno non ho fatto l'orto perché... Dopo io non sono spesso a casa, succede che non gli dai l'acqua, con sto caldo butti via tutto il raccolto, quindi ho detto vabbè, preferisco. Però i vicini, vi devo dire che i vicini sono fantastici, perché ogni tanto arriva qualcuno con i pomodori, qualcuno con i cetrioli, insomma mi vogliono tutti bene qua, ma grazie, ringrazio i vicini di Cattolica che sono, abitano a fianco a me, insomma davanti, di fronte, a fianco, e qualcuno ogni tanto mi passa qualcosa dal suo orticello, quindi non mi manca nulla, che bello così, e beh insomma è così. Grazie. Andiamo a sentire chi c'è, vai, tocca a te.
1: Ciao, sono Daniele di Bergamo, mi faresti ascoltare King Wild Cambogia? Ciao a tutti, ciao.

0: Bruno Mars con la S. Bruno, no, perché io ogni tanto mi viene fuori Marche, come il cioccolatino. Bruno Mars. Ciao ragazzi, buon weekend a tutti. Ale da Villafranca. Noi si viene in Riviera dal 9 agosto al 16. Saluti Max da Voghera. Vedi, belli, molti scelgono la Riviera ancora con sta luce. Vediamo, spostiamola proprio sta luce. Come mai sta luce mi arriva? Vabbè, insomma, in tanti arrivano qua in Riviera. Pensate che molti dalla Riviera invece vengono su al lago, vanno in montagna, che ne so, vanno in Trentino soprattutto. Ciao Rosa da Gussago, un boccione. Ciao Walter, 2 settimane ad agosto, Lampedusa. Anche lì, a me manca, insomma, manca, devo dire. L'Italia l'ho girata tutta, tranne la Sicilia e la Sardegna. Poi ho fatto tutte le isole di Elba, ho girato tantissimo. Sicilia e Sardegna non sono stato, quindi le due isole non le ho mai fatte. Prima o poi ci andrò anche lì, perché sono due isole spettacolari. Poi siamo, viva l'Italia, state in Italia in vacanza, lasciate i soldi qua, non portateli in giro. No, sto scherzando, ognuno va dove vuole, dove sta bene, e ricordatevi che la vita è una sola, bisogna godersela, signori. Lo so, molti dicono: massa, io non vado in vacanza, non ho soldi. È vero. Purtroppo ci sono anche queste cose qua, che è una cosa brutta, perché nel 2026 avere delle difficoltà di denaro non è proprio bello. E quindi mi dispiace, io vi abbraccio, non so, neanche io navigo nell'oro, però insomma capisco. Sono stato anch'io dei periodi della mia vita senza soldi, e non è facile. Poi soprattutto avendo una famiglia, io ero da solo, ma comunque è una cosa bruttissima. Quindi buona fortuna a tutti voi, insomma, e cercate di godetevela più possibile. Dai. Andiamo a sentire l'ultimo messaggio per oggi e poi andiamo di party time.
1: Sono Andrea di Rimini, volevo sentire Level di Avicii.
0: Andrea da Trapani mi dice: ora che viene a Trapani, anche lì, insomma, io la Sicilia la devo visitare, perché è bellissima. Pensare che mia madre era della Calabria, di Rosarno, per farvi capire, sono stato tanto tempo giù, ma non ho mai attraversato, non sono mai venuto in Sicilia, ed ero un ragazzino però all'epoca.

0: AVC, simpatico, bello anche il video. Non ci avevo mai fatto caso, l'avevo visto tante volte, però insomma, così nei dettagli non l'avevo ancora visto. Bene, bene, bene, molto bene. Ciao, sono Francesco, pure io dalla Calabria, da Polistena. Bella. Ciao Walter, fai il rally Targa Florio, così vai in Sicilia. Anche no, cioè, figurati, se riesco vado a visitare un po' la Sicilia, fare un po' di giri, insomma, ho anche degli amici giù. Moreno da Rosciano, 2 settimane a Olbia, terra dei giganti. Bene, allora chiudiamo questo argomento, signori, perché adesso arriva il momento del Party Time di TM. Ci sarà Alex Castellini dopo la pubblicità, che presenta il Party Time, presenta anche la mini playlist, le prime 4 canzoni scelte da uno di voi, con le quali inizierà a suonare e a seguire tutte le hit più belle di quegli anni, 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando. Andiamo!
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
9: Fabio Mason e Robic.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Venerdì 17 oggi, lo sai, vero? Porta male? No, è martedì 13. Cos'è che porta male? Niente, non siamo superstiziosi. Siamo pronti a partire invece con il DTM 90. Alex Castellini, Walter Massa, fino alle 12. Balliamo rigorosamente col volume al massimo e le mani alzate verso il cielo. Noi la sera poi ripartiamo dalle 20 alle 22. Mi raccomando, vi aspettiamo. E siamo pronti oggi con la playlist di Cristina Di Lomagna con Cartoons, Duda, Corona, The Power of Love, Captain Hollywood Project, Flying High. E partiamo subito con una canzone d'amore, Extreme Love Song.

Salutoni da Francesco e Fabione. Buongiorno, ciao Massa. E la tua macchina davanti Cassiani, quella tutta rivettata? Non è rivettata, comunque è tutta da rifare. Certo, sicuramente è la mia. Se è una Subaru è la mia. Adesso la vedrai, quando la vedrai sarà uno spettacolo. Una

Un saluto David Brentonico, Samuele ex navigatore. Ciao Walter, Bobo è tornato, c'è anche Luigi della Fama. Andiamo, Elidon da Fermo. Wow, wow, wow. C'è la Manu da Varese, da Senigallia, in vacanza, eh.

Andiamo a salutare la bellissima Roberta D'Avasto. Buongiorno. Insomma, sta bellissima Roberta D'Avasto non l'abbiamo mai vista, però devo dire la verità, quindi procuratevi una foto, mandatecela, vogliamo saperlo. Io, il Dami e Castellini siamo curiosi, siamo curiosi.

0: Okay, people, we got a times. Okay.
1: All right.

È arrivato il Vespista, buongiorno, buongiorno, salutiamo Massimiliano, ciao Massimiliano dalla Puglia, avanti tutta, a spingere, spingiamo, spingiamo, vai Alex, spingi! Party Time DTM, Dance Time Machine 90.

0: Climatex Seriate con le casse a palla, vai Castellini e sfondeci l'officina, il Coa da Verona, ciao Walter, c'è. È un po' che non sento dire il vero Franci del Wrap in Italy. Franci, ci sei? Ci sei? Perché anche lui diciamo che lo studio, cioè lo studio. Non so come chiamarlo, dove lui wrappa le macchine, diventa una discoteca, cioè in poche parole il suo postazione di lavoro diventa un locale. Io l'ho visto in azione con la musica di Studio Più, fa una, com'è Giacobazzi, dillo te,
1: roba da pavore.

Poteva mancare la Gabri dalla Bassa Bolognese? Gabri dalla Bassa Bolognese, quando vieni in Riviera che ti firmo la maglietta e fammi sapere. Ciao Valterone. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ci sei a Rally Legend quest'anno, un saluto dal Vaschi. Io come tutti gli anni mi propongo, vediamo se, perché lì è un Ternalotto. Gli organizzatori, visto l'affluenza, ne lasciano a casa 200 ogni anno, quindi chissà. Se non sei importante, non sei un gran pilota o non sei un personaggio, purtroppo ti lasciano a casa, quindi io sono sempre lì sul... Si dice la schiena del burattello, sulla schiena del burattello. Quindi non lo so. Vediamo.

io andavo all'hotel Adriatico, ora sono a Gabice. Bravo, bravo, saluti da Davide da Bergamo, ti voglio bene, grazie, ma grazie, grazie. Buon weekend da Adriana Melanzana. Signori, questo è l'ultimo disco, stoppa i messaggi.

0: termina il party time. Grazie Alex, grazie, impeccabile come sempre, devo dire. Complimenti, tutto da rifare domani. C'è il Saturday Morning Fever, lo sapete, il sabato, e la prima ora con il Massa, e poi a seguire dovrebbe esserci il buon Claudio Tozzo, che vi porta, vi porta con sé fino alle 13, non so fino a quanto avanti. Comunque è bello, perché comunque potete scrivergli in diretta, perché io sono registrato la prima ora, perché lui arriva dopo, però mi raccomando, da ascoltare. E vi ricordo anche domenica dalle 10 alle 13. Un ringraziamento speciale va al mio super socio DJ Dami. Grazie Dami, buon weekend anche a te. Adesso vi lascio alla Sil.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Viva. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4. Spot.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli, e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo, con la
1: Sì.K. Sì, eccomi qui, Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Buongiorno, buongiornissimo a tutti voi, come la va? Spero bene. Mandiamo un saluto a Walter, ad Alex Castellini e poi al nostro DJ Dami, Paromix, che tra, peraltro è qui al telefono con me. Saluta Lori. Oh, saluta Lori.
2: Ciao.
1: Ecco, bravo. No, se no sembra che dico le fregnacce. Va bene, diamo inizio? Sì, ci piace. La testa gira. Re De Palma e Anita.

0: ai.
1: Ah, non era così proprio? Vabbè, dai, la testa ci gira in questa prima ora di Guess for Lunch, ospiti a pranzo. Siamo tantissimi e tra poco anche voi sarete in pausa pranzo. Dai che si inizia, pronti a iniziare? Sì, sì, sì!

0: Stanno per arrivare, state lì con me. Oggi stiamo un po' leggerini, dai, state lì, state lì.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

Ed eccoci qua con i nostri lo sapevate che Guess for Lunch, ospiti a pranzo. Lo sapevate che negli anni 70 gli uffici postali in alcune città d'India erano mobili? In Rajasthan venivano usati i cammelli per gli spostamenti, mentre nelle zone montane di Darjeeling, chissà se l'ho letti giusti, in Bengala venivano utilizzati i muli, cioè gli uffici postali, se veramente era il postino che si spostava, probabilmente. Non credo che pagassero anche le bollette, forse, negli anni 70. Bah. Nel 12° congresso nazionale della SIAMS, Società Italiana di Andrologia e Medicina della Sessualità, è stato illustrato un test soggettivo che permette ad una donna di valutare il piacere provato dopo un'intimità femminile. Il nome di questo test è orgasmometro. Ecco, sempre l'inizio di quella parola lì con mometro. Ah, ma penso un po', cioè da lì dovremmo, anch'io lo voglio. Ai ai ai ai, Chiquita, è meglio di no, è meglio, vabbè, andiamo con no, perché forse per me è che bisogna essere in due, no, che vabbè, poi ne leggiamo degli altri.

pensa? Lo sapevate che? Ah, ciao Sinti, lo faccio provare io l'orgasgometro lì. Alessandro a Modena, bravo Alessandro, così ti voglio, così ti voglio. Lo sapevate che il signore francese, un signore francese di nome Christian Poncheval, ha inventato le pillole capaci di far profumare l'alito e i gas corporei, le puzzette per intenderci, che sono capaci di farli profumare di fiori, di caramelle, persino di cioccolato, anche il colore è quello di cioccolato. Lo sapevate che la boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere No, non ci credo, cioè è impossibile, esista una cosa del genere. No, vi prego, chiedete a Gemini. La boantropia è un disturbo psicologico in cui una persona crede di essere un bue o una mucca. Ovviamente si tratta di uno stato delirante in cui il soggetto in questione perde la ragione. Te credo. Ma pensa se dovesse succedere a me che mi metto a fare il latte, già non ci posso credere. Con mio marito che mi munge. No, che scena! Che scena! In fondo, care amiche mie, siamo tutte un po' boantropiche. No!

0: E visto perché ci divertono, continuiamo ancora un giro di lo sapevate che. Spesso le labbra della maggior parte delle persone hanno lo stesso colore da... Adesso guardo se è vero. Le labbra delle persone hanno lo stesso colore dei capezzoli. No, ma... Allora, intanto voglio dire che in regia il mio autore si sta divertendo, qui a mandarvi questi lo sapevate che. Leggiamo questa? Questa qua, allora. Ma dai! Allora, lo sapevate che fare le puzzette intenzionalmente su una guardia carceraria della California, cioè mi metto a scureggiare davanti alla guardia carceraria della California, può essere punita con 11 anni di galera? Anche lì, Questa? Lo sapevate che l'ultimo uomo a camminare sulla luna è stato Harrison Schmitt ed era allergico alla polvere lunare? Dai, ma che sfiga! Cioè, e lo sapevate che la parola... ma dai, posso leggerla? Ah sì, vabbè, la leggo. La parola, senza la V però, voi immaginate anche la V. La parola agina, che non è angina, agina con la V davanti, deriva da una radice latina usata per indicare la guaina e il fodero. Adesso tu dimmi, cioè, la pelle di daino no, l'immagine è veramente scarsa nella mia testa. Vuoi che ne legga l'ultima perché poi sennò siamo in ritardo. Lo sapevate che esistono delle app per trovare i bagni più vicini quando sei in giro? Molte di queste permettono persino di lasciare una recensione. Ma la recensione la lasciano sul water o la lasciano sull'app? Meteo spot e party time!
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
2: Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi, localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali, localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo. Spot.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noa, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie Good-

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Il nostro primo party time, quello di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Sono arrivati un sacco di messaggi sulla mungitura. La mia Carolina preferita, capo. La mucca.

Salutiamo Gianluca da Teramo. Oh, io sto ascoltando una trasmissione disgustosa, una conduzione spregevole, turpe, ripugnante, un incredibile postripolo radiofonico. Wow. Beh, non è che nessuno ti ha obbligato, comunque, ascoltarla. Basta che mi guardi e abbassi il volume, eh? Preferisci? Sì, lo so che preferisci.

A proposito di ballare, io vi ricordo la serata mia di Paromix di questa sera, Handball Fest a Cologne. Buongiorno Studio Più, un saluto da Mario e i suoi colleghi dalla Val di Sangro. Stiamo aspettando le 13 per andare a pranzo in un locale climatizzato. Bravo! Caro mio Simone da Sottomarina, io non ricordo se ti ho salutato. Ti mando un besito, grazie di essere sempre con noi.

0: Allora, tesoro, alla prossima offesa che mi dai partono anche le denunce, non te lo dico a questo punto, scusa, il baco da seta probabilmente ce l'hai tu in testa, ma senti un po' che robe.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Nico Heinz, Fabio De Magistris and Victor J'adore.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. È morta la ragazzina di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di aspirazione di una piscina a Sestri Levante in Liguria. La piccola ricoverata in rianimazione al Gaslini di Genova è morta senza aver mai ripreso conoscenza dall'incidente. La tragedia martedì pomeriggio in uno stabilimento balneare sul lungomare dove la bambina era arrivata con la famiglia da anni cliente. La giornata da bollino rosso ha spinto la ragazzina ad entrare nella piscina della struttura poco più grande di un idromassaggio e con acqua bassa. Al vaglio la dinamica sembra che i capelli impigliati nella bocchetta aspirante l'abbiano trattenuta troppo tempo sotto il livello dell'acqua. E sempre in Liguria, in provincia di Savona, è avvenuto ieri sera un incidente mortale in un Luna Park a Spoturno. Un ragazzo di 15 anni è morto folgorato dopo essere stato investito da una forte scarica elettrica mentre stava giocando nei pressi, sembra, di un punch ball. Il ragazzino, che era in vacanza con la famiglia di un amico, è stato immediatamente trasportato in ospedale. Inutili tentativi di salvarlo. Il parco è stato posto sotto sequestro. Sul caso la procura di Savona ha avviato un'indagine. Tra le ipotesi al vaglio, quella di un cortocircuito favorito dalla presenza di pozze d'acqua sul terreno. Sarebbe stato rintracciato e fermato l'automobilista che ieri a Collegno, in provincia di Torino, ha accoltellato e ucciso un pedone in strada dopo una lite scoppiata per motivi di viabilità. La vittima aveva 80 anni. L'omicida, un uomo sulla sessantina, era fuggito in auto. 16 città da bollino rosso oggi, domani il picco, con 19 città in allerta per l'ondata di caldo estremo che secondo le previsioni dovrebbe avere le ore contate. Da lunedì l'AFA dovrebbe infatti cedere il passo a nuove perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Oggi temperature fino a 45 gradi in Sicilia e Sardegna, ma al nord è allerta nubifragi. Un violento temporale poco prima dell'alba nel Milanese ha provocato disagi e alberi caduti. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...

Lorenzo con i Rolling Stones a questa seconda ora di Guest for Lunch, ospiti a pranzo. Un buongiorno, anzi un buon pomeriggio, un ben ritrovati a tutti voi. 338 141 1001 per i vostri messaggi, lo ricordo, il numero per le vostre domande. Insomma, un po' per dirci che cosa state facendo e come state vivendo questa nuovissima estate 2026.

0: I've got
1: mamma mia, ma la nostra Giselle che brava. Nessuna radio in Italia c'ha una come lei.
0: C'ha una
1: a
0: come lei,
1: ragazzi,
0: certo.
1: Vamos,
0: ciao.
1: Dai che venerdì.
0: Dai, dai, nessuna radio c'ha. C'ha. Mi piace quando fate così. Ma nessuna radio ha anche uno come Antonio Di Parma. Cioè, ragazzi, noi abbiamo l'esclusiva su alcuni personaggi, Ce le abbiamo solo noi. Capito? Sì.
2: Quanto fa caldo!
0: Lo so. Stamattina è arrivato un temporalone sul lago di Garda, io neanche me ne sono accorto. Ciao! Ero a letto e non mi sono accorto che è arrivato il temporale. Mi sono svegliato e ho detto, com'è, c'è ancora scuro? Bah, dormo, saranno le 5. Invece erano le 8. Ok. Succede. Discone Club del 1989. Che bella data il 1989. Deve essere successo qualcosa nell'89. Cos'è successo nell'89?

ragazzi, sta male. È un piccolo dolore di pancia. Poi passa. Adesso portiamo il brioschi. So, ragazzi, la congestione, non puoi mangiare poi la melanzana, la parmigiana per andare a fare il bagno, fa male. Ci fossero dei bambini all'ascolto, spiegateli che così il bagno si fa dopo le 3. Sono ancora le 2.

0: quella nell'89 in Moldavia è nata mia moglie, vedi? Ah, nell'89 è nata mia moglie, insomma, bene, contento. Deve essere una bella annata. Una bella annata. Prego!
1: Ciao Frankie, Robby, Freccia del Sud.
0: Quella!
1: Sto rientrando verso Cattolica e sono a Pesaro.
0: Mi fa bene.
1: Ma te hai mai visto quelli, quei ragazzi che portano i calzetti con l'infradito? Dai, no. Dì qualcosa.
0: Ma cosa
1: dai,
0: vuoi che dica io?
1: Tu caldo dalla testa. Ciao, buon weekend.
0: Ma io dico
1: il weekend che per esatto, grazie. Che se lo meritano il weekend.
0: Uè, dai.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao, ciao, ciao caro. Ma come si fa a mettere i calzini con l'infradito? Dai. Metteteci due piadine al posto dell'infradito, dai. Che fa caldo quel calzino con l'infradito, è impossibile, mica siete giapponesi, né? Poi, ma siamo impazziti. Meno male che c'è il party time. Meno male che abbiamo il party time. Niente, la ragazza l'hanno ricoverata, stava troppo male. Big life, big fun.

Big Fun. Il venerdì c'è questo party time anni 90, ma un po' più figo rispetto a quelli classici della settimana, perché il venerdì, sai, fare la serata un po' quella lì, quella un po' più figo sound. Mirko ci dice che stanno impazzendo, non sanno dove mettere gli animali per via del maltempo, di quello che ha causato. Ci manda delle fotografie che non riesco a vedere in questo momento, però grazie Mirko, ti siamo vicini. Nostro vocalist, sindaco, vocalist pazzesco, vabbè, veramente. Francesco La Pescantina dice: beato te che non hai sentito il temporale, a parte che dove abito io è passato marginalmente. Io stavo andando a lavoro e la macchina ha iniziato a sterzare da sola a causa del vento, che effettivamente anche a Gardone Riviera ha causato il crollo di una gru sulla strada. Meno male non passava nessuno. Incredibile, veramente incredibile. Pazzesco. Il marito di Whitney Houston, Bobby Brown, nel 94 aveva creato questo disco.

0: You Can Play That Game. Disco memorabile anche questo, eh? Molto molto bello, bello, bello.
1: Ciao Franchi! Ma scusa, calzini, ciabatte. Ma si cammina scalzi, ragazzi! La vita è barefoot, tutti scalzi!
0: Certo, è normale camminare scalzi, che ne so, per il centro di Riccione o se vuoi che male faccia. Hai sentito il termine tecnico barefoot? Si riconoscono quelli che vanno su OnlyFans. Scherzo, eh?

0: vabbè. Io vengo da male, io vengo da male. Canzone del Trentino di Salif Keita del 2003. La ragazza stava benissimo, altro che male. Per forza, se una da bella gnocca va sempre bene, anche se c'ha la tuta da sci d'estate. Se invece è un'altra persona normale non va. Però dai, comunque ognuno è libero di vestirsi come cazzo gli pare. Ma scusate, a voi vi dicono come vestirvi? Ognuno si veste come gli pare, no? Se uno vuol fare così, lascialo fare. Te ne frega a te, cioè nel senso... non si può vedere però. Ognuno deve essere libero di fare quello che gli pare con i propri vestiti.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma. In più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Rob

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più.

così la Dance Station d'Italia. Siamo entrati nella nostra seconda ora insieme. Tra poco andremo anche a Madonna di Campiglio. Oggi venerdì 17 luglio. Sfatare il mito Franco. Franco, lo vogliamo sfatare sto mito del 17 o no? Per me è un giorno normale. Se non me lo ricordavate in radio, altrimenti adesso ci penso. Vabbè, non essere preoccupato, Franco, anche perché se ci credi è un discorso, non ci credi è un altro discorso. Comunque, cose che sono legate logicamente al numero 17, vabbè, è una cosa per via dei numeri romani, perché comunque sia, esce la parola vixi, una parola latina che significa ho vissuto, ecco perché porta male, è per questo, perché dici ho vissuto vuol dire che niente, che la vita è finita, quindi non ci sei più. Il venerdì nella tradizione cristiana poi è il giorno anche della crocifissione e quindi ci sono altri motivi. Che cosa non si deve fare venerdì 17 per quelli che ci credono? Iniziare un viaggio importante. Quindi se sei uno che ci crede, un po' tipo Franco, e inizi un viaggio importante, non lo devi fare. Non devi sposarti, non ti devi sposare. No, no, no, no. Annullare le nozze, se ci credi, sempre se ci credi. Firmare contratti o prendere decisioni rilevanti, non si può fare il 17. Fare investimenti rischiosi, anche questo non conviene, sempre se ci credi, ok? Iniziare un nuovo progetto, anche questo non è da fare. E infine, tra le cose che non devi fare è scrivere a Radio Studio Più e dire che sei preoccupato per il 17, ok? Quindi, ah no, Franco l'hai già fatto, mi dispiace, Franco l'ha già fatto. In molti paesi della lingua inglese, comunque il venerdì 13, l'abbiamo detto, esiste anche un termine per indicare la paura del numero 17, tanto è vero che alcuni hotel italiani hanno tolto il numero 17, cioè la stanza 17 non è disponibile, però queste, vabbè ragazzi, adesso sono tutte robe un pochino così. Comunque sia, si chiama eptacadiafobia, ok, perfetto, quindi deriva dal greco, che eptacaideca, lo so mai... Deca perché era decaffeinato, grande, il greco è fantastico. Va bene, poi in Italia, altre cose che portano particolarmente sfiga: rovesciare il sale porta sfortuna, aprire l'ombrello in casa porta sfortuna, appoggiare il cappello sul letto porta sfortuna, passare sotto la scala porta sfortuna, il pano capovolta a tavola porta sfortuna, gatto nero che attraversa la strada porta sfortuna, coccinella che si posa su di te porta sfortuna, piccione che ti entra dall'alto porta sfortuna, in Giappone dormire con la testa rivolta al nord porta sfortuna, Corea del Sud lasciare acceso il ventilatore di notte porta sfortuna. Portare sfortuna porta sfortuna. Trovare una moneta per terra porta fortuna.

0: Franchi, Franchi, cosa hai detto? Tenere acceso il ventilatore di notte porta sfortuna?
1: Sì, ma non in
0: Allora con questi caldi voglio essere sfortunatissimo.
1: Non in Italia, non in Italia, ho detto Corea del Sud. Corea del Sud, tu sei coreano? No, tu sei italiano, sei dei gambettola. Gambettola. Oggi, lo nome, oggi il mio onomastico porta sfortuna. No, scherzo. Ciao Alessio Casteldario, auguri, buon onomastico. E poi lo so che chi se lo scorda questo venerdì 17, la grandinata mi ha distrutto la macchina, mi dispiace molto. A te l'ha fatto il 17, ma l'ha fatto il 19. Vabbè, che facciamo? Torniamo tra poco.
2: I feel good, I feel good. You tune the radio, studio view, studio view.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Ramon Ramonito e Raff Marchesini, los ninos del barrio.

0: il DNA, ragazzi, il DNA è importante, non vorrei scherzare. Eh beh, allora, signori, noi a questo punto di questo pomeriggio di venerdì andiamo al fresco, ma anche dove il cielo è molto blu quando c'è sereno, perché, signori, andiamo a Madonna di Campiglio e lo facciamo andando a trovare Bruno Felicetti, che è il direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, per cui... Eccoci qua, buon pomeriggio Bruno.
1: Ciao Franchi, buon pomeriggio a tutti. Una bellissima giornata anche oggi.
0: Bene.
1: Svegliati con un po' di pioggia, ma poi si è aperto un cielo azzurro, un sole splendente, quindi la condizione è perfetta per andare in gita, perché non fa troppo caldo
0: e si
1: riesce a camminare senza sudare.
0: Certo, si cammina senza sudare, si vedono dei panorama fantastici. Cosa consiglieresti tu a qualcuno che si approccia per la prima volta alle Dolomiti del Brenta e viene a Madonna di Campiglio? Cosa consiglieresti di visitare, allora, se qualcuno venisse su in giornata?
1: Noi abbiamo la possibilità, per chi soggiorna ai nostri alberghi, di includere gli impianti nell'offerta, quindi ogni mattina può scegliere un impianto diverso, e all'arrivo di ogni impianto ci sono dei percorsi da mezz'ora, un'ora, un'ora e mezza, a seconda del grado di preparazione. Quindi direi di iniziare dolcemente con i percorsi di mezz'ora, piccole passeggiate in quota, e poi magari nel corso della settimana aumentare di volta in volta il grado di difficoltà.
0: Bene. Se invece io sono uno un po' sedentario, voglio solo godermi il panorama seduto su una sdraio,
1: quelle non mancano, i nostri rifugi, terrazze, isolate, anche i campi giochi per i bambini, quindi bello. Le mamme possono mettere i bambini a giocare sulle altalene, sugli scivoli, e godersi il panorama, il sole e anche la buona cucina.
0: Perfetto, ci sono degli eventi importanti da qui a questo weekend o al prossimo?
1: Ma oggi arriva il Napoli, in Val di Sole, mentre il Torino è già qui da una settimana che si allena a Pinzolo, e quindi chi è appassionato di calcio può andare a vedere questi grandi campioni, ma anche qualche stella che è ancora impegnata nei mondiali, però diciamo è sempre piacevole vederli all'opera, avvicinarli, raccogliere un autografo, una foto, un selfie, quindi è sicuramente una bella occasione per gli appassionati di calcio.
0: Sicuramente sì. Sì, non ti ho più.
1: Ah, scusa, no, pensavo dovessi fare un'altra domanda, ma no. Comunque tutto bene. Resto, chi invece non ama il calcio trova spazi immensi, passeggiate, le bike, che è un tema sempre più ricorrente, quindi la possibilità di fare dei percorsi con le bike, molti addirittura fanno la salita nei bike, la discesa con gli impianti, così evitano il pericolo della discesa, che per chi non è abituato con queste bici un po' più pesanti è meglio prendere l'impianto, insomma. Però ci sono tante possibilità, le cascate, i laghi alpini, un bel bagno fresco in un lago alpino, e anche quello è una bella emozione,
0: perché tutto quello che non si vede d'inverno, perché è coperto un po' dalla neve, ecco, lo si apprezza in estate, che è una stagione molto bella anche per vivere la montagna, soprattutto se soffrite il caldo e vi piace stare un po' con la mente al fresco, anche la sera si dorme molto bene. Poi, insomma, in paese, a Madonna di Campiglio, nel cuore c'è sempre la movida, il divertimento, e non manca assolutamente nulla.
1: Diciamo che l'estate il maglioncino la sera serve sempre, e anche la copertina in fondo al letto, che se durante la notte fa un po' più fresco ci si protegge, e quindi è un lusso che forse nelle città non c'è più.
0: Va bene, noi ne riparleremo ancora la prossima settimana, insomma, di come è andato il weekend, ma cosa ci aspetta anche per il prossimo. Intanto ringraziamo Bruno Felicetti, direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, a cui auguriamo buon lavoro a tutto lo staff.
1: Grazie, un abbraccio a tutti.
0: Ciao, buona giornata.
1: Ciao.

0: Generation su Studio Più The Motivation. Cari miei, Miki, se vuoi sapere la verità, costellata, la vita è costellata di sfortune, di sfighe, quindi usiamo degli stratagemmi per esorcizzare. Ognuno esorcizza come vuole. Grazie per il messaggio, ma non sono Miki. Però fa niente, tanto ormai abbiamo fatto il callo su questa cosa. Io sono Gada, sono Frankie Gada, ciao, piacere. È poco che sono qua, sono arrivato da poco, quindi la gente ancora non conosce, non distingue le due voci tra me e Miki Garzilli, che comunque è via da una settimana e tornerà martedì. Martedì, perché lunedì ritorna, ma non ce la fa, quindi viene martedì. Allora, io sono nato il 17, mia moglie è nata il 13, ci siamo trovati. Insomma, bravi, complimenti. Morgan da Soliera. Vabbè, io stamattina alla macchinetta del mangiare ho avuto uno snack gratis, hai capito l'ascoltatore qua? Non è firmato, perché comunque quando hai queste fortune, no, che vai alla macchinetta, devi prendere, che so, l'acqua, ma oltre l'acqua magari ti cade giù anche uno snack, c'è una sorta di momento in cui ti senti, yeah, fai proprio, c'è un premio, hai capito? Fosse sempre così, lo so, fosse sempre così, non esisterebbero più le macchinette se fosse sempre così. Buon pomeriggio anche al Vespista, poi... Evviva i Filgada! Non ce l'ho oggi il jingle. DJ Furia non me l'ha fatto oggi il jingle. I Feel Gada. Vabbè, I Feel Good. Dai, che si va indietro nel tempo. Riascoltiamo un bel disco degli Wham.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
2: Perché tu sei I Feel Gada.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
3: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio View. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time e di conseguenza adesso possiamo scaricare la tensione, no? Al 338-141-1001 puoi mandare il tuo messaggio e magari sei nominato, hai capito? Cioè, potrebbe accadere, quindi fatevi sotto, signori, perché questo è il secondo party time ufficiale dei quattro che abbiamo a disposizione.

Roberta da Milano ci sta ascoltando ed è pronta anche a partire per questo weekend per un 2 giorni di relax verso il Monte Conero, che è un posto meraviglioso, e quindi è a Porto Novo, ragazzi. È tanta roba. Se non siete mai stati, cercate, googolate, cercate Porto Novo immagini e vedrete che esce una bellissima località di mare. Insomma, voi poteste andare da qualche parte questo weekend, cosa fareste in questi 2 giorni, 3, dai, oggi, domani e domenica? Dove si va? Dove si va? Se si potesse, magari uno può. Ok? Lei sta ballando invece in ufficio. Ciao ragazzi, party time, sto ballando in ufficio con le cuffiette, dato che venerdì non c'è nessuno. E quindi alla grande. In centro a Mantova. Ciao Simo. Sarebbe divertente vedere come balla in ufficio, eh? Mi immagino una scena tipo Diavolo Veste Prada.

0: Sound. Finito di lavorare, direzione Gorgonzola, Anton. Da Vaprio Dada, buon venerdì, insomma, se è finito di lavorare molto meglio così. Molto meglio così. C'è lo Zuccone che deve dirci qualcosa. Cosa ci deve dire lo Zuccone? Sentiamo.
1: Ciao, spettacolo lo Zuccone, sono in giro col camper. Ma ricordano gli amici, perché mi dicono, ma quel cazzo va a prendere Radio Studio Più. Radio Studio Più lo becchi dappertutto se scarichi l'app che è gratuita. La sapaga mia, è gratuita. Ciao bello. Oh, grande musica oggi, come sempre. Ciao, spettacolo dallo Zuccone, pazzi di rugby in camper. E tra mezz'oretta, anche se è troppo presto, ma l'aperitivo is open. Ciao grande.
0: L'aperitivo is open. Bello così, eh.

La. Angela sta facendo i suoi lavoretti con i suoi animaletti, va tutto bene, siamo contenti di questo. Invece un nostro amico che ci manda un messaggio dall'estero, dal Canada, ok, dice che lui il weekend spesso andava a Cuba. Con $1,500 canadesi, tutto incluso, si poteva andare qualche giorno.

ci piace così, ci piace vincere facile. Party time. E sei pronto a volare? E allora fallo. Usa le ali della fantasia. Sì, ma non da balcone del terzo piano però.

E la musica DJ. Che passa, signori? Che passa? Dimmi che passa. Si taglia l'erba col party time. Marianella, Rolanda, Forlì. Che tipo di erba stai tagliando? Cioè, nel senso, al prato, stai facendo il prato, non è che stai facendo altri tagli particolari, tipo mescoli le essenze, no? Rosmarino, le robe lì. Timo, stai facendo quello che serve per fare il pesce, no?

0: Fly With You. Che ci dobbiamo fare, raga? È sempre così. Angelica da Rozzano, siete sempre la migliore compagnia, grazie a te, figurati, anche tu sei la nostra migliore compagnia, ci mancherebbe, caro.
1: Togliete questa canzone di me!
0: No! Parli di Gigi Agostino? Ah no, tu parli della canzone che è andata prima! Va bene, dai. Lo so, ci può stare, non è che tutti possono amare tutte le canzoni, no? Ci può stare che una volta ci sia una canzone che magari non ti piace e allora ci può stare, però a quel punto lì un attimo, abbassi la radio un attimo e poi la rialzi due minuti dopo. Parlavi di questa canzone qua, quella di Ugel, quella fatta con Markham Cremont, questa? Parli di questa qua, no? Visto che ti piace, te ne mettiamo ancora un pezzettino. Così per capire se è questa, no? Hai capito? È questa qua, Marianella, che ti. È questa qua che ti dà fastidio?
1: Togliete questa canzone di me!
0: A me, Marianella.
2: Saremo per la carretera, la gente a me mi pregunta e io le dico che io sto in Marianella.
0: Va bene, dai, te la tolgo prima che mi. Vedi, a me piace, hanno scritto, vedi? Sono gusti, cioè non è che possiamo accontentare tutti. Dai. Marianella. Party time on Studio Q.
3: Your dance station. Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villa Mare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villa Mare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Tintang.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali. Live è Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Diventa esecutiva la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per Mario Roggero, il gioielliere che nel 2021 uccise nel Cuneese due rapinatori e ne ferì un terzo, è atteso nel carcere di Bollate dove si costituirà. La procura di Asti ha firmato oggi l'ordine di carcerazione per il 72enne. Intanto la moglie ha presentato domanda di grazia associandosi ai diversi appelli politici. Il caso ha scatenato un forte scontro istituzionale. Il presidente Mattarella ieri ha convocato al Quirinale il ministro Nordio, che aveva aperto un'istruttoria sulla grazia, rammentando che i provvedimenti di clemenza spettano solo al capo dello Stato. Durissime le opposizioni che parlano di inadeguatezza del guardasigilli, mentre Matteo Salvini insiste: per Mario Roggero non ci fermiamo, è una battaglia di giustizia, sosteniamo la domanda di grazia. Sui social la premier Meloni è intervenuta sui temi legati alla vicenda difendendo una norma del DDL sicurezza approvato martedì scorso dal CDM. Basta paradossi, chi delinque non va risarcito per i danni subiti durante il reato. È stata sottoposta a sequestro l'intera area del Luna Park di Spotorno, in provincia di Savona, dove ieri sera un 15enne ha perso la vita dopo essere rimasto folgorato mentre giocava con un calciometro. Nella zona, poco prima dell'incidente, si era abbattuto un acquazzone e tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c'è che l'acqua abbia raggiunto la centralina elettrica dell'impianto. La procura di Savona aprirà un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti. Il ragazzo, originario di Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e i suoi genitori. Andy Burnham è il nuovo leader del partito laburista britannico. La designazione dell'ex sindaco di Manchester ed ex ministro 56enne è avvenuta oggi. In assenza di concorrenti non sarà necessario sottoporre il suo nome al voto degli iscritti al Labour. Il passaggio di consegne alla guida del governo con l'uscente Starmer, che si è dimesso a giugno, avverrà lunedì a Downing Street. Ha riportato il Labour a poter cambiare la vita delle persone. Sono pronto, restituiremo loro la speranza, ha affermato Burnham ringraziando il suo predecessore. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento.

Let me hear, let me hear su Radio Studio Più. E vabbè, insomma, cari signori, entriamo nella nostra terza ora insieme. Ne avremo ancora un'altra per arrivare fino alle ore 18 per concludere questo weekend con quanto riguarda I Feel Good, anche se poi in realtà sono in onda anche la domenica pomeriggio con Pasquale Laricchia, il Sofforte, altro programma. Poi lunedì di nuovo le 4 ore dalle ore insomma 14 fino alle 18. Poi martedì rientra Michi Garzelli, ma io sarò in diretta dalla Fenice di Lugana Bistrò. Poi l'ultimo lunedì di questo mese ritorno anche in Jamaica Beach e quindi trasmetto dalla spiaggia di Sirmione, forse la più bella in assoluto. Va bene, signori, allora abbiamo raccontato diverse cose, però tra poco parleremo di qualcosa di interessante, ovvero delle di cose che sono avvenute nei pronto soccorso in giro per il mondo, cose che fanno anche un po' sorridere, ok? Non le solite cose dell'uomo che arriva con sono caduto sulla lampadina, sono caduto sul... Ce ne sono anche altre di altro genere che non sia per forza qualcosa legato per forza al fondo schiena. Ne parliamo comunque tra poco, Così non facciamo sentire la nostalgia del lavoro.

0: good. Get tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificala in app o su mcdonalds.it.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

And I'll talk to you. Allora, cose che accadono al pronto soccorso, ma non solo cose che riguardano sempre le cose erotiche, ci mancherebbe altro. Ci sono anche cose altre di altro genere che comunque accadono, e che sono comunque strane e particolari. Allora, iniziamo con questo. Zucca incastrata in testa. Una persona infilò la testa in una zucca scavata per Halloween e non è riuscito più a sfilarla, hai capito? Fu necessario lubrificare il collo, tagliare la zucca con strumenti medici senza tagliare la testa al paziente, ovviamente. Questo non era lo zuccone, ma era uno zuccone in un altro senso. L'anello impossibile da togliere. Quante volte nella vita le persone, soprattutto quelle sposate, anche quelle no, dai, anche quelli che hanno altri anelli, eccetera, che non riescono a togliere l'anello perché si gonfia il dito, no? E quindi diventa un... Poi si dice, no, usa acqua e sapone, tutte le varie tecniche, ma delle volte si rende necessario veramente l'aiuto proprio e l'intervento dei sanitari. Il super attack negli occhi. Qualcuno ha scambiato la colla per un collirio perché i flaconi erano molto simili. Anziché mettersi il collirio negli occhi, si è sparato un po' di super attack. Non male. Spazzolino da denti ingoiato. È successo a persone che stavano lavando i denti e hanno avuto un cognato di vomito. In alcuni casi è stato recuperato con un endoscopio. Cioè, mazza, vai. Ma che denti c'hanno ste qua? Cioè, nel senso, per arrivare così in fondo. Che è? Gola profonda, ma che è? La fede nunziale nello stomaco. Alcune persone hanno ingerito accidentalmente la fede mentre dormivano o giocavano con l'anello. Cioè, adesso spiegatemi come si fa mentre si dorme a ingerire accidentalmente la fede nuziale. Cioè, voglio dire, forse perché dovevi conoscere una ragazza, non sapevi dove mettere la fede, te l'hai tolta, l'hai messa in bocca, eccetera. Comunque, la mano incastrata in un frullatore, questo non lo auguriamo a nessuno, fa parte della serie di incidenti domestici. E poi le calamite ingerite, cioè soprattutto i bambini, ingerire delle caramelle, delle calamite non è sicuramente una cosa ben positiva, cioè roba tosta. Il telefono caduto in faccia, c'è gente che è andata in ospedale perché il telefono si è addormentata mentre guardava il telefono da sdraiata e poi alla fine ti addormenti, molli la mano e ti cade il telefono sulla testa. C'è chi ha preso dei punti per queste cose. E infine il telecomando nel posto sbagliato. Esistono numerosi casi clinici di oggetti inseriti là dove non si devono inserire. E le scuse sono sempre quelle. Ah, sono caduto sopra. Ah, non so come sia successo. Anzi, non so come sia successo. È che adesso io ogni volta che mi siedo cambio canale. Era una scommessa? Era una scommessa. Stavo facendo un esperimento! Ragazzi, ci sono dei telecomandi che sono enormi. È presente quelli universali? Sono enormi, eh. Enormi. Ai ai ai ai ai!

0: Smith, anch'io sono finito al pronto soccorso, ma non per cose di questo tipo. Io sono finito per una intossicazione alimentare, diverso. Allora, ma immaginate il magnete è troppo potente. Tu hai un magnete nella pancia, ti avvicini alle cose di metallo, pam, il tuo corpo si attacca alle pareti, non so, dell'ascensore. Vabbè. Allora, un signore arriva al pronto soccorso con una ferita sospetta e racconta una versione poco convincente dell'incidente. Però porta con sé un pappagallo e il pappagallo che ha portato con sé continua a dire: te l'avevo detto, te l'avevo detto. Vabbè, ha fatto ridere sicuramente il personale. Poi la gente va in ospedale perché fa i selfie estremi, persone che cercano l'inquadratura perfetta e che finiscono per cadere dai muretti, dalle fontane, dagli ostacoli. I più pericolosi cadono anche nei burroni e poi non li trovi più. Poi la scopa volante, cercando di scacciare un ragno dal soffitto, qualcuno colpisce il lampadario che si rompe, nessuna conseguenza grave, ma parecchi punti di sutura. Poi vabbè, i cani, bisogna fare molta attenzione, la scala usata male e niente, i giocattoli dei bambini, anche lì bisogna stare un po' attenti, comunque sia. L'albero di Natale vendicativo: mentre si cerca di mettere la stella sulla punta dell'albero, si perde l'equilibrio e si cade direttamente sopra i regali, e in quel caso fai un patatrack. Dopo ore di maratone videogame senza pause, alcune persone arrivano con forti dolori al collo, ai polsi e agli occhi. Ma va? Io conosco gente che ha dei dolori al polsi perché guarda quei film lì, quelli lì che si guardano una mano sola.
1: Ready Studio Pew, the best sound from the past.
0: Dai che avete capito, quei film lì, quelli lì di Rocco. Dopo gli viene niente, non riesco neanche a dirlo, guarda. Non riesco neanche a dirlo, gli vengono i crampi. Troppa attività, troppi bicipiti.

0: feel good. Now listen to the OP. Now listen to the OP. Now listen to the OP.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Stai Machine 90 e parti Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buona Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic Think Tank.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

The Sad Girls, nell'ultimo party time di quest'ora, perché poi ne abbiamo un altro nella prossima. 338 141 1001. Poi oggi, today, abbiamo diverse persone che ci stanno mandando i loro messaggi e quindi mi sembra giusto così. Today is the birthday, è il compleanno di Paola Peroni, per cui facciamo tanti auguri alla nostra Paolina. Ieri compleanno di un altro componente di questa radio, oggi il compleanno è quello di Paola Peroni, per cui auguri Paola con il cuore. E intanto

La canzone è azzeccata perché è Friday, perché è venerdì, proprio per quello. Vedi, quando una cosa cade a fagiolo è perfetto. Io da piccolo ho mangiato una lampadina del fanale della macchina e poi l'ho ritrovata nel water. Bravo, non so chi tu sia, ma non importa. L'hai trovata accesa o spenta? È una lampadina, è grave, cioè, lampadina, that's incredibile. That's incredible. Here's my key. Non so chi tu sia, ma non importa. L'hai trovata accesa o spenta? È una lampadina, è grave, cioè, lampadina, that's incredibile. That's incredible. Here's my key. Philosophy.

Take Your Time, Mr. Q. Mr. Q1. Take Your Time is a Better Time. Andiamo così nel 2026 con Robbie Schulz.

ci piace vincere facile con questa canzone di DJ Ötzi. Dai, col balletto, tutti col balletto. If you be my girl. Lo dice anche lui. And now it's party time. È il party time. If you be my girl. Vai che poi tra non molto arriva anche la Studio Più Compilation, per cui un bel appuntamento questa sera, con la chiusura della settimana. Tra non molto mi darete l'anno, vado a cercare le canzoni, eccetera eccetera eccetera. Vi spiego tutto dopo, mi raccomando, voi siate pronti quando è il momento. Intanto salutoni a Lori, lei è presente, ci fa piacere.

0: Azizan. Signori, chiudiamo anche quest'ora, entriamo nell'ultima, eh. Alla grande.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame?
7: Mac.
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
8: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Giornata di venerdì ancora molto calda su tutta l'Italia, soprattutto al centro-sud dove insiste il cuore dell'anticiclone subtropicale africano, con massime fino a 40 gradi localmente superiori sulle zone interne di Sardegna e Sicilia. Al nord qualche grado in meno, ma soprattutto transitano dei temporali localmente anche di forte intensità, soprattutto su Alpi, Prealpi e zone pedemontane. Nuovi temporali sabato ancora al nord-est e poi domenica anche su parte delle regioni centrali adriatiche saranno seguiti dall'ingresso di aria più fresca che porterà finalmente un generale calo delle temperature e un'attenuazione del caldo durante la prossima settimana. Con questo è tutto, per maggiori dettagli rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

0: Salvami la noce. Signori, sta arrivando lei, sta arrivando lei. Che cos'è lei? La Studio Più Compilation. Sì. Come fai a capire che sta arrivando la Studio Più Compilation? È molto facile.
1: Studio Più Compilation.
0: Ecco come fai a capirlo. Cosa si fa alla Studio Più Compilation? Alla Studio Più Compilation si manda un messaggio in radio al 338-141-1001 in cui si scrive il nome che avete, nome vostro, nome, soprannome, vedete voi, l'anno in cui volete andare musicalmente e noi, nosotros, noi di qua dalla radio, andiamo nell'archivio a trovare una hit che magari avete dimenticato di quell'anno. Così a sorpresa, o come dicono in Veneto a soppressa, arriva una canzone che magari non ti aspetti, però magari è molto bella e quindi ci può stare. Iniziamo dalla nostra mascotte, Greta, che ha mandato il messaggio dicendo: io vorrei andare nell'anno 2001 e noi ce la portiamo nell'anno 2001 e lo facciamo alla grande, devo dire, assolutamente alla grande. Senti qua,
2: Studio Q Compilation.
0: Che disco, anno 2001, in classifica c'era anche lei, Jerry Halliwell, alla posizione numero 7 con questo capolavoro.

It's Raining Men. Si scatenano qua le donne, si scatenano. Andiamo avanti. Alessandra da Verona vuole andare nel 1997, quindi facciamo 2001-1997, poi arriverà anche il 91. E intanto nel 1997, prima in classifica, Free From Desire di Gala, Barbie Girl degli Acqua. E alla posizione numero 3 della classifica c'è il disco che stiamo per mettere, assolutamente. 1997, ok? C'erano anche i Chemical Brothers, gli Ultra Ratè, gli Olive, Dario G, Bellini. Ma noi andiamo in Germania, andiamo a trovare Sasci. Encore une fois. Voilà, voilà. C'est plus facile.

0: Je suis Gadà. Quando facciamo così siamo fighi però, eh.
1: Studio più compilation.
0: Va bene, dai. Anche se ci vorrebbe la voce del maschio adesso, perché dal 1997 andiamo al 1991, perché dobbiamo accontentare Vicky Sailor Moon, hai capito? Quindi 1991 in cima alla classifica Gonna Make You Sweat di C&C Music Factory, poi c'erano i Black Box, Crystal Waters, MF, Enigma, Two in a Room e poi loro. In Nirvana. Però li mettiamo in una versione più particolare.
2: Studio più compilation. No, no.

1991 e dal 1991 per Mr. Johnny andiamo nel 2006 e lo facciamo adesso. 2006, prima in classifica Shakira con Wyclef Jean, poi Bob Sinclair con Steve Edwards, World Hold On numero 2, Nelly Furtado al numero 3, Justin Timberlake, Cascade, e poi al numero 6 c'è lui, Fed LaGrand. La famosa puccia Enza Indiea.

puccia, puccia, vai puccia, puccia, puccia. I love the city. 20 anni sono passati, da Fed Legrand, anche lui da Germania. Puccia, puccia, puccia. Vabbè, andiamo avanti, noi mica ci fermiamo. C'è Rosy. Rosy dice andiamo nell'86, per favore. È stato un anno forte l'86, ragazzi. Vi dico solo alcuni nomi: Special Boys, Falco, Peter Gabriel, Camillo, Janet Jackson, King Wild, Bananarama. E ai primi due posti della classifica, non al primo e basta, al primo e al secondo posto, con due canzoni diverse, c'era lei. Di chi stiamo parlando? Di Madonna. La canzone? Papa Don't Preach.

Papa Don Preach. Oh papà! Però Madonna era tanta roba. In quegli anni lì, ragazzi, Madonna, dall'83 all'89, tanti dischi.

ed è ancora in grande forma comunque, vabbè, grazie a Marco. Andiamo nel 1977, quindi ciao Marco. E quindi al 338-141-1001 si va nel 77, dove in classifica nei primi tre posti c'erano tre dischi dei Bee Gees: Stayin' Alive, How Deep Is Your Love, Night Fever. Poi Donna Summer e Feel Love, poi KC and the Sunshine Band, The Emotion, Rolls Royce, Gli Chic e poi Santa Esmeralda. La canzone del 1977, cantata da Leroy Gomez, è questa.

0: Please don't let me be misunderstood. Leroy Gomez, con il quale ho fatto un disco nel 2010, bellissimo. E vabbè, insomma, grande personaggio, ogni tanto mi scrive. Santa Esmeralda, il gruppo, niente, siamo arrivati all'ultimo disco di Filippo da Brentonico, Trentino. Lui dice: portami nell'anno 2014, ti ci porto nel 2014, non ti preoccupare. Al numero 10 c'era Avisi, Duke Dumont, al numero 7, al numero 5 Mr. Probs, al numero 2 Keisha e al numero 1 c'era lui, Calvin Harris. Beh, chiudiamo in bellezza. Chiudiamo questa Studio Più Compilation con questa canzone, che non è niente male e ci fa pensare assolutamente all'estate.
1: Studio Più Compilation.

0: and Magic is the Summer. Calvin Harris chiude la Studio Più Compilation, che ritornerà venerdì prossimo alle ore 17 fino alle 17.25. Ci fermiamo, ultimo party time e poi basta, poi finisce il programma. Fine.
1: I feel good, I feel good. You tune to Radio Studio Più. Studio Più.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

iniziato il party time, è iniziato. Yes. Quando dico yes mi viene in mente Camillo Rezzaghi. Per chi ha frequentato Madonna di Campiglio nei primi anni 2000 sicuramente è un punto di riferimento. Ciao Camillone. Invece dal mare ci ascoltano a San Mauro. Ciao Fausto and the family che sono lì in questo momento. Lui ha propagato tutta la radio in tutta la zona, per cui ogni ombrellone in spiaggia ora è sintonizzato sulla Dance Station d'Italia. Quindi salutiamo le persone che sono in vacanza, buone vacanze, e intanto arriva Gazebo.

0: Ella, come siamo messi? Come siamo messi?
1: Ciao,
0: bene.
1: Frankie, ma come facciamo stasera senza Rovizza? Baci dagli amici di Milano. Stefania e
2: Arturo, ciao Frankie.
0: Ciao Stefania, ciao Arturo, che sono venuti da Milano e venerdì scorso hanno ballato come dei matti. Bellissimo. Non so, se volete venire a cena a casa mia, vedete voi. C'è già un bel gruppo, eh.

Silence. Pensate che oggi, il 17 luglio, ma di qualche anno fa, del 1902, era stato realizzato il primo impianto di aria condizionata. Il che vuol dire che prima non esisteva l'aria condizionata. Quindi, se avevi caldo, te lo tenevi il caldo, capito? E dobbiamo ringraziare un signore, l'ingegnere Willis Haviland Carrier. È stato lui a inventarla, Hai capito? Adesso abbiamo l'aria confezionata, cioè quella chiusa nei sacchetti quando ti serve un po' l'apice.

Eri. Giovanni da Milano è ad Alassio in questo momento. Ad Alassio. Fare un Casio. Cioè, non so. Se è ad Alassio, non fare un Casio. Va bene. È così. Oggi è anche il compleanno non solo di Paola Perone, a cui ho fatto gli auguri, lei mi ha ringraziato, ma anche il compleanno di David Hasselhoff. E tu dici, chi cacchio è David Hasselhoff? Niente, è nato nel Maryland. Il Maryland è dove c'è la signora in giallo. E lui è un personaggio della televisione. Cos'è che ha fatto? Ha fatto Supercar e ha fatto Baywatch. David Hasselhoff è lui, quello di Kit, Supercar, 74 anni, auguri.

il sogno le fa tutte lui, Ugel. Traghetta Ugel qua. Detto così, Ugel sembra Ugel Brigavelli. Vabbè, perché lo chiamano in tanti modi. Lui è francese, diciamo, lo chiamano Ugel, che sta, suona bene anche in tedesco, capito? Un po' come quando fanno le telecronache e devi nominare i calciatori stranieri. È un casino.

From Paris to Berlin. Stavo guardando anche la carriera di David Hasselhoff, comunque vabbè. Lui ha fatto Supercar 4 anni, dall'82 all'86 sembravano tantissime puntate, ma ha fatto Baywatch dall'89 al 2000. Sono 11 anni di serie, mica poco. Baywatch mica poco, però quello che forse gli altri non sanno è che lui, oltre ad essere stato attore, è anche un cantante pop rock che ha venduto milioni di copie di dischi in Germania e addirittura si è esibito nello storico concerto dell'89 in occasione della caduta del muro di Berlino. Ehi, lo sapevi tu che David Hasselhoff, Mitch, il grande Mitch era lui, Michael Knight, cantasse in Germania? Io non lo sapevo, lo apprendo in questo momento. Va bene, mettiamo l'ultimo disco, poi ce ne andiamo, torneremo solamente lunedì con I Feel Good, ma anche domenica con i Sofforte nel pomeriggio, quindi via.

0: at 30 minutes of every hour. The
1: party. Vi lascio con Ronnie Milani. Buon weekend.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Un saluto da Nicolò Ceccarini. La preparazione per la prossima stagione è già cominciata per tante squadre. Anche l'Atalanta è già al lavoro con Sarri, nuovo allenatore. Ecco le sue prime parole.
2: Uno dei motivi per cui sono qui è la determinazione con cui loro mi hanno cercato e la stima che ho io nei confronti di questa famiglia, di questa società. Una stima che non viene da un breve periodo, ma viene da lontano. E quello che hanno fatto mi ha sempre colpito molto lo stadio, il clima che si respira dentro lo stadio, questa sensazione che è una società basata prettamente sul lavoro, a me ha sempre colpito molto, è uno dei motivi per cui sono venuto lì molto volentieri. È chiaro che la filosofia di calcio è completamente differente, quindi vediamo quello che si può tenere e quello che io purtroppo per le idee di calcio che ho sarò costretto a cambiare, anche perché io devo trasmettere un calcio che sento dentro, non è che posso trasmettere un altro tipo di calcio. L'importante è vedere una buona Atalanta e vedere un Atalanta con le caratteristiche anche mentali che abbiamo visto negli ultimi anni, una squadra che lavora durante la settimana, perché gli vedevo fare delle partite e che presupponevano e c'era tanto lavoro dietro, una squadra bella, determinata, una squadra che si lottava tutte le partite, e quindi io spero si rivedano queste caratteristiche.
1: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più, un'altra ora con Club Connection con Ronny Milani.
3: Attenzione, attenzione! Il club delle notti più pazze d'Italia sta per apparire!

Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì. Salutiamo Frankie Gada e Feel Good. Dai Frank, è finita. Dopo la settimana si ritorna alla normalità. Insomma, tante ore, non è mica facile, tante ore. In FM, in DAB, sul digitale terrestre, in radiovisione, in Eurovisione, italiani, ciao! Io sono Ronnie Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 20 ci siamo noi con l'ultima puntata che va a sostituire il programma di Eleonora Salvi, capito? Poi da lunedì si ritorna al nostro orario dalle 22 a mezzanotte e Eleonora ritorna in diretta. Saluto Federico, Tiga, Barbara, Lorena, Serena, Sofia, noi siamo pronti. Coordinate 338 141 1001. Attenzione, allacciate le cinture, si parte.

18 e 4 minuti, buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, questa è la Family Club Connection, dopo Dua Lipa che va ad aprire il nostro programma. Fede, la smetti di guardare il cellulare e basta, oggi è venerdì 17, c'è qualcosa di ferro qui? Questo è di ferro, sì, questo aspetta. Questo è ferro, sì, questo non è acciaio, è ferro, serve il ferro, non l'acciaio, il ferro. Venerdì 17, basta con sta tecnologia, sempre lì. Immaginate se da domani gli smartphone smettessero di funzionare e tornassimo ai telefoni di una volta, capito? Senza rubrica, senza internet, quelle, anche le cabine telefoniche, quei gettoni. sarebbe il dramma per me. Quanti numeri di telefono conosci davvero a memoria? Se devo essere onesto, solo il mio, e sembra assurda questa cosa, il primo numero di casa di quando ero bambino, che faceva 905-6502, stiamo parlando degli anni 70, ragazzi, anni 70, poi altri numeri non me li ricordo. Quindi quanti di voi si ricordano il numero, capito? Cioè, se da domani non funziona più il cellulare, non c'è neanche più la rubrica, avete il numero in memoria della mamma? Cioè, la vostra memoria c'è? Il numero della mamma, no? Quello del papà? Quella della fidanzata o del fidanzato, la moglie, il marito? Ve lo ricordate il numero? Lo sapete? Io no. Cioè, io se perdo il telefono, ragazzi, è finita. Io non so come tornare a casa, non so come fare. Cioè, non mi ricordo i numeri. È anche quello di un amico storico, no? Magari ci sono quelli che si ricordano quello di un amico storico, anche di casa, però non si ricordano il numero del partner, capito? Io praticamente li ho tutti in rubrica, capito? Li ho tutti in rubrica. Allora mi immaginavo un mondo così. Ma se noi tornassimo indietro, no? Cioè, e quindi si ritorna ai tempi della pietra, dove il cellulare non esisteva e c'era solo il numero di casa. Ok? Come fai? Come fai? Se non hai memoria per ricordare i numeri, come fai? Io parlo già da un momento all'altro, no? Che hai tempo di fare, capito? Cioè, di riprenderti, cioè facendo 3, 4, 7, 8, 6, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7. No, cioè da domani, finito tutto. E tu devi chiamare qualcuno, come fai? Io mi devo esercitare, ragazzi, perché non conosco i numeri a memoria. Vabbè, dai, 338 141 1001, tra poco arriva anche Mimmo.

proprio qua dalla provincia di Mantova, c'è la valle a Po, Pistello adesso. Guarda, io i numeri che mi ricordo, casa mia, fisso, numero fisso, telefono fisso, quello lì è indimenticabile. Quello mio, Dio Can, Santa Pazienza, quello della ex. Quello della ex perché lo chiamava per tanti anni e che lì mi ricordo. Dal rest mi ricordi presa, mi ricordi neanche. Sa qui la rubrica è il cellulare, le come essere dal deserto, senza niente. Bella, buon weekend a tutti!

0: Flavio qua dalla provincia di Mantova, c'è la Valle a Po.
1: Ciao Flavio.
0: Mistello adesso. Guarda, io i numeri che mi ricordo a casa mia, fisso, sì, un numero fisso, telefono fisso, quello lì è indimenticabile. Mm. Quello mio, Dio Canco, Santa Pacifica, quella della ex, perché lo chiamava per tanti anni e che lì mi ricordo. Dal rest mi ricordi Brisa, non mi ricordi neanche. Sa fermi la rubrica il cellulare, l'è come essere dal deserto, senza niente.
1: Come si diceva,
0: bella,
1: Fede? Fede,
0: a tutti.
1: Fede, Fede, com'è che si diceva? Si stava meglio quando si stava peggio, qualcosa del genere. Eppure noi ce la facevamo, no? Sì, c'erano le cabine telefoniche, avevi due o tre numeri da ricordare, cioè te li ricordavi, beh, quello di casa assolutamente. Devi fare come mia madre, telefono vecchia generazione e numeri segnati tutti in agenda. Ciao da Alex. Sì, dovrei fare così, però non è carino, non è carino. Una vita tutti i numeri a memoria e avevo anche il duplex, Ciocco 65. Vabbè ragazzi, non è, c'è chi c'ha memoria, io no. Io non ho tanta memoria, quindi per me sarebbe un delirio, Io non mi ricordo il mio numero a memoria e quello, aspetta, no, io mi ricordo il mio numero a memoria e quello di mia moglie perché è un numero molto semplice da ricordare, ma un fogliettino con scritto tutti i numeri urgenti, come quello di mio padre, mia madre, di mio fratello e mio zio che tengo nel portafogli. Sì, però se perdi il bigliettino bisognerebbe comunque avere la memoria, capisci? Se non c'è memoria come si fa? Oppure un tatuaggio, ecco, segnarsi un tatuaggio, magari farsi un piccolo tatuaggio con i numeri importanti, invece di fare delle cagate che non servono a niente, segniamoci i numeri. Arriva Mimmo, dai!
2: Mimmo!
3: Mimmo!
2: Mimmo!
4: Il gioco di Mimmo.
5: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito.
1: Oh, che bella questa mi piace, il gioco di oggi mi piace. Ricordiamoci i cartoni animati. Qual è il cartone animato preferito di Mimmo? 338-141-1001. Qui non serve l'intelligenza artificiale, potete farne a meno tranquillamente. Qui dobbiamo semplicemente indovinare qual è il cartone animato preferito di Mimmo. Ce ne sono tantissimi, nuovi, vecchi, sicuramente non è un cartone animato attuale, sarà un cartone animato di vecchia generazione, quindi vi ho dato un indizio. Quindi 338-141-1001, qual è il cartone animato di Mimmo?
5: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito.

0: Leggendo già alcuni messaggi che stanno arrivando, mi ha ricordato la mia infanzia, tanti cartoni animati che mi guardavo io quando ero piccolo.
1: Mimmo.
2: Mimmo!
3: Il gioco di Mimmo.
4: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito?
0: 338-141-1001. Indoviniamo qual è il cartone animato preferito di Mimmo. Matteo da Castiglione degli Stiviere, Dragon Ball. Secondo me è un po' più vecchiotto, ragazzo, è un po' più vecchiotto. No, cioè non è che secondo me, è così. È più vecchio. Giulia da Porto Recanati, i Simpson, no, ma quanto mi fanno ridere, ancora oggi ogni tanto vado a vedere i Simpson, li cerco, perché ci sono ancora alcune TV che li mandano ancora in onda, quindi ogni tanto me li spuppazzo, sì, e uno dice, ma e come, alla tua età? Assolutamente sì, a me piacciono i Simpson. E poi ogni tanto fanno delle previsioni strane, capito? Mi hanno messo tanta curiosità. Poi c'è Davide da Chioggia, gli SpongeBall, non li conosco. Apri Fede.
5: Hello Spec.
0: Ciao Elena da Serenio, che bello, è lo Spank, ma non è lo Spank, anche lo Spank era bellissimo, ragazzi. Quanto mi piaceva, apri Fede.
6: A me mi sembra di aver visto un gatto.
7: Ciao Ronnie, sono Daniele di Bergamo.
0: Quindi è quello il cartone animato. Non lo conosco. No, non è quello. Apri Fede.
8: Ciao Ronnie.
0: Ciao.
8: Quello della mia compagna, anche se è inutile saperlo a memoria perché tanto non mi risponde mai.
0: Sì, quello. Comunque non c'entra niente col gioco.
8: Figlie,
0: sì.
8: Ovviamente il mio. E un po' di numeri fissi. Alcuni ricambisti.
0: Sì, sì.
8: Uffici.
0: Ma questa è la domanda di prima, Fede, vabbè. Stiamo giocando.
8: Io ricordo ancora il mio primo numero di telefono fisso dei miei genitori, ero piccolino, avevo 8 anni quando l'ho
0: memorizzato. Io mi ricordo solo quello.
8: A casa dall'oratorio o dalla strada dove si viveva, la prima cosa che scriveva a casa i genitori era: ha chiamato qualcuno per me?
0: Allora, sì, ma ciao Feo, ciao. Andiamo avanti, apri Fede.
9: Io dico che è Ken il guerriero.
0: Ken il Marco da Reggio Emilia, Ken il guerriero,
9: oppure
0: bello
9: San
0: anche quello.
9: Anche San Pei,
0: però non è San Pei. Sì, l'hai già detto, l'hai già fatto. No. Fantazù, chi è? Con Alvaro e Gnappetta, Cristian da San Bonifacio. No, non è neanche quello. Apri Fede, apri, andiamo piano, apri.

0: buon weekend.
1: Sì. Grazie,
0: e
1: Daniele.
0: Alla prossima, ciao.
1: Bene.
0: Ragazzi. Ciao.
1: Lo so, ma stiamo giocando ragazzi, stiamo giocando. Qui mi scrivo, vai su così facciamo prima. Apri Fede, apri.
2: Ciao Ronny, braccio di ferro, Antonio Bariccione.
1: Non è braccio di ferro, Fede.
3: Ciao, sono Mimmo, indovina qual è il mio cartone animato preferito.
1: Allora ragazzi, c'è un gatto e un topo. C'è un gatto e un topo. Apri Fede.
4: C'è troppo traffico a Milano per il concerto di Bad Ronny.
1: Vabbè, niente, adesso qui mi mandano tutto tranne che le risposte del gioco. Andiamo avanti. Elisa da Sirolo ha scritto i Pokémon. No. Iman, Lorenzo da Comacchio, no. Sara da Bellaria, IG Marina, ha scritto Lady Oscar. Mamma mia, quanti viaggi sessuali che mi sono fatto da piccolo con Lady Oscar, ragazzi. Vi dico tutto, eh. Comunque non è Lady Oscar. Ragazzi, c'è un gatto e un topo. Un gatto e un topo.
5: Carletto, il principe dei mostri.
1: No. Occhi di gatto, mi ha scritto Gianni da Verona. No, non è occhi di gatto. Apri Fede.
5: Ora
1: Fede.
5: È Carletto, il principe dei mostri.
1: L'hai mandato due volte. Apri Fede. È un delirio. Ancora, apri
5: Ciao,
1: Fede.
5: Ciao, sono il Piero di Bovone.
1: Sì.
5: Secondo
1: sì.
5: me, Holly e Benji.
1: No, poi mi scrivono anche Lupin. No, ragazzi, c'è un gatto e un topo. C'è un topo e un gatto. È un cartone animato degli anni 70, ragazzi. Forse è nato anche prima. Apri Fede, apri.
6: Mister Magù, Emiliano da Verona.
1: No, non è neanche Mister Magù. No. Allora, ragazzi, il primo. Tom. Manca uno. Tom, ragazzi, ne manca uno. Dai, 338 141 1001. Tom, il primo. Chi ce la fa? Non mandatemi saluti, ragazzi, perché stiamo giocando, per favore. E Tom, 338 141 1001. Tom e dai, ragazzi, chi non li conosce? Tom è 338 141 1001. Ce la facciamo, ragazzi? Ce la facciamo? Ragazzi, Tom e Jerry. Q ha scritto Tom e Jerry. Qui mi hanno scritto anche il Mago Magù. Tom e Jerry, non lo so, Fede.
3: Ciao, sono Mimmo. Indovina qual è il mio cartone animato preferito. Tom e Jerry.
1: Ma sì, Tom e Jerry, bravo Q, vedi che ha colto. Poi un altro ha scritto Tom e Jerry, chi è? Christian da San Bonifacio, anche lui ha scritto Tom e Jerry, quindi hanno indovinato solo Q e Christian. Vabbè, bravo, un altro applauso. Chi è stato il primo? Q. Quindi si torna a giocare alle 19 con l'indovinello.
7: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronny Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica.

0: solo su Radio Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Il nord Italia si trova ancora in una situazione favorevole allo sviluppo di temporali anche intensi. Dopo la nottata, l'arrivo di aria più fresca in quota entra infatti a contatto con una massa d'aria molto calda presente nei bassi strati, creando quindi le condizioni ideali per la formazione di fenomeni temporaleschi. Dopo una pausa nella giornata di sabato, si torna a parlare di instabilità nella serata di domenica, con sé temporali, fenomeni che abbasseranno non di poco le temperature, mentre al sud resiste ancora per le prossime 48 ore il gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: In questo party time facciamo qualcosa di diverso. Ricordatemi tutti i cartoni animati che conoscete voi. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate. Primo

0: Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte. Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie.

338 141 1001. Questo è il primo party time di Club Connection in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, anche sul digitale terrestre. Questa sera vi ho chiesto se vi ricordate ancora qualche cartone animato del passato, con una piccola lista, insomma, anche per aggiornare me, che non è che mi ricordo ancora tanti cartoni animati. Andrea da Desenzano del Garda ha scritto Holly e Benji, vabbè, l'avete già detto prima. Alice da Senigallia, Lupin Terzo. Simona da Rona ha scritto Peppa Pig, la Peppa Pig. Martina da Fanno, Scooby-Doo. Oh, che bello che era Scooby-Doo. Ma

Aurora da Corinaldo mi ricorda i Puffi. Ma grazie Aurora, bello anche i Puffi. Mila Shiro, Fabio da Carpi, Chiara da Cesenatico, Rossana. Che era Rossana? Io mi ricordo Rossana. Che cos'era Rossana?

Fede, mi è arrivata una lista dettagliata da parte di Q con diversi cartoni animati che non mi ricordavo neanche più, tipo la Mu, la ragazza dello spazio, è quasi magia Johnny.

0: In avanti.
1: Io guardavo Kieshan, ragazzi. Kieshan,
0: che cos'era?
1: Chi se lo ricorda?
0: Io
1: Roberto,
0: no.
1: Da Riccione.
0: Ciao Roberto. Io non me lo ricordo.
1: Il ragazzo,
0: giuro.
1: Androide con il cane Luna. Madonna, spaziale.
0: Spaziale, non me lo ricordo.

0: Salve a tutti, mi presento per coloro che ancora non mi conoscono. Io sono Antonio di Parma.
1: Sì, lo so chi sei.
0: Una buona serata e un buon weekend a tutta l'Italia, isole comprese, a tutto il gruppo del Club Connection e a tutta Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: E ciao Antonio.
0: Buonasera.
1: Buonanotte, buonanotte. Hasta la vista.
0: Sei il numero uno.
1: Grazie, grazie. Grazie Antonio.
0: Antonio Anthony Antoine. Ciao, ciao.
1: Sì, ciao Antonio, ciao. Hai capito chi è Antonio?
2: Chi?
1: Antonio. Capito? Lui tutti i giorni. Non ne perde una, eh?
2: Chi è quello?
1: Antonio. Antonio è quello che tutti i giorni chiama la radio, capito? E fa i saluti.
2: Chi?
1: Vabbè.

0: Federica da San Benedetto del Tronto mi ha ricordato il cartone animato di Candy Candy. Bello, era pugliese se non sbaglio. Candy Candy, che cazzo Candy, era quella.
1: Buonasera,
0: no?
1: Studio Più! Vogliamo sì. Forse dimenticare il cartone animato più importante di tutti, Kenshiro.
0: Quale?
1: L'uomo dalle sette stelle più pinto.
0: Kenshiro,
1: per
0: sì,
1: Radio
0: sì.
1: Studio Più, la pazzia!
0: Ciao ragazzi, ce la facciamo l'ultimo, Fede, ce la facciamo. Vabbè, niente.
2: Dove lo mettiamo?
0: Sì. L'hanno appena detto. È finito il primo party time, noi andiamo in pubblicità, ma se volete giocare con noi non cambiate canale, torniamo subito.
3: At 30 minutes of every hour.
4: The party is here.
5: Party time.
4: Party time. On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
8: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia, zona Alba, altezza bagno 124, aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

0: Radio Più News.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Il caso del gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo nel 2021. Il 72enne Mario Roggero si è costituito nel carcere di Bollate. Assediato dai giornalisti ha detto: è una giustizia che è il massimo per i delinquenti. Possono agire impuniti e possono pure essere risarciti. E poi da Roggero anche un appello a Mattarella: si metta una mano sulla coscienza. Ha dato la grazia a uno scafista che ha ucciso 30 persone e a Nicole Minetti. Terza vittima sul lavoro in meno di 24 ore. È morto in ospedale il 38enne di origine pakistana, caduto ieri da un'altezza di circa 8 metri mentre era sul tetto di una ditta per lavori di manutenzione nel Ferrarese. Sempre ieri un operaio era rimasto schiacciato da un rullo in una cava nel Trevigiano. Un 33enne ha perso la vita folgorato mentre lavorava a un palo elettrico per la posa della fibra a Montesano Salentino. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di riforma del sistema europeo di scambio delle quote di emissione di CO2, gli ETS. Rimane l'obbligo di azzerare le emissioni nocive dal 2050, ma l'esecutivo dell'Unione europea punta a rendere più graduale, a partire dal 2031, la riduzione del numero di quote disponibili, accettando le richieste di alcuni settori industriali. Ma le imprese italiane, come quelle tedesche, chiedevano un alleggerimento maggiore del sistema. Dopo le innumerevoli normative contro l'industria che hanno messo in crisi diversi paesi dell'Unione, si veda da ultimo il caso eclatante della Volkswagen con 100.000 esuberi, la Commissione continua senza ritegno e senza coscienza la politica anti-industriale europea. Sono parole del presidente di Confimindustria, Paolo Agnelli. Le forze iraniane continueranno a lanciare attacchi fino a quando non tornerà la calma nel sud dell'Iran e attorno allo stretto di Hormuz. È l'avvertimento dei guardiani della rivoluzione, i Pasdaran. Si tratta della risposta della Repubblica Islamica ai raid americani sul territorio iraniano giunti al sesto giorno. E a causa dei droni iraniani contro i paesi del Golfo, oggi diversi militari kuwaitiani sono rimasti feriti in seguito all'attacco delle scorse ore su strutture e accampamenti dell'esercito in Kuwait. Chiusura di settimana in rosso per le borse europee, dove pesano le vendite dei titoli tecnologici. Piazza Affari lascia sul terreno quasi un punto percentuale, unica in lieve progresso Londra. Avvio negativo anche per Wall Street e sale ancora il prezzo del gas che si porta sopra i 57 euro al megawattora. In rialzo anche il petrolio, con il Brent quotato sopra gli 86 dollari al barile. È tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

Posso dirlo che è figo sto disco, Fede? Runaway Lady Gaga ad aprire la seconda ora di Club Connection, in sostituzione per tutta la settimana al programma di Eleonora Salvi. Insomma, questa è l'ultima puntata, anzi l'ultima ora che passiamo insieme. Poi da lunedì si ritorna ai nostri orari, quindi dal lunedì al venerdì dalle 10 di sera a mezzanotte, capito? E lunedì ritornerà ancora in diretta anche Eleonora Salvi, perché ritorna dalle vacanze. Allora, prima di giocare, volevo fare un saluto alla Bea che ha scritto: ciao Ronnie, questa sera tradisco il programma per una festa bellissima che da ieri fino a domenica ci sarà in uno dei

0: fai bene, avrei fatto anche io la stessa cosa, per ascoltare un pirla come me a quest'ora, insomma, hai fatto benissimo. Divertiti, chi se ne frega, apri, chi c'è?
1: Ciao Rodney!
0: Ciao Jack, ciao!
1: Come al solito, Jack Frusciante Pescara.
0: Lo so chi
1: oggi
0: sei, lo so.
1: Un po' prima ti chiamo, dai. Ma non sei
0: perché?
1: Più la che sera senso? In diretta.
0: Lunedì.
1: Pomeriggio. Sono ancora in macchina. Iniziamo a Pescara a prendere il camion. Vado su e come
0: sì.
1: Sai tu, ogni tot settimane lasci il camion, prendi l'aereo e torni giù a Pescara.
0: Sì. Ti capisco, okay. Jack.
1: Buona serata,
0: buon lavoro. Quindi siamo pronti a giocare. Preparate lo smartphone, che si gioca.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Vado avanti, vado indietro. Corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo. Dal momento che non regaliamo niente e non si vince niente, dov'è il divertimento? E poi fa bene al cuore, fa bene alla memoria, capito? Fa bene anche al ditino. Vedete il ditino? Avete la TV? Fa bene anche al ditino. E comunque, dai, che serve? Lo so, la risposta arriva subito, perché se vai a usare l'intelligenza artificiale ci mette un attimo, però non c'è soddisfazione, eh? Quando ti prendi l'applauso è bello prendersi l'applauso, perché ci sei arrivato da solo. Come al solito c'è un drive, voting, voting. È venerdì, ho finito. No, c'è anche domani, è vero. C'è anche una bella pacchettona sulla palla. C'è un braven, bravissimen, come te non c'è nessuno. C'è anche un ale, anche un oh, un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente, insomma una bella mazza.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Prendo fiato. Chi sono?

0: Io con questa canzone, Fede, mi metto a piangere. Amo questa canzone di Tom Odell, Another Love, un altro amore, Tiesto Remix. Attenzione amici, vado a leggervi
1: il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Vado avanti, vado indietro, mi fa pensare a tante cose, ma soprattutto una in particolare, però facciamo finta di niente. Allora, partiamo da Sofia da Porto Sant'Elpidio, che ha scritto la porta automatica. No. Ci sta, ma non è la porta automatica. Davide da Bressanone, l'ascensore. No, Davide, va avanti e indietro, non è che va su e giù, capito? Avanti e indietro, avanti e indre. Giulia da Bellaria ha scritto il ventilatore. Ventilatore che va avanti e indietro? E qual è sto ventilatore che va avanti? Ah, forse va a sinistra, va a destra, non lo so, comunque no. Lorenzo da Chiari, la sbarra del passaggio a livello, no. Elisa da Numana, il cancello elettrico, quindi cancello automatico, no. Andrea da Carpi, la giostra, no. Fede.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Simone da Orzi Nuovi. Dove sta Orzi Nuovi? Dove sta Orzi Nuovi? Non ho mai sentito questo posto. Un deficiente, sì! Fagli l'applauso, Fede. Sì, va avanti e indietro, un deficiente. Beh, diciamo che se mi vedi andare avanti e indietro di continuo, senza motivo, puoi anche pensare a una cosa del genere, però no, non è quello. Poi chi c'è? Alice da Capice Mare, la lancetta dell'orologio, no, assolutamente no. Fede?
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: Allora, io ho detto assolutamente no. Però sulla lancetta dell'orologio dovevo fare ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding, capito? 338-141-1001. Sì, è un orologio, sì, ma non è un orologio qualsiasi, capito? Abbiamo tempo fino alle 19:30 circa.

0: Quante parole stanno arrivando? Parole, parole, Federico Scavo, anno 2015. Attenzione, ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono?
0: 338-141-1001. Prima ho fatto ding ding, ding ding, capito, sull'orologio. Ding ding, ding ding, apri Fede, apri. Apri Fede, non sento. Apri, Fede.
4: Buonasera, Lucone da
0: buonasera.
4: Bologna. La risposta al quiz parapsicologico di stasera è l'autista del taxi.
0: No.
4: Ciao Radio Studio Più.
0: Ciao,
4: tutti
0: caro.
4: Quanti.
0: Grazie, grazie. No, non è l'autista del taxi.
5: Ciao Studio Più. Allora,
0: ciao.
5: Secondo me l'orologio, le lancette dell'orologio. Ciao, un abbraccio da Casal Bordino, provincia di Chieti, vicino Vasto.
0: Sì, ciao, ciao, sì e no, cioè nel senso bisogna essere un po' più precisi, potrei anche darla buona, ma non è così, non è quello, non è proprio quello, capito?
6: Buonasera Radio Studio Più, sono Michi dell'Umezzata. Secondo me è l'acqua di mare, cioè le onde del mare, perché non si muovono, però corrono e rimangono sempre nella stessa posizione. Se non ho sbagliato, se ho sbagliato, fa niente. Un abbraccio a tutti.
0: Che? Ma se hai sbagliato, chi se ne frega? Stiamo giocando, ci divertiamo. Qual è il problema? Qual è il problema? Aspetta, vai piano, Fede, che non ce la fa. Non ce la faccio, non ce la faccio. Apri, Fede, apri, Fede, apri, Fede, apri.
7: Sono Ciao. Scemo di Vicenza. Io dico la coda della vacca, perché la fa muovere avanti, la fa muovere indietro,
0: no.
7: Però sono sempre lì.
0: No, no, no, no, non è quella, non è quello. Tebaldo da Modena ha scritto orologio pendolo. Ah no, a Tebaldo, sarebbe Teo. Vabbè, lui ha scritto Tebaldo, vabbè. Teo da Modena, orologio pendolo, non lo so, non lo so, Teo, non lo so. Fede.
3: Vado avanti, vado indietro, corro e mi fermo, ma non cambio mai posto. Chi sono? Il pendolo.
0: Ma sì, Teo da Modena, il pendolo, capito? Il pendolo va a sinistra, va a destra, va su, va giù, no, su, giù, no, va a sinistra, si muove, capito? Va avanti, indietro e ogni tanto si ferma. Un altro applauso a Teo da Modena. Quindi noi quando ritorniamo a giocare? Domani pomeriggio, perché il sabato siamo in diretta dalle 16 alle 18, capito? Quindi anche domani giocheremo con l'indovinello di Club Connection.
1: L'estate di Club Connection cambia colore. Ronnie Milani presenta Club Connection Summertime. Due ore di musica,

0: attenzione a chiudere questa penultima mezz'ora di Club Connection. Tra poco torniamo con l'ultimo Party Time in diretta, collegati con Ibiza. Non cambiate canale.
1: Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza. Studio Più, live from Ibiza, in diretta da Ibiza.

0: Qualcosa è andato storto, il collegamento di Ibiza non c'è, vabbè, c'è Ricky Valza in console. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando. Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio o con il volume a palla. Queste sono le coordinate,
0: sì,
1: per interagire con noi.
0: Quali?
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Fateci sapere da quale parte d'Italia state ballando.

0: Apri in fede.
1: Buonasera, signor Milani. Vicino a casa mia c'è una chiesa che, per pagare l'impianto elettrico, ha dovuto vendere tutte le panche. Domenica faranno la messa a terra.
0: Ma no, dai, Fede, dai, cu. Apri, Fede, chi è?
2: Ciao, ragazzi, siete più.
0: Ciao, Gianni.
2: Di Trento che vi ascolta dalla macchina. Sto andando a casa di un amico perché mi sembra di essere agli arresti domiciliari, ragazzi. Sono infortunato a un piede e mi sto portando, mi faccio portare da un mio amico. Esco fuori di casa. Ciao, ragazzi!
0: Meno male, ciao Gianni.

0: This is party time.
1: Exclusive electronic music selection.
0: DJ Ricky Valza.
2: Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina, questo è un viaggio.

Apri Fede, saluto la mia moglie, saluto mia moglie Natalia che è troppo, troppo stanca stasera. A Marciano di Romagna invece io esco, non ho mica capito. No, saluto mia moglie Natalia che è troppo stanca stasera. A Marciano di Romagna io invece esco. Ok, adesso ho capito. Ho dovuto tradurre praticamente. Salutiamo anche Venu da Sciacca. Ciao, appena tornata dal mare, Venu da Sciacca, fatemi una vacanza qui e non ve ne pentirete. Lo so, ragazzi, lo so come la Sicilia.

aiuto. Salutiamo Jack e Filo che da Castelfranco Emilia che stanno finendo di legare le viti, hanno scritto. In che senso? State finendo di legare le viti. Ah, le viti, dove sono le viti del vino? Diciamo che viti? Le viti del vino, ecco. Io che pensavo che. Ma come si mette a legare le viti? Al massimo avviti la vite, invece. Vino, diciamo che viti, le viti del vino, ecco. Io che pensavo che. Ma come si mette a legare le viti? Al massimo avviti la vite, invece.

0: in avanti è Filippo. Fede,
1: apri!
0: Fede,
1: che
0: c'è Filippo? Che c'è?
1: Apri,
0: apri Fede.
1: Dai, tranquillo che ti tocca anche domani offriti a Babbo Morto Milano.
0: No, ma basta disegnarmi come lo scroccone della radio. Non è vero, non è vero. Ciao Filippo, comunque non è vero, questa è una bugia. Non è vero, io non sono lo scroccone. Ogni tanto anch'io offro.

0: prima a riscaldarci. Ci sono le temperature che ci pensano, capito? Noi non facciamo niente, c'è Ricky Valza che sta mixando, capito?
1: Spacca tutto.
0: No, non devi spaccare tutto, non devi spaccare.
1: Spacca tutto.
0: No, assolutamente no, non va bene, non si pode, capito? Non si pode.

Gabriele da Forlì che ha scritto: stasera si parte con gli amici, intanto il riscaldamento lo fate voi. No, no, Gabriele, il riscaldamento ci pensa il clima.

0: Apri Fede, chi è?
1: Apri Fede, dai dai, con questo sound si balla fino a lunedì, spacca tutto.
0: Sì.
1: Capitano Ronny Milani, se ne controlli Pescara presente, Gianluca il vigile del matto, molleggia.

0: Vieni avanti, la chiave è sotto lo zerbino. È aperto.
1: Ciao Ronny, presente anche oggi. Ciao Christian. Tra poco si inizia a lavorare. Buon weekend a tutti e ti aspettiamo lunedì. Ciao!
0: Sì, facciamo un riepilogo, un piccolo riassunto. Allora, noi domani, vabbè, si ritorna dalle 16 alle 18 e lunedì si riparte con la programmazione normale di Club Connection, quindi torneremo in diretta al nostro orario dalle 22 a mezzanotte e Eleonora Salvi invece tornerà in diretta dal lunedì dalle 18 alle 20. Noi l'abbiamo sostituita per una settimana, quindi si ritorna alla normalità, capito? Però noi ci siamo anche il weekend, capito? Il sabato dalle 16 alle 18, quindi domani ci saremo, capito? Ultimo disco per Ricky Balza, DJ.

meglio. Facciamo un applauso a Ricky Balsa DJ. Bravo Ricky. Fede, chiudi. Noi abbiamo finito, ma ritorniamo domani dalle 16 alle 18. Poi lunedì ritornerà anche Eleonora Salvi con Si Salvi Chi Può dalle 18 alle 20. Allora, volevo ringraziare Fede, Ricky, Tiga, Barbara, Lorena, Serena e Sofia. Volevo ringraziare tutti voi che ci avete sopportato e supportato. Capito? Sopportato e supportato. Quindi vi rinnovo l'appuntamento a domani, sempre con Club Connection, Weekend Summertime. Adesso vi lascio con DTM 92.000 con A.

0: tutti, grazie.
1: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra. In meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
3: Spot. L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: A Riccione è tempo di Prep Riccione Summer Jazz 2026. 11 giorni di musica, di concerti gratuiti tra Piazzale Ceccarini, Parco degli Olivetani, Piazzale Roma, in più 3 grandi appuntamenti a pagamento. Noah, mercoledì 29 luglio. Valentina Cenni e Stefano Bollani il 31. Buena Vista Social Club il 3 agosto. Biglietti acquistabili su Ticket One o presso il Palazzo del Turismo. Prep Riccione Summer Jazz 2026 da sabato 25 luglio, tutte le sere fino a martedì 4 agosto. Radio ufficiale Studio Più con la collaborazione di Grana Padano, il formaggio DOP più consumato al mondo. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
1: Il nord Italia si trova ancora in una situazione favorevole allo sviluppo di temporali anche intensi. Dopo la nottata, l'arrivo di aria più fresca in quota entra infatti a contatto con una massa d'aria molto calda presente nei bassi strati, creando quindi le condizioni ideali per la formazione di fenomeni temporaleschi. Dopo una pausa nella giornata di sabato, si torna a parlare di instabilità nella serata di domenica, con sé temporali, fenomeni che abbasseranno non di poco le temperature, mentre al sud resiste ancora per le prossime 48 ore il gran caldo. E tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM Dance Time Machine 92.000 con Alex Castellini.
3: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

0: il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, appunto, per inviarci le vostre playlist che sentirete in onda già la settimana prossima. Iniziamo con quella di Diego Di Mezzo. Vuole ascoltare come primo pezzo Gala a Let Boy Cry.
1: DTM. Benvenuti a bordo. Sistema pronto per la partenza. Accensione.

0: Machine 90 fino alle 22, rigorosamente col volume a palla e le mani come? Io lo so, le mani come sono, mi raccomando, sempre solo le mani in alto, è importante questo per il DTM 90.
1: Le mani in alto!
0: E noi proseguiamo con Prezioso, In My Mind.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Ricordo che domani sera, sabato, vi aspettiamo a Gambara, la festa della birra. Non mancate, perché balleremo con I Remember Yesterday, la musica dance del DTM 90 e...
1: La pecora canta!
0: Oh, e quindi mi raccomando, non mancate. Piccolo break!
2: Passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Gary Caos, Gabri Sanginetto, Baila.

La playlist di Davide Di Asola, It's My Life. Dottor Alban su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Il programma lo fate voi con le vostre playlist. Si chiama DTM 90, tutte le sere dalle 20 alle 22. Prossima richiesta, sempre nella playlist Davide Di Asola, è Ramirez, Bomba.

0: spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
2: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: davanti alle 22 e la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, giusto per ballare soltanto con la musica dance anni 90.
1: La pecora canta.
0: E fammi finire, perché se adesso dico anni 90-2000, cosa fai rima? Va bene, dai, proseguiamo con Rap by Picotto, Back and Low Symphony.

vostre playlist, quindi mi raccomando, non inviate messaggi vocali perché questa sera non li mandiamo, invece torneremo a mandarli nelle prossime puntate. Proseguiamo con Einstein, Dr. DJ, Automatic Sex.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Dance Time Machine. 90 DTM 90.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Venerdì 14 agosto torna il Remember Genux a Manerba del Garda. Dalle 20 la serata con la musica anni 90 nella Sala 1 del Genux con Graziano Fanelli e dalle 22 le atmosfere del martedì con Claudio Tozzo. Venerdì 14 agosto al Parco Rolli di Manerba del Garda con ingresso libero.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92000, con Alex Castellini.
1: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

James Spoon, Ride in the Night, nella playlist di Luigi di Milano. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini insieme fino alle ore 22. Il programma in questa puntata è speciale, fatto solo con le vostre playlist. Arriva Mr. Ricky e Danieli con Tu Dabadam Dabadam.

questa puntata è speciale, fatta solo con la vostra playlist, quindi mi raccomando non mandate messaggi vocali, anche perché non riusciremmo a riprodurli essendo appunto una puntata speciale senza messaggi vocali, che invece torneranno nelle prossime puntate. C'è Pop Sense Car, Get It On.

cappella You Got to Know, grazie a DJ Caterina, DJ Kate di Rimini. Lei è specializzata negli anni 90 techno, io lo so, la conosco DJ Kate. Dai, proseguiamo con RTZ, Turn Me Around e tira sul volume.

Close to You, Fun Factory. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini. Questo è Dance Time Machine 90. Benvenuti a bordo del nostro aeromobile spazio-temporale. In questo momento l'ufficiale di rotta è Caterina di Rimini, che ha scelto la sua playlist e stiamo suonandola una dietro l'altra. Tra pochissimo, tra l'altro, c'è il secondo party time. Ma nel frattempo DJ Kate, Caterina di Rimini, ha scelto Atahualpa, Ultimo Imperio.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format,

0: Einstein Machine 90 e parti Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi studio più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Luigi Di Casale, questa è la sua playlist Hideaway di Lacey, puntata speciale fatta solo con le vostre playlist. I prossime puntate saranno di nuovo normali. Il mio nome è Alex Castellini, saremo insieme fino alle 22 con questo secondo party time che è iniziato proprio così. Noi proseguiamo, grazie a Luigi Di Casale, con la prossima richiesta, un pezzo di quelli veramente che ti fanno venire la pelle d'oca. Everything But The Girls, Missing.

0: dalle 20 alle 22, anche la mattina alle 11.30 nel Morning Fever, sempre da lunedì al giovedì, per farvi ballare con questo genere musicale che a noi piace tanto, ma mi sa anche a voi, vero?
1: Caramba!
0: Vabbè, allora proseguiamo ricordandovi il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Se volete fare come il nostro amico Bruno di Crema e inviarci la vostra playlist, potete farlo quando volete, 24

Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Insieme fino alle ore 22 andiamo alla Carmela di Albenga, perché c'è Aiduci, Dragostea Dintei, primo pezzo della sua playlist.

0: 17. Urla, sì, va bene. No, urla perché è venerdì 17 e basta. Ma noi torniamo domani perché ci vediamo alla festa della birra di Gambara. Non mancate perché balleremo con I Remember Yesterday. Siamo in provincia di Brescia. Da Alex Castellini è tutto per il momento. Bauci bau ciao e alla prossima.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. A due passi dalla spiaggia e da Viale Ceccarini, l'hotel Villamare Riccione è l'ideale per ogni occasione, vacanza o lavoro. Ora completamente rinnovato nel look e nel comfort, per garantirti il massimo del relax, ti aspetta con una fantastica piscina panoramica all'ultimo piano. E la novità, una cucina di qualità con menù alla carta da scegliere al momento. Hotel Villamare, vivi Riccione come piace a te. Info 0541 60 41 11, villamarericcione.it. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Fabio Mason e Robbie

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Vacanza a Riccione? Scegli il tuo stile preferito di soggiorno. L'Hotel Christian, il 3 stelle pensato per le famiglie, propone il vero all inclusive con pranzo e cena a buffet servito. E per i tuoi bimbi, animazione e divertimento. Se invece cerchi comfort e benessere, scopri l'Hotel Grazia. Un 3 stelle superior vista mare, completamente rinnovato, con camere moderne e junior suite dotate di sauna e vasca privata. Hotel Christian e Hotel Grazia. Zona Alba, altezza bagno 124. Aperti tutto l'anno a Riccione. Cercaci sul web, info 0541 41 69 91.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità, Mystic, Tin Tang.

0: studio più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Mystic Tintang.

Graziano Panelli, alla voce Walter Master, ma soprattutto, e voglio l'urlo

studio più External Live, in diretta radio e TV. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Buonasera signori e signori, buonasera Calmenzuali, Radio Studio Più. Vi diamo il benvenuto nei vostri ricordi più belli di sempre. Vi diamo il benvenuto ufficiale a Remember the Time negli anni 90.

possiamo dedicare. Gloria, ci sei? Manchi tu nell'aria.

i più grandi successi di sempre. Questa è quella che in molti chiamano Bondighi Dighi Dighi Bondighi Bond. Com'è che dice questa? Oh!

studio più External Live, in diretta radio e TV. Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Spot. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

che saremo di nuovo in diretta sempre su Radio Studio Più anche il 31 luglio, data da segnare e ricordare, sempre in Cielo Maggiore alla Villa Summer. Sì.

Okay, everybody, let's play games, huh?

0: Cristian Boselli, ritorna il panico! Un saluto a Cristian Boselli che è stato qui con noi e vi ha portato in diretta su Radio Studio Più.
1: Studio Più External Live, in diretta radio e TV. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Magda ti fa l'applauso, eh. Grazie Rita, meno male che ci sei tu.

mi raccomando, fino alle 6 della mattina dobbiamo stare qua. Eh certo, dove vai? Oh, dove devi andare? Che dovete fare?

voglio presentarvi tutta la squadra di Radio Studio Più. Partiamo dal nostro violino. Un applauso per la nostra Giulia. Il sax. Un applauso per il nostro Marco. Il nostro DJ degli anni 90, ma non solo, il nostro Super Mario Bros. E poi loro, venite qua Barbie e Ken. Signori e signori, Sonia e Sam. E poi ragazzi, è stato un onore immenso essere stato in vostra compagnia. Qualcuno di voi mi ha